0: anche l'autista però con curva. Oi oi oi oi oi oi.
1: Lasciami al sole. Oi, oh, scusa, scusa.

Because the Night, suoni notturni su Nova Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Laura Supino. Dalla Corte Suprema ancora un duro colpo a Donald Trump, bocciata una delle sue leggi simbolo, ossia quella che aboliva di fatto lo ius soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà ad essere cittadino americano come previsto dal 14° emendamento. Non va meglio a Trump sul fronte delle trattative con l'Iran. Il negoziato resta in salita dopo lo scambio di ostilità dello scorso fine settimana. In Qatar sono arrivati i suoi inviati, Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori. Le piogge temporali delle ultime ore, in particolare al centro-nord, non hanno smorzato la forte ondata di calore che da giorni avvolge l'Italia e gran parte dell'Europa. Anche oggi oltre 20 le città da bollino rosso. Mondiali di calcio tutto facile per la Francia, che trascinata da una doppietta di Mbappé travolge la Svezia per 3-0 e accede agli ottavi, dove se la vedrà con il Paraguay. Avanza anche la Norvegia, che batte 2-1 la Costa d'Avorio e approda agli ottavi, dove affronterà il Brasile. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community
3: Radio. Nova Radio. Black and Rock.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La Corte Suprema americana infligge un'altra sconfitta a Donald Trump, bocciando uno dei provvedimenti cardine delle sue politiche anti-immigrazione, la legge che limitava il diritto di cittadinanza per nascita. Difficoltà per il presidente USA anche sul fronte delle trattative con l'Iran. Il servizio è di Laura Supino.
2: Dalla Corte Suprema ancora un duro colpo a Donald Trump, bocciato uno dei suoi provvedimenti simbolo, ossia quello che aboliva di fatto lo Ius Soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà dunque ad essere cittadino americano come previsto dal 14° emendamento, anche se nasce da genitori immigrati. Questa legge sulla cittadinanza è dannosa per il paese, bene la Cina che non prevede la cittadinanza per nascita, ha commentato lo stesso Trump, che non si dà per vinto e rilancia: si può rimediare con una buona legge, il Congresso si metta subito al lavoro. Trump si consola con il via libera della Corte ad altri suoi provvedimenti, il divieto per le donne transessuali di gareggiare come donne e l'eliminazione del tetto alle spese elettorali. Non va meglio a Trump sul fronte delle trattative con l'Iran. Il negoziato resta in salita dopo lo scambio di ostilità dello scorso fine settimana. In Qatar sono arrivati i suoi inviati, Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori.
1: Nella tragedia del Venezuela, altri salvataggi miracolosi, due bambini di 12 e 3 anni sono stati estratti vivi dalle macerie a 6 giorni dal terribile terremoto che ha devastato il paese. Il bilancio dei morti accertati è salito a quasi 2.000, oltre 50.000 i dispersi, più di 10.000 i feriti. Secondo un report NASA, gli edifici distrutti sono oltre 60.000, ma in tutta la regione della Guaira le scosse di assestamento si susseguono provocando altri crolli e rendendo ancora più difficili i soccorsi. Tra gli italiani i morti sarebbero una quindicina. Le piogge e i temporali delle ultime ore, in particolare al centro-nord, non hanno smorzato la forte ondata di calore che da giorni avvolge l'Italia e gran parte dell'Europa. Anche oggi oltre 20 le città da bollino rosso, da domani atteso un deciso miglioramento. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Una bolla di calore record che opprime l'Europa intera, a partire dall'Italia. Un dato emblematico: a Roma il 29 giugno registrati 40,1 gradi, oltre 7 gradi in più della media del periodo degli ultimi 10 anni, e valori simili sono stati registrati nella capitale anche ieri. Insomma, una cappa afosa che continua a mostrare tutta la sua gravità. Diversi decessi legati alle temperature estreme, tra cui un bracciante agricolo di 55 anni nel Mantovano e un operaio 60enne nel Trevigiano. L'afa dunque resta intensa con notti tropicali, ma oggi sulla penisola comincia a cambiare il quadro. A partire dal nord si registreranno anche piogge e temporali. Secondo il Ministero della Salute, oggi 1° luglio, la crescita delle temperature dovrebbe finalmente arrestarsi, preludio a un miglioramento più netto atteso da giovedì, quando l'arrivo di aria fresca dal nord Europa farà scendere a solo 2 le città in massima allerta: Catania e Reggio Calabria. Intanto anche l'OMS è in allarme perché molti paesi europei non hanno strutture progettate per temperature così elevate e gli ospedali, per esempio, sono sotto pressione. Convocata per il 6 luglio una riunione d'emergenza.
1: Legge elettorale: Giorgia Meloni decisa a portare a termine la riforma, ma tra i partiti di maggioranza, nonostante il vertice di ieri in via della Scrofa, manca ancora un accordo sul nodo della reintroduzione delle preferenze. Mentre si lavora ad una mediazione, alla Camera l'esame del testo slitta dal 7 al 14 luglio. Al lavoro anche le opposizioni per coordinare le azioni di contrasto alla legge. Ormai è chiaro che Meloni punta ad assicurarsi la maggioranza per prendersi il Quirinale fra 3 anni, accusano le opposizioni. È interessata solo al potere e non ai problemi degli italiani, l'affondo della segretaria del PD Elish Line.
4: In un paese in cui mancano 70.000 infermieri, in un paese in cui una lista d'attesa per una gastroscopia può arrivare ad 1 anno e mezzo, la priorità di Giorgia Meloni è la legge elettorale, è il potere, è il Quirinale. Ecco, vorrei che si mettessero finalmente a occuparsi dei veri problemi degli italiani, anziché tenere in ostaggio le istituzioni e il Parlamento per curarsi dei problemi loro.
1: 4 arresti per l'attentato messo a segno con un ordigno la sera del 16 ottobre 2025 sotto l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia, in provincia di Roma. Sono accusati di esplosivo e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Per 3 di loro è stato disposto il carcere. Secondo gli inquirenti, il comando avrebbe agito su mandato di terze persone non ancora identificate, dietro compenso di migliaia di euro. Lo Stato non mi ha mai lasciato solo, ora bisognerà capire se ci siano altri livelli, la reazione del giornalista che ha ringraziato ringraziato gli inquirenti. Nuovi guai per Alessandro Bastoni, il difensore dell'Inter e della Nazionale, indagato a Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulla rete di festini organizzati per clienti VIP da un'agenzia di eventi. Bastoni ha ricevuto un invito a comparire per dopodomani, in cui gli si contesta sesso a pagamento con una ragazza che nel 2020 aveva 17 anni. La giovane, sentita come test, ha negato tutto. Mai avuto rapporti con una minorenne, la linea anche della difesa del calciatore.
5: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: Mondiali di calcio, tutto facile per la Francia che, trascinata da una doppietta di Mbappé, travolge la Svezia per 3-0 e accede agli ottavi, dove se la vedrà con il Paraguay. Avanza anche la Norvegia, che batte 2-1 la Costa d'Avorio e approda agli ottavi, dove affronterà il Brasile. Vola agli ottavi anche il Messico, che supera 2-0 l'Ecuador.
5: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 verso Roma, rallentamenti per un veicolo fermo tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano Sesto Fiorentino. In A12, un chilometro di coda per incidente al chilometro 108 tra Carrara e Sarzana in direzione Genova. Sempre verso Genova, sulla diramazione per Livorno, code uscita a Stagno Nord. Spostandoci sulla Fipili verso Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Infine per i treni, per accertamenti dell'autorità giudiziaria nei pressi di Firenze Statuto tra Santa Maria Novella e Campo di Marte, i treni potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni. Ed è tutto, buon viaggio!
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
9: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
0: .5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 verso Roma rallentamenti per un veicolo fermo tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano Sesto Fiorentino. In A12 un chilometro di coda per incidente al chilometro 108 tra Carrara e Sarzana in direzione Genova. Sempre verso Genova sulla diramazione per Livorno code in uscita a Stagno Nord. Spostandoci sulla Fipili verso Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Infine per i treni, per accertamenti dell'autorità giudiziaria nei pressi di Firenze Statuto tra Santa Maria Novella e Campo di Marte, i treni potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni. Ed è tutto, buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Estate al Container Rosa. Dal 29 giugno al 1 luglio torna il Festival del Giardino di Via Allori a Novoli, a cura dell'Associazione Culturale Tribù, nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Lunedì 29 giugno alle 18.30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia e dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla Carta Nascono i Fior. Martedì 30 alle 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Mercoledì 1 luglio alle 21 Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Ingresso gratuito. Info su Facebook e Instagram Associazione Culturale Tribù, via mail a info.tribo@gmail.com oppure via WhatsApp al 333 503 1757 oppure 392 9407 270. Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi. Dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
3: Newsbox. Notizie, cultura e approfondimenti da Firenze e Toscana.
0: Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti. Nova Radio apre come sempre le sue giornate con lo spazio dedicato alla cultura e tra pochissimo vi lasceremo agli approfondimenti di oggi. Vi ricordo però nel frattempo che potete ascoltarci sui 101.5 se siete a Firenze, gli 87.8 dal Mugello, www.novaradio.info per lo streaming, Nova Radio se ci seguite in DAB con la radio in digitale, e vi ricordo anche che potete scriverci e mandarci messaggi vocali via WhatsApp al 366 1014 094.
3: Newsbox. Notizie, cultura e approfondimenti da Firenze e Toscana.
0: Torniamo in onda e torniamo a parlare di Stella Rossa, la festa di Arci Firenze, che parte domani e va avanti fino a domenica negli spazi dell'SMS di Rifredi. Anche Nova Radio sarà presente alla festa con una serie di dirette tutti i giorni a partire da domani e a partire dalle 17. Un bel programma fitto che vedrà come protagonisti i nostri volontari. Daniele Bianchini, direttore di Nova Radio, in collegamento telefonico con noi dall'area festa. Ben trovato Daniele, innanzitutto.
4: Ciao Martina, ben trovata a te, tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, buon pomeriggio.
0: Torniamo, come abbiamo detto, ad animare la festa con le nostre trasmissioni, perché il programma Innova Radio è una sorta di festival nel festival. Quest'anno l'abbiamo raccontato così, una presenza importante, la nostra all'interno della festa, la festa all'interno del nostro palinsesto.
4: Sì, diciamo che per noi ormai è insomma, è l'appuntamento annuale insieme a quella che è diventata la nostra festa da un paio d'anni, in cui torniamo fuori dalla nostra radio e ci permette di andare anche un po' a far quello che tutti i giorni facciamo dai nostri studi, facendolo però anche potendo incontrare i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. E questo per noi è un grande privilegio, un grande piacere. È un grosso sforzo ovviamente a livello fisico e mentale, perché comunque spostare la radio all'SMS di Rifredi per raccontare la festa comporta tutta una serie di questioni che siamo proprio qui a risolvere in questi giorni di vigilia della festa, ma è davvero quanto di più bello non possa poi essere quello di poter stare qua 5 giorni in mezzo a voi, soltanto potrete venire appunto a trovarci. Stanco un po' di dare della festa, che visibilità e di valorizzare tutto il lavoro che viene fatto durante l'anno dai nostri fantastici volontari e volontarie, e quindi tutte le trasmissioni che settimanalmente animano il nostro palinsesto saranno presenti in questi giorni e si alterneranno in conduzione, e anche questo insomma è un'occasione sicuramente da non perdere per chi è abituato ad ascoltare le nostre trasmissioni, per poter incontrare chi le conduce, magari scambiare due chiacchiere davanti a una birra in maniera più informale.
0: Il programma è bello denso di partecipazione delle nostre trasmissioni, ricordo si parte domani dalle 17, dalle 18 troverete in onda sempre i volontari di Nova Radio, che saranno appunto ospiti del nostro casottino, diciamo così, quest'anno, questo questa è la nostra location, tutti i giorni fino alle 22 circa. Il programma si trova online sui canali social di Arci Firenze e di Nova Radio e dopo questa intervista anche su novaradio.info. Ecco Daniele, siete in fase finale di allestimento lì nello spazio dell'SMS di Rifredi, colgo l'occasione per chiederti anche cosa vedi, cosa hai intorno a te, come si presenta l'area festa.
4: Intanto per darti la certezza che sono qui, vedo la tranvia che sta passando dalla stazione della metro Vittorio Emanuele II, e questo colgo l'occasione per ricordare anche che insomma la Stella Rossa si trova in un posto super raggiungibile anche senza i mezzi privati, e quindi anzi il consiglio per chi vuole venirci a trovare in questi giorni di prendere la tranvia, scendere proprio qui alla fermata di Vittorio Emanuele II e può arrivare proprio davanti alla festa in maniera facile e senza trovarsi nell'ingorgo del traffico fiorentino. Quello che vediamo è un'area festa, per chi la conosce, la Stella Rossa, che più o meno ricalca quelle che sono le disposizioni degli ultimi anni, o la parte del parco dell'SMS di Rifredi dove ci sarà il palco e la parte appunto con la radio e lo shop e il bar dell'Arci, mentre invece dall'altra parte una rinnovata zona dei talk, che tra l'altro quest'anno avrà anche l'opportunità non soltanto di spiegare i talk ma anche delle altre performance dalle 19.30 alle 20.30, e poi ovviamente si sta andando ad allestire tutta l'area anche del ristorante, che vedrà protagonista ogni giorno una casa del popolo diversa per la sagra delle case del popolo. Tantissime le cose in programma, le abbiamo ricordate più volte, il programma lo trovate sui social, sono davvero tantissime gli spunti sia dal punto di vista degli approfondimenti, sia dal punto di vista culinario, ma anche e soprattutto per quello quanto riguarda la musica, quindi insomma speriamo che siano 5 giorni in cui potremo abbracciarvi tutte e tutti, e chiaramente il nostro spazio sarà più bello, ogni anno un pochino più bello dell'anno scorso, anche questa notte sarà un pochino più bello rispetto a quanto già non era bello il salottino dello scorso anno.
5: Invitiamo i nostri ascoltatori a venirci a trovare negli spazi esterni dell'SMS di Rifredi. Grazie mille a Daniele Bianchini per essere stato con noi.
4: Ciao Martina, grazie a te.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi, che ci porta ancora una volta a Stella Rossa, la festa di Arci Firenze. Sabato 4 luglio alle ore 18:30 sul palco dedicato ai talk si parlerà di intelligenza artificiale e società del futuro, con un incontro che vedrà protagonisti Francesco Disa, filosofo, scrittore e artista visivo, e Andrea Piazzoli, psicologo e ricercatore specializzato in dinamiche comportamentali e game design. Durante l'incontro si parlerà appunto di intelligenza artificiale e di come questo strumento stia cambiando la nostra società e stia cambiando anche noi come esseri umani. Cosa può fare oggi l'IA? Cosa è giusto che possa fare? Quali sono le sue criticità, i suoi vantaggi? Come sta cambiando la nostra società e noi come esseri umani, e come andrebbe regolato questo mezzo? Lo abbiamo chiesto anche in intervista, in anteprima sull'incontro di sabato, ad Andrea Piazzoli, partendo proprio da cosa può fare oggi l'intelligenza artificiale e perché è utile.
3: Diciamo che in generale l'intelligenza artificiale oggi può fare veramente moltissime cose diverse per quanto riguarda la produzione di contenuti in varia forma, e in generale le applicazioni per il quale viene utilizzata continuano ad aumentare di giorno in giorno. Addirittura si parla di agenti AI nell'ultimo periodo, quindi di intelligenze artificiali che hanno anche un certo grado di autonomia. Detto questo, non è che ci conviene delegare tutte le nostre funzioni all'intelligenza artificiale, anzi, questo comporterebbe un debito cognitivo e una perdita di competenze importante. Quello che ci conviene fare invece è cercare

0: artificiale, come si può agire su questo fronte? Cosa sta succedendo a livello globale?
1: Allora, sicuramente questo tipo di sostituzione sta avvenendo, cioè, ci sono già alcune multinazionali che hanno iniziato a effettuare licenziamenti e sostituire alcune funzioni ripetitive utilizzando l'intelligenza artificiale. Ci sono alcuni stati come la Cina che hanno subito fatto una legislazione in cui appunto si dice che non si può licenziare a causa dell'intelligenza artificiale, altri stati che stanno cercando di capire qual è il modo migliore per normare questo tipo di cambiamento. Secondo me è la politica che dovrebbe mettere un freno ad uno strumento che potenzialmente può sostituire nel tempo, man mano che sta, visto che sta migliorando a questa velocità, praticamente qualsiasi tipo di lavoro. Il punto rimane lo stesso, si genera un problema, un danno sociale enorme se si va a sostituire qualsiasi tipo di attività tramite l'intelligenza artificiale. Quindi serve capire non cosa l'intelligenza artificiale può fare, ma cosa vogliamo fargli fare per renderlo compatibile con quello che sono le caratteristiche dell'essere umano e la nostra società, cioè cos'è che vogliamo fargli fare che non abbiamo tendenzialmente voglia di fare per rendere questo tipo di tecnologia uno strumento al servizio della società. Forse è proprio lì la domanda sul quale la politica dovrebbe intervenire e dare delle risposte, cioè fornire in un certo senso degli strumenti che consentano alle persone di mantenere il proprio lavoro e le proprie attività, ma allo stesso tempo renderle potenzialmente più facili o più produttive.
0: Entriamo un po' più nel merito brevemente in questa intervista, poi lo faremo meglio durante il dibattito di sabato, di quali sono i punti critici. Alcuni l'hai citati, abbiamo parlato della sostituzione del lavoro, abbiamo parlato però anche di debito cognitivo e poi c'è la cessione inconsapevole di dati, la sicurezza in generale e pure un rischio, no, anche per noi come esseri umani, nella nostra capacità di decidere, dovremo essere in grado di governare l'intelligenza artificiale, di mantenere in un certo senso la nostra sovranità cognitiva cosiddetta.
1: Sì, esattamente, diciamo che i rischi sono potenzialmente moltissimi e dipendono dal fatto che noi abbiamo, diciamo, una mentalità relativamente stabile, nel senso che l'essere umano si può definire così, è un essere autopoietico, cioè si ridefinisce sulla base dell'esperienza e l'interazione con l'intelligenza artificiale è un'esperienza. Questo significa che interagire costantemente con l'IA provoca dei cambiamenti nel nostro modo di essere. Per esempio, tante persone adesso stanno iniziando a scrivere come l'intelligenza artificiale, molto più spesso quindi a bullet point e cose di questo tipo. Ma quant'è l'effettivo grado di influenza che la costante interazione con l'intelligenza artificiale ha sulla nostra mente, sulle nostre capacità, sulle nostre potenzialità? Questo ancora non lo sappiamo per certo, ma sappiamo che questa influenza c'è. Quindi la capacità, quindi la sovranità cognitiva di rimanere, diciamo, di avere un certo grado di autonomia decisionale è sia una capacità da sviluppare, sia un diritto che dovremmo avere. E l'intelligenza artificiale, avendo praticamente tutte le conoscenze di internet a disposizione, non solo, possono fare quello che si chiama biohacking, cioè perché per esempio utilizzare i large language model tende a essere molto confermativo o a cercare di far piacere alla persona che pone le domande, perché questo aumenta la probabilità che la persona rimanga incollata allo strumento, e questo per le aziende che producono gli strumenti di intelligenza artificiale è un guadagno. C'è stato recentemente il primo caso nel nord Italia di una persona che si è rivolta al CERT per dipendenza comportamentale da intelligenza artificiale, è stato il primo ma non credo sarà l'ultimo. Perché appunto questo tipo di strumenti, essendo così potenti, comportano tutta una serie di rischi che vanno gestiti possibilmente il prima possibile.
0: Quanto siamo in ritardo a livello, diciamo così, normativo rispetto allo sviluppo che stanno avendo i vari strumenti di intelligenza artificiale? Stiamo al passo oppure appunto siamo un po' indietro come stati, governi, Unione Europea?
1: Allora, sicuramente l'Unione Europea con l'AI Act sta provando a dare un'impronta che secondo me è anche giusta. Se dipendesse da me, io una delle prime cose che farei, come è successo per

0: social network, purtroppo molto in ritardo. Metterei una limitazione per quanto riguarda l'utilizzo di questi strumenti per i giovani, perché un eccessivo grado di delega nell'età critica dello sviluppo, secondo me, può avere un impatto maggiore rispetto che su persone adulte. Questo è un primo passo sul quale, secondo me, sarebbe il caso di aggiungere delle norme. Dall'altro lato, mi viene da dire che l'intelligenza artificiale si sta muovendo in maniera talmente rapida, l'evoluzione di questi strumenti è talmente veloce che riuscire ad avere sempre delle norme aderenti capisco che sia veramente complesso. E una volta che le norme sono state fatte, cambiarle è un processo molto lungo, quindi capisco anche il perché ad oggi non si riesca ad avere una legislazione precisa e netta su questo tipo di argomenti, però servirebbe avere un approccio un pochino più conservativo. Per ora il vediamo come si evolve e poi cerchiamo di capire come mettere, diciamo, delle toppe laddove serve, perché c'è un po' il timore, no, di mettere un freno all'innovazione. In realtà, su strumenti così potenti servirebbe avere in mente prima la tutela delle persone e il loro benessere, più che il cercare il massimo dell'innovazione a tutti i costi. Cioè, bisogna trovare la modalità per fare in modo che queste tecnologie si possano integrare efficacemente nel nostro tessuto sociale e non fare in modo che queste vadano a sconvolgerlo completamente, come purtroppo credo che stia avvenendo.
1: Grazie mille ad Andrea Piazzoli. Di questi temi riparleremo sabato alle 18:30 a Stella Rossa, la festa di Arci Firenze, all'SMS di Rifredi, insieme a Francesco Disa. Grazie ancora.
0: Grazie.
1: Chiudiamo lo spazio dedicato alla cultura, ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15:10 con Sputnik e dalle 16:05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.
2: Newsbox. Notizie, cultura e approfondimenti da Firenze e Toscana.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. All'SMS di Rifredi si inaugura lo Stella Rossa Fest dalle 16, merenda offerta a tutti i bambini e le bambine che partecipano ai laboratori. Dalle 16.30 laboratorio con i fumettisti del Blif, dalle 17 laboratorio alla scoperta degli scacchi, dalle 18.30 il talk Complotti, come la diffidenza è diventata teoria politica, con Jacopo Di Miceli e Leonardo Bianchi, modera Daniele Bianchini. Alle 19.30 cena popolare a cura del Circolo Arci, la Costituzione di Quinto Basso. Dalle 20 Poetry Slam con Penne Lisce, dalle 22 concerto dei Nobraino e a seguire DJ set della Freddy LRG. Alle ore 21 all'Anfiteatro delle Cascine, Marco Castello live. Si chiude Estate al Container Rosa nel giardino di Via Allori a Novoli, la rassegna a cura dell'Associazione Culturale Tribù nell'estate fiorentina. Mercoledì 1 luglio l'ultimo appuntamento è alle 21 con una Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Alle ore 21.15 alla Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino il pranzo di Babette, uno spettacolo in scena con Ciro Masella. Al Teatro Romano di Fiesole alle ore 21.30 sul palco una serata dedicata al Dipartimento Jazz della Scuola di Musica di Fiesole con l'ensemble Interazione Creativa, con gli arrangiamenti e la direzione del maestro Pieri, ospite speciale Claudia Attellini. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 17 inizia la diretta dalla Festa Stella Rossa di Arci Firenze.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Trump incassa un nuovo colpo dalla Corte Suprema USA che, sia pure a maggioranza, ha rigettato uno dei provvedimenti simbolo del presidente americano, quello che aboliva di fatto lo ius soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà dunque ad essere cittadino americano, come previsto dal 14° emendamento, anche se figlio di migranti. Questa legge sulla cittadinanza è dannosa per il paese, ha commentato il tycoon. Si può però rimediare con una legge nuova. Il Congresso si metta subito al lavoro. E Trump deve fare i conti anche con le difficoltà nelle trattative con l'Iran. Il negoziato resta in salita. A Doha sono arrivati i suoi inviati Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori di Qatar e Pakistan. Secondo il Wall Street Journal, nei giorni scorsi il presidente USA avrebbe valutato piani per una guerra su vasta scala contro l'Iran, decidendo poi di proseguire con la diplomazia. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, dove si registrano anche nuove vittime, soprattutto anziani. 21 oggi le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria e arancione. Ma da domani è attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in sensibile calo. E per oggi diramata un'allerta meteo arancione per rischio temporali a Milano, dove sono attese anche grandinate e raffiche di vento fino a 90 km orari. Ancora temperature record in alcune zone dell'Europa. L'OMS ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio con tutti gli stati membri, mentre Copernicus lancia un nuovo allarme. A giugno raggiunto il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Ha ricevuto un invito a comparire per dopodomani Alessandro Bastoni, indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulla società di Cinisello Balsamo, che organizzava serate e party tutto incluso per clienti VIP. Secondo i PM, il difensore dell'Inter e della Nazionale avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza, all'epoca dei fatti nel 2020 17enne. La giovane, già ascoltata come testimone, avrebbe però smentito qualsiasi rapporto. Convocati come testimoni anche altri tre calciatori: Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi. Tennis, buona la prima Wimbledon per Matteo Berrettini, che al termine di una battaglia di oltre 4 ore batte Wawrinka e al secondo turno se la vedrà con il francese Fils. Avanza anche Lorenzo Sonego, che si sbarazza in 3-7 dell'argentino Echeverri. Subito fuori invece Matteo Arnaldi, rinviato per oscurità il match Cobolli-Navone, e oggi torna in campo Jannik Sinner. Nel tabellone femminile esordio vincente per Jasmine Paolini e Tyra Grant. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Think I'm going crazy.
4: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.
5: Newsbox.
6: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
7: Nove e quattro minuti di questo mercoledì 1° luglio, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio, ben ritrovati all'ascolto con questa nuova puntata di Newsbox, in studio Riccardo Pinsauti. L'attualità fra qualche istante con i titoli dei quotidiani online, da la sentenza della Corte Suprema su alcune delle decisioni di Donald Trump, in particolare lo ius soli al centro delle polemiche, poi gli aggiornamenti dal Venezuela, dai campi di guerra di Ucraina e in Medio Oriente, e poi le vicende italiane della politica e della cronaca. Vedremo, ci sono delle ulteriori interessanti notizie in aggiornamento. Per quanto riguarda la nostra regione, tante notizie anche diversificate, le vedremo dai quotidiani in edicola quest'oggi. È anche la giornata dell'avvio del Stella Rossa Fest di Arci Firenze, da oggi al 5 di luglio, talk, musica, spettacoli, cucina, convivialità, laboratori per i più piccoli, divertimento e cultura. Insomma, ne parleremo anche nella nostra trasmissione, con uno speciale focus su un laboratorio che si terrà nel pomeriggio di domani, dedicato alle identità dei giovani di seconda generazione italiani. Ci chiedono da dove veniamo, noi parliamo di dove stiamo andando, ma parleremo anche di altri con approfondimenti dedicati alla posa della prima pietra ieri per il futuro ponte delle Signe che collegherà l'Astra e Signa con un'unica campata sull'Arno. Poi ancora parleremo di studentati, ci sono delle notizie che riguardano gli studentati privati ma anche quelli pubblici. Due giorni fa l'incontro tra l'assessora Manetti e i rappresentanti degli studenti per fare il punto sul studentato Calamandrei, che ha avuto grossi problemi sia di rifornimento dell'acqua che di climatizzazione, e si è anche parlato dei fondi da destinare all'edilizia per il diritto allo studio. Parleremo anche di lavoro con lo sciopero dei lavoratori dei musei a Firenze, oggi un presidio, ieri un tavolo che doveva riunire i lavoratori dei musei di Prato e le ditte che hanno contratti in appalto, ma le ditte si sono rifiutate di presentarsi e hanno rifiutato di incontrare il sindacato sul Cobas che organizza i lavoratori. Ne parleremo e parleremo appunto di tutto questo nei prossimi minuti. Ora il meteo del Consorzio Lama con Claudio Tei, buongiorno. È la giornata da bollino giallo dopo il gran caldo e le temperature prolungate estreme degli ultimi giorni. Che cosa succederà nelle prossime ore?
5: Sì, buongiorno a tutti. Succede sì che ancora oggi farà abbastanza caldo con temperature fino a 35 gradi, però arriveranno nel pomeriggio dei temporali sull'Appennino e qualcosa anche tra Siena e Arezzo. La perturbazione ormai annunciata da giorni arriverà dalla tarda sera, quindi dopo le 10, le 11 di temporali prima sull'Appennino, poi anche sul resto della regione nel corso della notte, e fenomeni che poi si attarderanno nel pomeriggio sulle province di Siena, Arezzo e Grosseto, mentre migliorerà più a nord, un miglioramento più deciso poi dalla sera con cielo che diventa sereno. Si rinforzano i venti da nord-est, quindi grecale un po' tutto il giorno, con mari poco mossi sotto costa, mossi invece a largo, e temperature, come dicevo, in diminuzione, specialmente le massime, che domani non dovrebbero superare i 30 gradi.
7: Bene, grazie Claudio Tei, risentirci domani con il Lama.
5: Bene, a domani, buona giornata.
7: 9 e 8 minuti, dunque andiamo a vedere le principali notizie.
8: Newsbox.
7: Dai quotidiani online c'è il tema dello scontro tra Corte Suprema e Presidente Trump su alcune delle questioni che hanno sollevato i decreti esecutivi presidenziali, contro cui era stato fatto ricorso. La Stampa: Ius Soli, uno schiaffo a Trump, la Corte Suprema salva il diritto di cittadinanza per nascita. Contro questa disposizione durissimo il presidente statunitense: è dannoso, serve una nuova legge, ha detto, come scrive anche Repubblica. E poi il retroscena, lo scatto d'orgoglio del collegio creato a immagine del presidente. Ci sono tra i giudici della Corte Suprema molti infatti nominati da Trump, altri da George Bush Senior, Junior, pardon, quindi John Walker Bush, e ci sono anche tre progressisti, ma sono in minoranza. Dalle pagine del Corriere della Sera c'è questa notizia, ma non è la notizia principale. Migranti, la sconfitta di Trump, no della Corte Suprema, negli Stati Uniti rimane lo ius soli, lui un male. Ma la Corte Suprema sta fermando, spingendo Trump, l'analisi dopo le ultime sentenze di Viviana Mazza sul Corriere della Sera. E poi altra notizia su Trump, che ha guadagnato oltre 2 miliardi da quando è tornato alla Casa Bianca, 1 miliardo e 2 soltanto con le criptovalute. Altre notizie del Corriere della Sera in primo piano: c'è il rischio scisma tra Chiesa Cattolica e seguaci lefebriani. Oggi le ordinazioni dei vescovi lefebriani verso lo scisma. Il Papa dice: vi prego, tornate sui vostri passi. Chi sono i lefebriani? Via al rito in diretta social con migliaia di fedeli, e la rottura sembra inevitabile. Oggi la celebrazione Icon, la lettera di Leone: fermatevi, la replica è la Chiesa è una madre in difficoltà, secondo i lefebriani. Sul Corriere della Sera ci sono altre notizie in primo piano, sono quelle economiche. Fondi pensione, cosa cambia da oggi? Da oggi 1 luglio TFR dei dipendenti che vengono assunti va direttamente nel fondo pensione di categoria, a meno che non ci sia una esplicita rinuncia, diniego entro 60 giorni. Quanto tempo hanno i assunti per decidere? Ecco le nuove regole. È una novità importante che appunto riguarda poi le future pensioni, semmai ci arriveremo. Altre notizie, Corriere della Sera, cosa succede se arriva, se chiude EasyJet, voli concorrenza perché l'Europa teme lo smembramento della compagnia low cost. Poi andiamo sulle pagine della Stampa con una notizia in primo piano. Nessi Guerra prelevata nella notte in Egitto, ora rischia l'arresto. Chi è Nessi Guerra? Una donna che da tempo si batte per poter portare dall'Egitto in Italia la sua bimba che ha avuto con un uomo egiziano. La ragazza però è trattenuta in Egitto, su di lei è stata presentata una denuncia di adulterio, è stata condannata e ora nella notte è stata portata in un commissariato in Egitto. Cosa scrive la Stampa? La ragazza, bloccata in Egitto insieme alla figlia di 3 anni, si trova in queste ore in grave pericolo. La situazione è precipitata improvvisamente nella notte. La polizia egiziana si è presentata alla sua porta per prelevarla. La donna ora è bloccata da un commissariato locale. Alla base del provvedimento un ordine della procura che la costringe a incontrare l'ex marito per permettergli di vedere la bambina. Il rischio concreto e immediato è che l'uomo utilizzi questo incontro per mostrare alla polizia la sentenza che pende sulla donna. Nessi Guerra è stata infatti condannata in Egitto a 6 mesi di reclusione per adulterio, una causa intentata proprio l'ex marito sulla base del diritto locale. L'uomo, d'altra parte, è invece in Italia condannato in via definitiva per reati gravissimi di violenza e stalking nei confronti della donna. Se l'ex coniuge però mostrerà questo provvedimento alle autorità egiziane, per lei potrebbe scattare l'arresto immediato. Le prossime ore saranno decisive per il destino della madre e della bambina. L'ambasciatore italiano è sul posto per assisterla. Il timore è che l'intervento diplomatico possa fare ben poco di fronte alle procedure rigide giudiziarie israeliane. Tensione che rimane altissima, così sulla Stampa. Dalle pagine della Repubblica altre notizie con appunto i temi che riguardano l'economia, il TFR che va direttamente nei fondi pensione da oggi per i nuovi assunti e poi la politica italiana, legge elettorale, il muro di Forza Italia e della Lega sulle preferenze fa fallire il vertice di maggioranza. Sono contrario entrambi i due partiti che temono appunto che le segreterie di partito perdano il controllo sulle candidature e che anche quindi la leadership possa venire messa in discussione. All'attacco le opposizioni, l'emergenza e la sanità, ma la priorità di Meloni è il Colle, e le parole di qualche giorno fa su il tabù di un uomo non di centrosinistra al Quirinale che la Premier ha pronunciato. Il Quirinale non è un trofeo, la destra vuole le istituzioni al suo servizio, la denuncia di Boccia sempre del PD. Ancora la cronaca, l'inchiesta per sfruttamento della prostituzione a carico di alcuni giocatori della Serie A, tra cui Bastoni dell'Inter. Ci sono posti per imboscarsi, al massimo te la porti a casa. Le chat di Bastoni indagato nella prostituzione minorile nell'inchiesta dell'escort, poi l'anno Sorriblis tra simulazione e espulsione e il mondiale svanito per Bastoni, insomma davvero un'annataccia. Clima, allarme, ora il mare bolle, 6 gradi in più della media, gravi danni all'ecosistema, a quelli che appunto denunciano i dati meteorologici. 9:14 minuti, la pubblicità e poi torniamo per le vicende della nostra regione.
9: Estate al Container Rosa. Dal 29 giugno al 1 luglio torna il Festival del Giardino di Via Allori a Novoli, a cura dell'Associazione Culturale Tribù, nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Lunedì 29 giugno alle 18:30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia e dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla Carta Nascono i Fior. Martedì 30 alle 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Mercoledì 1 luglio alle 21 Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Ingresso gratuito. Info su Facebook e Instagram Associazione Culturale Tribù, via mail a info.tribo@gmail.com oppure via WhatsApp al 333 503 1757 oppure 392 9407 270.
7: Newsbox. 9:16 minuti, andiamo alle notizie della nostra regione con i quotidiani che si occupano di Firenze e della Toscana. Ci sono numerose notizie interessanti, anche varie, le prime pagine sono movimentate e insomma danno un buon quadro variegato di quel che succede in Toscana e anche notizie proprie delle testate. Partiamo proprio dalla Repubblica di Firenze, che ha un suo piccolo approfondimento autonomo, un piccolo scoop. 100 appartamenti, negozi e un ristorante. A Novoli arriva un nuovo maxi palazzo. L'immobiliarista Andrea Duranti ha rilevato l'ultimo lotto edificabile nell'area dell'ex Fiat, quella di Novoli, dove negli anni sono sorti il Palazzo di Giustizia e l'Università, il Polo di Scienze Sociali. Al via 2 anni di lavori ci sono già le ruspe, polemiche sul bosco sparito in via Geminiani, dove un privato ordinato dal comune di fare una bonifica non solo ha fatto ripulire il sottobosco ma ha levato direttamente tutti gli alberi ad alto fusto con proteste anche del comune. Così sulle pagine della Repubblica, quindi questa è la notizia principale. Il Corriere Fiorentino invece ha una sua notizia interessante in soppalco. E si parla di ambiente e di energie rinnovabili, una lettera esposto, una lettera diciamo appello più che esposto, scusate, firmata da notissimi nomi della cultura, riapre il dibattito su rinnovabili sì, rinnovabili no e a che punto può arrivare la tutela dell'ambiente e dall'altra parte a che punto può arrivare la necessità della conversione ecologica. La lettera è stata firmata da personalità come Salvatore Settis, Tommaso Montanari, Vittorio Sgarbi, che insieme a tanti altri vanno all'attacco, scrive il Corriere Fiorentino, degli ambientalisti pro rinnovabili. 44 intellettuali accusano Lega Ambiente, WWF e Greenpeace. Brucereste la Gioconda per l'energia? Questa è la domanda provocatoria che poi apre appunto una lettera indirizzata a WWF, Lega Ambiente, Greenpeace, accusati di aver tradito anni di battaglie per la difesa dell'ambiente, un jacuzzi che riapre il dibattito, tra i firmatari anche Corrado Augias, Francesco Pratesi, Paolo Crepè, Susanna Tamaro, Vittorio Sgarbi, Erasmo D'Angelis, Mauro Grassi, bersaglio non le energie rinnovabili, ma il modello con cui vengono realizzate. Non si può sostenere senza la minima riserva chi, approfittando dei timori causati dall'avanzare della crisi climatica, non si fa scrupolo di sacrificare pezzi interi del paesaggio italiano. Quello stesso paesaggio tutelato dalla Costituzione. Il documento arriva mentre la Regione continua a inseguire gli obiettivi europei delle rinnovabili. Per la Toscana entro il 2030 dovremmo produrre 4.250 megawatt, ma finora siamo a 935, quindi meno di un quarto, e la progressione di 175 megawatt l'anno. Per rispettare il target dovremmo attivarne 700 l'anno. Il nodo principale riguarda gli impianti. In Toscana risultano presentati progetti per circa 5 megawatt e mezzo tra fotovoltaico e eolico, la maggior parte è ancora bloccata per le procedure autorizzative. La proposta di legge sulle aree idonee della regione punta a restringere fortemente gli spazi disponibili, privilegiando cave dismesse, aree industriali, discariche esaurite e superfici già compromesse. Una linea che va incontro a richieste in molti territori e rende probabile un elevato numero di dinieghi ai progetti presentati nelle aree agricole, nei paesi più sensibili, paesaggi più sensibili, soprattutto sul fronte dell'eolico. La regione però vuole accelerare la transizione energetica e ha pubblicato nei giorni scorsi un atlante per lo sviluppo sostenibile, una mappa interattiva dove si può consultare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, fotovoltaico, eolico, geotermico, idroelettrico e anche le biomasse. e poi le due voci a confronto, la lettera firmata tra l'altro da Mauro Grassi, economista: non si possono accettare le ferite al paesaggio e neanche posizioni ideologiche. La risposta di Fausto Ferruzza, presidente Legambiente: ideologico è chi dice no, a parole sono tutti favorevoli, ma poi nessuno le vuole queste opere nel proprio giardino. Così sul Corriere Fiorentino. Altre notizie che vi segnaliamo: colpo agli studentati per i turisti. Il Comune di Firenze apre un procedimento contro Camplus, lo studentato privato in via del Romito, nell'ex dopolavoro ferroviario, per un'attività ricettiva non autorizzata. I controlli sono scattati a fine maggio, dopo le segnalazioni per la contestata presenza sui portali online di camere messe in affitto su, appunto, per affitti brevi sui portali noti Airbnb, e adesso rischia lo stop. Perché? Perché gli studentati privati possono sì fare da albergo to court per 2 mesi l'anno, ma serve una richiesta da presentare entro gennaio, e appunto i 2 mesi vanno individuati precisamente e non si può sgarrare. Altra notizia che vi segnaliamo dal Corriere Fiorentino, e poi ci torneremo su, notizia che viene da Sollicciano: muore un 75enne, inumano è la denuncia dell'associazione Pantagruel. L'uomo, solo da 10 giorni in carcere, era entrato a metà giugno per scontare una condanna a 4 anni, era stato colpito da un ictus pochi mesi prima, quindi è entrato in carcere semiparalizzato con pesanti conseguenze, domenica si è sentito male, è morto per meningita all'ospedale. Caldo, torrido, salute precaria, non era una pena ma una tortura, dice l'associazione Pantagruel. Andiamo alla Nazione, l'apertura con la cronaca: violentare una turista, vengono condannati, 6 anni e 4 mesi per 2 aggressori. L'assalto mentre la donna stava entrando in albergo, venne trascinata dietro una macchina in piazza San Pancrazio, salvata dai passanti che sentirono le sue urla. Quindi ha una prima decisione, appunto, della giustizia su questo caso. Altre notizie dalla Nazione: luci ed ombre, ripetuti blackout in città durante l'ondata di calore, con proteste per i danni ai locali. Ecco perché è successo, dice l'Enel: la rete però ha retto, gli interventi sono stati rapidi. E poi stop ai treni al Ponte Alpino, esplode la rabbia dei pendolari, si riscopre lo smart working. L'appello è arrivato nei giorni scorsi dal Comune alle aziende: facilitate il lavoro a casa per evitare che le persone vengano a Firenze. Poi noleggi con conducenti in guerra, niente ticket per chi viene fuori. Nei giorni scorsi è emersa la volontà del Comune di imporre una riforma del regolamento. E poi Ponte Alpino cambia la viabilità. Funaro, la sindaca, dice: saranno 5 giorni complicati, da lunedì rivoluzione della circolazione dei treni al traffico, e appunto saranno giornate complicate dal punto di vista della viabilità, non solo ferroviaria che verrà interrotta completamente, ma anche quella cittadina, perché anche il ponte il Ponte Alpino sarà interrotto. Sentiamo su questo proprio la sindaca Funaro.
10: Noi ci stiamo coordinando con Ferrovie, ovviamente, perché saranno 5 giorni molto complicati, poi rifaremo ovviamente ridaremo le informazioni e tutti gli appelli. L'idea nostra è quella di muoverci esattamente come ci si mosse l'altra volta, quando Ferrovie misero lo stop per un giorno. Ovviamente qui si tratta di uno stop più prolungato, per più giorni, per cui con un'attenzione maggiore che dobbiamo mettere in campo. C'è il tema ovviamente dei passaggi dalla stazione Campo di Marte alle altre stazioni, per chi deve proseguire verso il nord, o viceversa, chi viene dal nord e deve proseguire verso il sud. Ovviamente c'è tutto il tema intanto delle raccomandazioni sullo smart working, per chi può fare lo smart working, e su questo ci stiamo muovendo. Tutto il lavoro che stiamo facendo con la mobilità cittadina, che già abbiamo iniziato a fare da quando è stato chiuso il Ponte Alpino per i lavori, ovviamente in quei giorni ci sarà un'attenzione e un investimento maggiore da parte di tutti.
8: Newsbox.
6: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
7: E dai disagi inevitabili che ci saranno dal 5 luglio prossimo per i lavori al Ponte Alpino a Firenze, ad un altro ponte che invece verrà costruito nei prossimi mesi. La prima pietra è stata posata simbolicamente ieri, è il Ponte delle Signe, il nuovo Ponte delle Signe, destinato a collegare con un'unica campata al di sopra dell'Arno Signa e la Strassigna, una opera inseguita da decenni, fortemente voluta dalla Regione Toscana e dal presidente Gianni, che ieri era presente alla la prima cerimonia di posa della prima pietra. 1000 giorni di lavorazioni per realizzarlo. Sentiamo Gianni.
11: 77 milioni di un'opera. Ricordo quando contrattammo il finanziamento con l'allora ministro Giovannini, il fatto che siano proprio 5 imprese toscane importanti del nostro territorio mi dà il senso di un'opera che deve essere un orgoglio per tutta la Toscana. Frassigna e la Strassigna, fatto che vi fosse un ponte che potesse alleggerire, integrare quello che oggi l'attraversamento che passa nel mezzo ai paesi, e lo facesse in un'area sufficientemente esterna per non gravare con l'inquinamento sugli abitati delle due cittadine, era disegno cercato da chissà quanti decenni. Noi abbiamo adeguato il progetto di quel ponte, lo hanno fatto i nostri uffici, siamo arrivati a questa definizione progettuale, più leggero rispetto a quello che era una volta, ma un ponte impegnativo, perché in una sola arcata attraverserà ferrovia e naturalmente l'Arno, per arrivare a Elenai dalla uscita della FIPILI di La Strassigna.
7: Così Eugenio Giani, ne parliamo anche con il sindaco di La Strassigna, Emanuele Caporaso, che è in collegamento telefonico con noi. Buongiorno sindaco.
12: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici.
7: Immagino sarà soddisfatto per almeno la posa della prima pietra, segna l'inizio dei lavori di un'opera che immagino voi come sindaci delle due Signe attendevate e da tempo.
12: Attendevamo da troppo tempo, mi permetto di dire, insomma è un'opera che se ne parla da 40 anni. Nel frattempo molto è cambiato nel mondo che ci circonda, quindi è diventata ancora più necessaria. Lo dice la storia della conformazione viaria del nostro territorio. Noi eravamo fermi, diciamo, e siamo fermi finché non sarà ultimato questa nuova infrastruttura agli attraversamenti dell'Arno, praticamente a dopo è stato realizzato il ponte all'Indiano. Quindi per attraversare l'Arno, diciamo, in maniera fruibile a 360 gradi da Ponte all'Indiano bisogna andare al Ponte di Empoli, e credo che questo ai tempi moderni, con tutte le necessità che ci sono, non era più sostenibile. Quest'opera, che pur poggia sui territori di La Strassigna e di Signa, in realtà è un'opera che ha un respiro molto più ampio, perché va a influire positivamente sulla Firenze-Pisa-Livorno, che spesso si trova ingorgata in uscita alla Strassigna. È un'opera che dà un'alternativa quando c'è qualche problema sull'autostrada oppure sul ponte all'Indiano. Noi abbiamo vissuto una quindicina di giorni fa una mattinata infernale, perché c'era stato, ahimè, quell'incidente mortale sul ponte all'Indiano, e noi siamo stati praticamente paralizzati. Ed è un'opera, perché insomma questo lo voglio dire, che è stata studiata nei minimi dettagli e compatibile con il territorio su cui va a poggiare. Per noi sarà una rivoluzione, perché ci consentirà di rivedere tanti spazi del nostro capoluogo l'Astrigiano, così come succederà a Signa, e cambierà in maniera positiva la vita di tante persone che oggi spendono tantissimo tempo per strada. Il tempo perso per strada è un tempo che non ripaga nessuno, ed è un tempo spesso tolto alla famiglia, alle persone che ci stanno intorno. Ecco, credo che oggi con questa prima pietra si dà via a un momento importante. Chiaramente le tempistiche sono quelle che aveva accennato lei, 1000 giorni, dovremmo fare in modo che queste tempistiche siano rispettate.
7: Senta, un ponte che però non ha mancato di suscitare anche polemiche, perché è stato presentato un ricorso da un gruppo di associazioni, tra cui Lega Ambiente. Si denuncia il progetto del ponte come inutile, anzi dannoso, perché va a impattare su quell'area dei Renai, che è un'area naturalistica che conosciamo bene, e anche si dice è un'opera che è stata pensata per facilitare, in un gioco delle tre carte urbanistiche, l'estensione della pista di Peretola e l'ampliamento dell'aeroporto di Firenze.
12: Allora, bisogna rileggere la storia di questa infrastruttura. La prima stesura di questo progetto era addirittura una bretella autostradale che partiva dalla Fipilì e arrivava, diciamo, a Prato. E nella seconda stesura, lì ci furono tutti i problemi, insomma, dei fallimenti che ci furono, nella seconda stesura era stato mantenuto lo stesso corridoio. Quel corridoio sì che era impattante, perché noi andavamo a fare un viadotto molto più lungo, si parla di chilometri in quel caso lì, non mi ricordo se erano 2,5 o 3 addirittura, e i filoni di cemento armato entravano dentro il lago dei Renai. Questa soluzione invece è una soluzione molto meno impattante, che non entra dentro i laghi di Renai, ma sfrutta, diciamo, il terreno che già c'è fra i due laghi, quello più grande e quello più piccolo. Aggiungo una cosa però, perché sembra che questi progetti, diciamo, piovano all'improvviso. In realtà un'infrastruttura del genere, nella valutazione viene fatta in tempi moderni, ha tutto un iter approvativo enormemente attento alle questioni ambientali, sia quelle relative all'inquinamento, sia quelle relative all'impatto al suolo, sia quelle relative all'acustica. E infatti sono state fatte tutte le mitigazioni del caso, sono state valutate tutti gli impatti ambientali relativi anche all'atmosfera, e un'opera di questo genere, secondo la normativa, se nella simulazione non risponde, non sta dentro a questi parametri, non sarebbe un'opera realizzabile. Quest'opera lo è, e va a invece abbattere tutta una serie di situazioni inquinanti che oggi invece ci sono, perché sulla statale 67 e su via Roma Signa la situazione è invivibile, basta chiedere ai residenti, a livello di acustica, a livello di inquinamento atmosferico e a livello di comfort di vita. Quindi io direi l'opposto, è che se non lo facciamo questo ponte abbiamo dei problemi seri. Peraltro, in prospettiva, e questo lo voglio dire perché io credo che gli amministratori debbano avere una visione che va un po' oltre, in prospettiva, con tutte le normative che noi abbiamo sull'automotive per l'abbattimento degli inquinanti, e quindi, diciamo, in questa transizione che ci porterà in tempi più o meno brevi verso l'elettrico o comunque l'ibrido molto spinto, noi avremo un forte calo degli inquinanti, almeno in loco, ma avremo sempre il problema delle densità dell'auto. Ecco, la risposta che noi dobbiamo avere in questa fase è quella che ci dobbiamo porre, di come gestire la densità di auto. Io le dico solo un dato: oggi il vecchio ponte di Signa, tra Lastra e Signa, praticamente tutti i giorni viene attraversato tra le 25.000 e le 30.000 macchine. Se lei moltiplica per 5 metri, è più o meno l'ingombro di una macchina, lei va a vedere che tutti i giorni ci sono 150 km di macchine che passano sopra il vecchio ponte di Signa. Ecco, questa è la situazione che noi viviamo oggi, che la nostra comunità, che la mia comunità vive, senza pensare poi alle problematiche quando c'è un incidente in Fipilì o quando c'è un problema sull'autostrada, sul ponte all'Indiano, e noi dobbiamo dare risposta. Però la risposta, e questo è agli atti, è una risposta compatibile. Peraltro, e lo dico qui, la strada non distruggerà il parco. Cioè, io leggo che anche noi stiamo facendo questa manifestazione, siamo a Arno Sound, ci diano alcuni e sarà la prima e l'ultima perché sarà distrutto. Non è vero, per noi addirittura abbiamo un contratto di 2 anni e quella zona lì non sarà minimamente toccata, perché la strada gira intorno al parco fluviale e si incunea fra l'Arno e quella striscia di terra che oggi era lavorata, quindi non faceva parte della zona utilizzata dalla defezione, e poi attraversa l'Arno e la ferrovia va verso sì.
7: A proposito di anni, quanto ci vorrà secondo i piani per vederlo realizzato? Insomma, le prime macchine quando potrebbero passarci sopra?
12: Allora, il cronoprogramma parla di 1.000 giorni, quindi si parla di, diciamo, circa 3 anni.
7: Lavori anche per collaudo e tutto il resto?
12: Sì, 1.000 giorni per finire l'opera. Chiaramente noi l'impegno che dobbiamo mettere adesso in primis la regione, e su questo il presidente Gianni è stato sempre molto attento. Non sfugge il fatto che questo, come ha detto ieri il presidente, è l'opera più grande che la regione abbia mai gestito direttamente. Questo ci fa capire come sta a cuore al presidente questo quadrante, a ovest di Firenze. Noi dobbiamo ora stare attenti alle tempistiche, perché bisogna portare il prima possibile quest'opera a terra. E questo è l'impegno che noi amministratori ci dobbiamo prendere nel seguire l'opera, nel seguire tutti i lavori e quindi portare i cittadini a avere un'opera fruibile il prima possibile.
7: Grazie Sindaco Emanuele Caporaso Lastrassigna, ovviamente a lei buon lavoro, risentirci.
12: Grazie a voi, a presto.
7: 9.35 minuti, la pubblicità, poi il traffico in tempo reale di muoversi in Toscana. Torniamo per parlare di studentati, sia privati ma soprattutto quelli pubblici.
9: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
13: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
14: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A12 per incidente al chilometro 108, 7 km di coda tra Massa e Sarzana verso Genova. Incidente al chilometro 197 tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo verso Rosignano. In A1 verso Roma, code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci, con code in uscita a Firenze Scandicci. In A11 verso Firenze, code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. Sulla Fipili verso Firenze, 2 km di coda per incidente al chilometro 35.100 tra Santa Croce sull'Arno e San Miniato e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti tra Ponte della Est e la diramazione per Pisa, code tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest e code tra Livorno Porto e Livorno. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
13: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Newsbox.
6: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
7: 9.38 minuti, torniamo con Newsbox in diretta. Andiamo ai temi che riguardano gli studentati e il diritto allo studio. C'è una notizia, abbiamo vista sui quotidiani, la riporta con la maggiore evidenza il Corriere Fiorentino, riguarda lo studentato Campus di Via del Romito. Si tratta di uno studentato privato nato sulle cene dell'ex dopolavoro ferroviario, fa accoglienza di studenti stranieri e per 2 mesi può svolgere l'attività di albergo tout court, ma evidentemente lo fa in modo irregolare, dato che il comune ne ha certificato le irregolarità. È arrivato un avvio di procedimento con un verbale da parte della Polizia Municipale per un cambio di destinazione d'uso da direzione turistico ricettivo in assenza di titolo edilizio, ovvero non autorizzato. Quindi partito un documento che avvia un procedimento, ci sono 30 giorni per presentare controdeduzioni. La sostanza è che si accusa allo studentato di svolgere attività di albergo in modo irregolare, non in quei 2 mesi in cui è possibile. Non solo, il cambio di destinazione d'uso ha interessato un'unità immobiliare avente una superficie edilizia superiore a 2000 metri quadrati, le opere risultano prive di apposita scheda e norma all'interno del piano operativo. A rivelarlo la consigliera del Re di Firenze Democratica, e c'è notizia anche su Repubblica. Del Re attacca, lo studentato fa da albergo ma senza cambio di destinazione d'uso da lì l'accertamento della Polizia Municipale. Ma parliamo anche degli studentati pubblici, quelli gestiti dal DSU, il diritto allo studio universitario, agenzia della regione toscana, in particolare quello Calamandrei, uno dei più importanti, che ha nelle ultime settimane avuto notevoli problemini, usiamo un eufemismo perché ci riferiamo al blocco della fornitura d'acqua per numerosi piani della struttura, che ha lasciato senza bagni e senza docce 250 errotti studenti. Vennero messe delle docce, dei bagni chimici di emergenza. Poi nei giorni scorsi anche la rottura dell'impianto di condizionamento con un intervento di messa in pristino di emergenza. Due giorni fa si è avuto un incontro dagli studenti e l'assessora con le deleghe all'Università della Regione Toscana, Cristina Manetti. Ne parliamo con Riccardo Pisoni di UDU, Unione degli Studenti Universitari, Sinistra Universitaria. Buongiorno, ben ritrovato.
15: Buongiorno a tutti e a tutte.
7: Dunque, cosa avete detto all'assessora con delega all'università della situazione del Calamandrei e delle altre strutture pubbliche, case dello studente, insomma?
15: Sì, noi abbiamo avuto questo tavolo insieme agli studenti e studentesse della residenza Calamandrei. Noi abbiamo, insomma, chiesto già a fine maggio, quando c'è stato appunto il momento di rottura degli impianti idrici all'interno del Calamandrei, quindi insomma 15 giorni senza acqua, che ci ha portato insomma a manifestare, quindi a costruire poi un tavolo sia con la regione ma anche con tutti gli altri enti pubblici che insomma potrebbero avere una competenza al riguardo, quindi anche con il comune, l'università e l'accademia e ovviamente anche l'azienda regionale di diritto allo studio. Noi ovviamente quello che chiediamo è che ci sia una ristrutturazione completa del Calamandrei, perché la mancanza dell'acqua è stata l'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso, anche se proprio l'acqua non c'era, perché comunque prevedono molti problemi, non solamente quello dell'acqua, ma si parla di muffa nei bagni, porte che non ci sono, un'idea proprio di studentato retrogrado con tutti i bagni in condivisione. Noi chiediamo quindi che ci sia un ripensamento all'interno della residenza più grande che abbiamo a Firenze, ovvero quella di Calamandrei.
7: Ecco, se non abbiamo letto male, la regione ha messo sul tavolo 3,8 milioni di risorse, giusto? Ma queste servono, cioè sono abbastanza per fare quello che chiedete voi?
15: Allora, sicuramente è qualcosa, ma non sono abbastanza. Noi chiediamo che ci sia prima di tutto una possibilità di sopravvivere all'interno della residenza, perché la ristrutturazione è qualcosa che sarebbe dovuta essere fatta molti anni prima, quindi ora abbiamo proprio una vivibilità che è praticamente assente all'interno del Calamandrei, e successivamente anche una ristrutturazione completa che ovviamente con 4 milioni non è abbastanza, con quei 3 milioni e 8 non è abbastanza. Infatti noi chiediamo che ci sia una regia pubblica condivisa, che quindi ovviamente la regione...
7: Avete fatto un calcolo di quanto potrebbero volerci di soldi per...
15: Sì,
7: fare...
15: questo ci è stato detto e poi verrà riconfermato anche insomma con la somma delle singole misure da attuare. Si parla di 25 milioni per quanto riguarda la residenza, se bisogna aggiungere anche la mensa si parla di 35 milioni.
7: Quindi insomma, diciamo, cioè, siamo per ora a solo un settimo neanche delle risorse, quindi voi chiedete di mettere ulteriori risorse a chi?
15: Infatti chiediamo a tutti gli enti pubblici presenti nel contesto locale, quindi anche per quanto riguarda il comune, che è diciamo il principale soggetto che ci porta in questa situazione in cui abbiamo una città che è ampiamente turistificate, che quindi noi richiediamo un focus sugli studenti e di conseguenza sugli studentati. Per quanto riguarda poi ovviamente anche l'università e le accademie, che hanno un stretto legame con il diritto all'alloggio legato al diritto allo studio. E poi ovviamente quello che noi ci auspichiamo è che ci sia ovviamente un finanziamento a livello nazionale, che è quello che dovrebbe essere quello più cospicuo, che abbiamo visto negli anni essere sempre più tagliato.
7: Ci sono delle linee di finanziamento statali da destinare su questo, sull'edilizia residenziale degli studenti? Sappiamo che col PNRR diciamo non c'erano molte opportunità, se non per i privati.
15: Esatto.
7: Ci sono dei fondi statali diciamo propri?
15: Esatto, sì, diciamo che le riforme, le idee del PNRR non erano considerate insomma valide per quanto riguarda la residenzialità pubblica, ma prevedevano principalmente un ampliamento degli studentati privati. E quindi noi quello che chiediamo è che venga applicata una legge istituita nel 2000, la legge 338 del 2000, che prevede proprio il finanziamento degli studentati pubblici o la ristrutturazione degli studentati pubblici, che praticamente deve essere ridefinita. rifinanziata in maniera ciclica.
7: Quindi vedremo, insomma, anche nei prossimi giorni. Avete rifissato un appuntamento con l'assessore, che in questo ultimo periodo sembra, insomma, diciamo, attenta almeno a questi problemi.
15: Sì, noi quello che chiediamo è che ci sia un'operatività anche del tavolo, ovvero che comunque ci siano le informazioni, perché va bene parlare dal punto di vista politico del da farsi, però bisogna anche farlo poi. Quindi quello che noi abbiamo richiesto è che, insomma, il prossimo incontro si abbia anche una prospettiva completa dei lavori da fare, che quindi abbiamo insomma, rilanciato per settembre, così da dare spazio anche all'Arzu o comunque agli altri enti di comprendere anche quale sia la loro capacità d'azione, e che quindi anche che ci permetta di avere poi una discussione al riguardo.
7: Grazie Riccardo Pisoni, UDU, Sinistra Universitaria dell'Università di Firenze. Ovviamente ci risentiremo, seguiremo la vicenda anche dopo le vacanze, anche per voi meritate estive dopo gli esami. Grazie.
15: Grazie a voi, buona giornata.
7: Ci prendiamo qualche istante con la musica e poi andiamo ad un altro tema, quello del lavoro. I lavoratori dei musei di Firenze, ma anche di Prato, agitazione. Ci sono dei problemi notevoli nell'applicazione dei contratti, nella stabilizzazione dei lavoratori. Oggi un presidio a Firenze, ma anche su Prato faremo un focus.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Con Newsbox andiamo ai temi del lavoro, torniamo a parlare dei lavoratori negli studi, negli musei fiorentini, delle agenzie in appalto che tornano nuovamente stamani a manifestare, sono in presidio, saranno, diciamo, perché in realtà fra pochissimo alle 10 inizia il presidio in Piazza dei Mozzi, quindi riva sinistra, via dei Bardi, davanti alla direzione regionale dei musei della Toscana, un presidio di lavoratori e lavoratrici in appalto dei musei per chiedere chiarezza sulla riassunzione dei precari storici lasciati a casa con il cambio di appalto. La vicenda ne abbiamo parlato anche nei mesi scorsi, c'è Sara Caudiero di Sudcobas che sostiene la mobilitazione dei lavoratori, in collegamento telefonico con noi, buongiorno.
3: Sì, ciao a tutti, buongiorno a tutti e tutti.
2: La vicenda è nota, ne abbiamo parlato, appunto un cambio di appalto che però non garantisce la riassunzione né la stabilizzazione dei precari, quindi non immaginiamo non ci siano buone notizie ancora.
3: Sì, questo presidio è alla Direzione Regionale dei Musei per appunto avere risposte su quello che erano state una presa in carico da parte della Direzione Regionale, che di fatto rappresenta il Ministero, sulla situazione dei lavoratori che sono ancora rimasti fuori. Diciamo, dopo la nostra mobilitazione, dopo la mobilitazione dei lavoratori, una parte dei precari storici sono entrati a lavoro, ma un'altra parte invece sono rimasti ancora fuori. Ormai circa 2 mesi fa avevamo avuto un incontro con la direzione regionale che ci aveva garantito appunto una presa in carico di questa situazione, che però chiaramente ad oggi sono fondamentalmente scomparsi. Per questo motivo questa mattina siamo di nuovo fuori la direzione regionale per chiedere risposte e per parlare appunto poi non solo delle persone che sono fuori, ma anche delle persone che sono dentro a lavorare, perché ricordiamo quelli dei musei statali sono chiaramente gare pubbliche dove ci si aspetta comunque che vengano rispettati una serie di standard, ma la realtà è che oltre al part-time ciclico, quindi questa forma contrattuale con cui alcune persone sono state assunte, che prevede di rimanere senza stipendio per 5 mesi, fondamentalmente lavorare solo per 7 mesi anche se a tempo indeterminato, ma oltre a questo ci sono gli orari di lavoro, cioè ancora oggi ci troviamo in una situazione in cui tantissime persone fanno doppi turni, che vuol dire lavorare 10-11 ore facendo una pausa di quando è possibile una pausa di 15 minuti per mangiare, molto spesso non è possibile, quindi le persone escono 5 minuti cercando di ingollare qualcosa e poi devono rientrare perché non ci sono persone che le sostituiscono. Queste persone sono fuori da lavoro appunto, che si potrebbero assumere e invece non sta avvenendo.
2: Quali sono i numeri di questa carenza, l'avete stimati?
3: Ma sinceramente no, perché l'azienda non dà dei dati chiari su quali dovrebbero essere
2: la pianta organica, insomma.
3: Sì, di quale la pianta organica, quali lavoratori si occupano di quali musei, perché spesso le persone si spostano, girano diversi musei, quindi ci sono dei periodi in cui c'è una carenza da una parte, una carenza dall'altra, per non parlare del museo dell'Accademia, dove che è chiaramente il museo con più affluenza in assoluto, dove i problemi sono strutturali e sistemici. Diciamo, negli ultimi giorni si è parlato molto anche del tema delle temperature, ma chiaramente ancora di più il problema si aggrava se pensiamo che appunto le persone che avrebbero dei contratti in realtà neanche part time, a 33 ore a settimana, ne fanno 10-11 ore al giorno, a volte anche per 5 giorni di fila, e non riescono a fare una pausa, cioè è una roba veramente, una situazione veramente assurda.

0: in cui in una situazione in cui appunto noi continuiamo a chiedere all'azienda, in questo caso Opera Laboratori, di incontrarci per discutere di queste problematiche, ma l'azienda ancora cioè, si rifiuta di incontrarci, si rifiuta di accettare quelle che sono quelle di risolvere le problematiche che portano i lavoratori, ma nemmeno di prenderle in considerazione. E appunto, ripeto, stiamo parlando di una realtà, una gara di un servizio pubblico che appunto tra l'altro ha anche tutta una serie di limiti sul diritto di sciopero e che però appunto non, diciamo dall'altra parte non dà le garanzie che ci si aspetterebbe.
1: Tra l'altro leggiamo oggi dai quotidiani un'altra notizia che riguarda sempre i musei di Firenze. La denuncia arriva dalla CGIL. Alcuni lavoratori sono stati sostanzialmente puniti per aver partecipato ad uno sciopero. Era lo sciopero del 12 di giugno scorso, con dei provvedimenti disciplinari comminati a alcuni dei 28 lavoratori che hanno preso parte a questo sciopero. Insomma, la situazione, diciamo, questo episodio fa capire quale sia la situazione all'interno dei musei. In questo caso l'azienda è
0: Certo, lei.
1: l'ALES, non è, diciamo, insomma, è l'ALES.
0: Sì, l'ALES è una in-house del Ministero, quindi praticamente direttamente controllata dal Ministero
1: Non sono
0: e
1: quindi in
0: io penso che
1: appalto, ma
0: renda.
1: sono, diciamo,
0: Sì,
1: secondo
0: però rende
1: un altro.
0: bene appunto l'atteggiamento del Ministero nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori dei musei, in cui appunto quello di cui ci si preoccupa è di garantire il servizio.
1: Certo.
0: Dei musei che ancora io lo dico sinceramente non so per quale motivo debba essere un servizio essenziale che assolutamente se non so cosa succede se chiude il museo non penso che sia possa essere un problema per così determinante per no, l'emergenza per la sicurezza della cittadinanza però mi sembra che si preoccupi solo di quello cioè di garantire che sia sempre aperto e sanzionare i lavoratori quando appunto le presentazioni non erano state fatte nemmeno regolarmente, senza preoccuparsi invece di garantire condizioni giuste di lavoro.
1: A Prato una situazione per certi versi ancora più complicata perché lì ci sono 9 lavoratori e lavoratrici che rischiano sostanzialmente il posto perché non gli è stato rinnovato il contratto. Ci doveva essere un incontro e però l'azienda di riferimento, che se non sbaglio è Coop Culture, si è rifiutata di sedersi al tavolo con i lavoratori e con voi.
0: Sì, su Prato parliamo dei musei, in questo caso gestiti dal comune di Prato. Cioè, la situazione, c'è questo cambio di contratto che è in realtà un passaggio positivo e si passa dal multiservizi, che è il contratto delle pulizie che hanno avuto per anni, al Federculture finalmente, ma purtroppo in questo passaggio delle 9 educatrici museali, quindi sono le lavoratrici che fanno le visite guidate, 3 di queste 9 lavoratrici stanno venendo lasciate a casa, saranno a casa da domani. Sarebbe dovuto tenere un incontro ieri, a cui però all'ultimo minuto praticamente ci è stato detto, dopo averci detto che saremmo incontrati, all'ultimo minuto ci è stato detto che non avremmo potuto partecipare. Ma comunque anche le organizzazioni confederali non hanno incontrato l'azienda perché non si è presentata al tavolo. A questo a 2 giorni dal passaggio di contratto, per cui noi arriveremo a domani che ci sarà questo passaggio di contratto senza aver definito tutta una serie di cose necessarie con le aziende a causa del fatto che appunto Coop Culture ha disertato il tavolo. E anche qui stiamo parlando di gare pubbliche da centinaia di migliaia di euro e vengono gestite in questo modo qui. E la prossima settimana ci sarà un incontro al comune, un incontro che abbiamo chiesto come committente, comune di Prato e committente dei musei. Abbiamo chiesto un incontro che è stato convocato per la prossima settimana per di fatto intervenire in questa situazione da una parte molto caotica. Dall'altra per garantire appunto i posti di lavoro che chiaramente non c'è non c'è assolutamente una diminuzione del lavoro, anzi musei come il Tetti stanno crescendo anche a livello di numeri di visite, di visitatori, quindi non è chiaro cosa sia giustificato questo calo delle lavoratrici se non da un tentativo di andare a risparmio, che però chiaramente poi si impatterà, come vediamo anche nei musei di Firenze, su quelli che poi sono i servizi, chiaramente.
1: Insomma, questa situazione non semplice di Firenze e di Prato. Ricordiamo, fra qualche istante il presidio in Piazza dei Mozzi dei lavoratori dei musei fiorentini. Grazie Sara Caudiero, Sud Cobas, ovviamente buona mobilitazione anche a voi per oggi e alla prossima.
0: Un saluto a tutte e tutti.
1: 9:58 minuti, ci rimane poco tempo e lo dedichiamo a questo punto alla Stella Rossa Fest.
2: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi. Dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
1: Lo spot l'avete sentito, la voce è quella della nostra Martina Agnoletti, quello del ritorno della Arci Stella Rossa Fest, edizione 2026 da oggi fino a domenica prossima, con concerti, talk, laboratori, musica, cucina, convivialità, intrattenimento, cultura in senso lato. Vi ricordo l'appuntamento da oggi pomeriggio, dunque si apre la Stella Rossa con le iniziative per i bambini, Stellina Rossa, l'area bimbi, e poi alle 16 la merenda offerta a tutti i bambini che saranno presenti. Dalle 16:30 alle 18:30 parte il fumettificio a cura di Bliff, laboratorio con i fumettisti per creare e disegnare una piccola storia a fumetti dedicata ai bambini tra gli 8 e i 12 anni, e anche parte il laboratorio alla scoperta degli scacchi, ormai tradizionale, a cura della ADSD DLF Firenze Sezione Scacchi. Il primo talk del programma della Stella Rossa alle 18:30 si parlerà di complotti e complottismo, come la differenza è diventata teoria politica. Ospiti Jacopo Di Miceli, curatore dell'Osservatorio sul complottismo, autore di saggi, manuali dedicati all'analisi, decostruzione e storia delle teorie cospirazioniste, e di Leonardo Bianchi, giornalista e saggista italiano che ha incentrato gran parte del suo lavoro recente sullo studio e l'analisi delle teorie della cospirazione, e autore del saggio Complotti. Un tema importantissimo anche alla luce di, per capire di quanto di queste teorie informano posizioni politiche della destra europea e della destra americana, del movimento MAGA. Alle 19:30 a Casa del Popolo la cena popolare, questa sera in cura del Circolo Arci la ricostituzione di Quinto Basso di Sesto Fiorentino. Alle 20 il Poetry Slam a cura di Pennelisce, il concerto dei Nubraino alle 22, poi il DJ set di La Freddi LRG. Vi ricordo che Nova Radio trasmetterà dalle 16:30 in poi in diretta dalla festa. Ci sarà uno spazio dedicato a voi ascoltatori, a tutti i curiosi, per capire come funziona e che cos'è Nova Radio. Poi lo spazio anche alla trasmissione, con delle trasmissioni speciali dei conduttori di Nova Radio nel corso del pomeriggio, e poi il racconto della festa in diretta sostanzialmente. Quindi vi do appuntamento alle 16:30 di oggi pomeriggio in diretta dalla festa. Vi ricordo che comunque per questa settimana va ancora in onda Sputnik alle 15, quindi Martina Agnoletti la risentirete su questi microfoni, queste frequenze, alle 15 con la nuova musica di Nova Radio. Ci fermiamo qua col Newsbox, che torna domani invece alle 9:05. Per tutta la settimana Newsbox continuerà a trasmettere dalla sede di Nova Radio, e quindi domani alle 9:05 minuti ci sentiamo. Un saluto da Riccardo Pinzauti.
3: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. A Doha, attesa la ripresa dei negoziati tra USA e Iran, trattative tutte in salita, non sono previsti incontri diretti ma solo mediati da Pakistan e Qatar. Per Washington ci sono gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff. E il presidente USA ha incassato un'altra sconfitta da parte della Corte Suprema a maggioranza trumpiana, bocciata la cancellazione dello Ius Soli che puntava ad eliminare il diritto di cittadinanza per nascita dei bambini figli di migranti. Il caldo torrido che ha fatto boccheggiare mezza Europa comincia a mollare la presa. 21 oggi le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria arancione, ma da domani è attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in sensibile calo. Saranno solo 2 le città con massima allerta e l'AFA lascia spazio a piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per la Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Ancora temperature record in alcune zone dell'Europa, ieri in Slovacchia superati i 41 gradi. L'OMS ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio con tutti gli stati membri, mentre Copernicus lancia un nuovo allarme. A giugno ha raggiunto il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Il picco il 21 giugno con 21 gradi. Scisma in vista tra la Chiesa Cattolica e la Fraternità di San Pio X. La congregazione ultraconservatrice, fondata nel 1970 da Monsignor Lefebvre, si prepara a ordinare questa mattina in Svizzera 4 nuovi vescovi sfidando il Papa. Appello di Leone XIV, tornate sui vostri passi. In coma dopo un morso di una zecca, è quanto accaduto ad un 70enne originario di Belluno, rincasato dopo una passeggiata in montagna e trovato agonizzante in casa da un parente. L'uomo avrebbe contratto la cosiddetta encefalite da zecca, che ha colpito il sistema nervoso centrale. Le sue condizioni sono in miglioramento, la prognosi resta comunque riservata. Mondiali volano agli ottavi Francia, Messico e Norvegia. Tutto facile per gli uomini di Deschamps, che trascinati da una doppietta di Mbappé travolgono la Svezia per 3-0. Prossimo avversario il Paraguay. Avanza anche la Norvegia, che batte 2-1 la Costa d'Avorio e se la vedrà con il Brasile. Avanti anche il Messico, che supera 2-0 l'Ecuador in un match iniziato con un'ora di ritardo per forte maltempo. E oggi nuova tornata di sedicesimi. Alle 18 ora italiana l'Inghilterra sfiderà il Congo. Alle 22 toccherà il Belgio contro il Senegal, nella notte in campo Stati Uniti-Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
2: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze. Luci della ribalta.
6: L'agenda eventi di Nova Radio.
7: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. All'SMS di Rifredi si inaugura lo Stella Rossa Fest dalle 16, merenda offerta a tutti i bambini e le bambine che partecipano ai laboratori. Dalle 16.30 laboratorio con i fumettisti del Bliff, dalle 17 laboratorio alla scoperta degli scacchi, dalle 18.30 il talk Complotti, come la diffidenza è diventata teoria politica, con Jacopo Di Miceli e Leonardo Bianchi, modera Daniele Bianchini. Alle 19.30 cena popolare a cura del Circolo Arci, la Costituzione di Quinto Basso. Dalle 20 Poetry Slam con Penne Lisce, dalle 22 concerto dei Nubraino e a seguire DJ set della Freddi LRG. Alle ore 21 all'Anfiteatro delle Cascine, Marco Castello live. Si chiude Estate al Container Rosa nel giardino di Via Allori a Novoli, la rassegna a cura dell'Associazione Culturale Tribù nell'estate fiorentina. Mercoledì 1 luglio l'ultimo appuntamento è alle 21 con una Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Alle ore 21.15 alla Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino il pranzo di Babette, uno spettacolo in scena con Ciro Masella. al Teatro Romano di Fiesole alle ore 21.30 sul palco una serata dedicata al Dipartimento Jazz della Scuola di Musica di Fiesole con l'ensemble Interazione Creativa, con gli arrangiamenti e la direzione del maestro Pieri, ospite speciale Claudia Attellini. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 17 inizia la diretta dalla Festa Stella Rossa di Arci Firenze.
2: Luci della ribalta.
6: L'agenda eventi di Nova Radio.
8: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A12 sono possibili disagi per un incidente avvenuto al chilometro 197 tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze-Scandicci. Sempre verso Firenze, rallentamenti per un incidente al chilometro 35-100 tra Montopoli-Valdarno e San Miniato. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Estate al Container Rosa. Dal 29 giugno al 1 luglio torna il Festival del Giardino di Via Allori a Novoli, a cura dell'Associazione Culturale Tribù, nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Lunedì 29 giugno alle 18.30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia e dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla Carta Nascono i Fior. Martedì 30 alle 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Mercoledì 1 luglio alle 21 Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Ingresso gratuito. Info su Facebook e Instagram Associazione Culturale Tribù, via mail a info.tribo@gmail.com oppure via WhatsApp al 333 503 1757 oppure 392 9407 270.
3: Nova Radio Città Futura.

0: sua voce la canterò, che se facciamo più piano nessuno ci dirà mai di no. E anche se non andremo, a volte ti ricanterò.
1: Mi spiaggio al fuoco dentro casa per pensare.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. I bomber non tradiscono, è una delle certezze del mondiale di calcio in corso. E allora, con Mbappé e Haaland in campo, il risultato è quasi certo. La Francia travolge 3-0 la Svezia e passa agli ottavi, dove affronterà il Paraguay. Apre le danze Mbappé al 45esimo. Nella ripresa, il raddoppio di Barcolà e il definitivo tris di Mbappé, che con 6 gol appaia Messi nella classifica marcatori del torneo. E arriva a quota 5 Erling Haaland, che segna il gol che proietta la Norvegia agli ottavi contro il Brasile. Nella sfida con la Costa d'Avorio, scandinavi in vantaggio con Nusa, raggiunti da Diallo a 4 minuti dai supplementari, la rete del bomber del City per il definitivo 2-1. Qualificazione centrata anche dal Messico, che all'Azteca liquida 2-0 l'Ecuador con le reti di Quiñones e Jiménez. Negli ottavi affronterà la vincente di Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, di fronte stasera dalle 18. Stasera altre due sfide dei sedicesimi, alle 22 Belgio-Senegal, alle 2 della notte italiana Stati Uniti-Bosnia. Ha ricevuto un invito a comparire per dopodomani Alessandro Bastoni, indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulla società di Cinisello Balsamo, che organizzava serate e party tutto incluso per clienti VIP. Secondo i PM, il difensore dell'Inter e della Nazionale avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza all'epoca dei fatti minorenne. La giovane, ascoltata come testimone, avrebbe smentito qualsiasi rapporto. Convocati come testimoni anche altri tre calciatori: Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi. Tennis: a Wimbledon torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges. Il via alle 14:30. In campo anche Cobolli, nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per l'oscurità, con l'italiano in vantaggio 2-7-1, al termine di un martedì dal bilancio positivo per i nostri tennisti. Su tutti Berrettini, che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-7-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie-break. Avanzano anche Sonego, Jasmine Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Contro copertina dedicata a Marcel Jacobs, tornato ad allenarsi con Paolo Camossi, l'olimpionico di Tokyo vive finora una stagione in crescendo. Obiettivo: gli europei di agosto in Inghilterra. Sentiamo da Jenny De Gaetano.
2: I 5 cerchi da tempo scolpiti sul cuore, adesso ce l'ha tatuati sul braccio Marcel Jacobs, indimenticabile eroe olimpico di Tokyo, che a Parigi sui 100 ha mostrato il bicipite dopo aver fermato il cronometro sul 9,96, tempo in stile Noah Lyles, suo erede a Parigi, poker mondiale sui 200. Pensavo a qualcosa di meglio, non sono sorpreso, racconta non senza orgoglio lo sprinter azzurro. Fisicamente sto bene, dopo il Golden Gala ho lavorato per tornare a correre facile, lasciandomi andare anche nella seconda parte di gara. Dalla Diamond League, sotto la Torre Eiffel, a Eisenstadt, 50 km da Vienna, teatro stasera della tappa Silver del Continental Tour. L'obiettivo di Jacobs è fissato adesso sugli europei di Birmingham, in calendario dal 10 al 16 agosto. La caccia alla tripletta d'oro, come i miti Borzov e Christie. Ci terrei molto, negli ultimi mesi mi è tornata fame, tanta fame, e se riuscissi a fare il tris, chissà che poi non punti a Chorzów 2028. E stasera, oltre 9 mesi dopo, torna in pista nei 200 anche Filippo Tortu.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community Radio.
4: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14:30 alle 19:30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
5: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze-Scandicci. Sulla diramazione Lucca-Viareggio, raccordo A11 a 12, 2 km di coda per un incidente al chilometro 70 e 600 tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione Viareggio. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Varico-Baccheraia. Sulla A12 rallentamenti per lavori tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

0: un sogno.
1: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. Ad Econ in Svizzera questa mattina sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, ignorato dunque l'appello giunto ieri da Papa Leone, un atto che comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione formale del Vaticano potrebbe esserci già in giornata o comunque nel giro di qualche giorno. Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito Tamer Hamouda per l'affidamento della figlia di 3 anni, il rilascio dopo un intervento ai massimi livelli dei nostri diplomatici e della Farnesina. L'uomo è stato condannato in Italia per maltrattamenti e altri reati. Sanremese, 27 anni, la donna è bloccata in Egitto in seguito ad una condanna per adulterio dopo la denuncia del marito. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso 11 giugno a Catania, in cui sono rimasti feriti 3 minori. Fermate 5 persone per tentato omicidio e altri reati, una sesta è accusata di favoreggiamento. Il comando, a bordo di scooter, aveva aperto il fuoco contro un gruppo di ragazzi, provocando la reazione di 2 di loro. La spedizione sarebbe maturata nell'ambito di una lotta interna al clan Cappello Buonaccorsi, con disposizioni arrivate da un uomo in carcere. Ancora in crescita la pressione fiscale nel primo trimestre dell'anno, rende noto l'Istat, è salita dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, attestandosi al 37,6%. L'Istituto di Statistica rende noto inoltre che il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza la propensione al risparmio si è attestata all'8%, lo 0,2% in più rispetto al trimestre precedente, mentre il potere di acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto sempre al trimestre precedente dello 0,8. Tennis a Wimbledon, torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges, il via alle 14:30. In campo anche Cobolli nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per oscurità, con l'italiano in vantaggio 2-7-1. Sorride Berrettini, che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-7-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie break. Avanzano anche Sonego, Jasmine Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: Estate al Container Rosa. Dal 29 giugno al 1 luglio torna il Festival del Giardino di Via Allori a Novoli, a cura dell'Associazione Culturale Tribù, nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Lunedì 29 giugno alle 18:30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia, e dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla Carta Nascono i Fior. Martedì 30 alle 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini, e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Mercoledì 1 luglio alle 21 Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Ingresso gratuito. Info su Facebook e Instagram Associazione Culturale Tribù, via mail a info.tribo@gmail.com oppure via WhatsApp al 333 503 1757, oppure 392 9407 270.
1: Stai ascoltando Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in direzione nord, ma sulla direttissima, rallentamenti per il traffico intenso tra Firenzuola e Badia. In A11, rallentamenti per una perdita di carico tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 verso Firenze. Sulla FIPLI, code a tratti per traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. Per i lavori di RFI a Ponte Alpino a Firenze, dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella. Maggiori info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
1: Nova Radio Città Futura,

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
0: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. All'SMS di Rifredi si inaugura lo Stella Rossa Fest dalle 16, merenda offerta a tutti i bambini e le bambine che partecipano ai laboratori, dalle 16.30 laboratorio con i fumettisti del Blif, dalle 17 laboratorio alla scoperta degli scacchi, dalle 18.30 il talk Complotti, come la diffidenza è diventata teoria politica, con Jacopo Di Miceli e Leonardo Bianchi, modera Daniele Bianchini. Alle 19.30 cena popolare a cura del Circolo Arci, la Costituzione di Quinto Basso, dalle 20 Poetry Slam con Penne Lisce, dalle 22 concerto dei Nobraino e a seguire DJ set della Freddy LRG. Alle ore 21 all'Anfiteatro delle Cascine, Marco Castello live. Si chiude Estate al Container Rosa nel giardino di Via Allori a Novoli, la rassegna a cura dell'Associazione Culturale Tribù nell'estate fiorentina. Mercoledì 1 luglio l'ultimo appuntamento è alle 21 con una Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Alle ore 21.15 alla Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino il pranzo di Babette, uno spettacolo in scena con Ciro Masella. Al Teatro Romano di Fiesole alle ore 21.30 sul palco una serata dedicata al Dipartimento Jazz della Scuola di Musica di Fiesole con l'ensemble Interazione Creativa, con gli arrangiamenti e la direzione del maestro Pieri, ospite speciale Claudia Attellini. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 17 inizia la diretta dalla Festa Stella Rossa di Arci Firenze. Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Agenda Cesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
3: Torna a Montespertoli Rocco Monte Festival, il festival musicale indipendente organizzato dall'associazione Vitamina M, composta quasi esclusivamente da giovani volontari. Il festival si terrà dal 10 al 12 luglio con Ex Otago, Ministri e Virginiana Miller. Tutti i concerti sono a ingresso libero. Info su roccomonte.com. L'associazione Caregivers Pisa presenta a luglio Col bene che ti voglio, una grande festa evento culinario che vede ragazzi con disabilità protagonisti assoluti. Apericena, laboratori di cucina ed inaugurazione del giardino attrezzato. L'evento si terrà martedì 7 luglio alle 19 presso il centro polivalente Capovani di Orzignano. L'associazione di pubblica assistenza di Sassofortino cerca volontari a Grosseto per attività di trasporto sociale e protezione civile. Per info scrivere a info@pubblicaassistenzasassofortino.it.
2: Agenda Cesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.

0: White Noise.
1: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze. Estate al Container Rosa. Dal 29 giugno al 1 luglio torna il Festival del Giardino di Via Allori a Novoli, a cura dell'Associazione Culturale Tribù, nell'ambito dell'estate fiorentina. Lunedì 29 giugno alle 18.30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia e dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla Carta Nascono i Fior. Martedì 30 alle 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Mercoledì 1 luglio alle 21 Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Ingresso gratuito. Info su Facebook e Instagram Associazione Culturale Tribù, via mail a info.tribo@gmail.com oppure via WhatsApp al 333 503 1757 oppure 392 9407 270.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in direzione Bologna, rallentamenti per un veicolo fermo in avaria sulla panoramica tra Aglio e Roncobilaccio. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i lavori di RFI a Ponte Alpino a Firenze, dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Maggiori info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Nova Radio Città Futura, Community Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. Ad Econ in Svizzera questa mattina sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, ignorato dunque l'appello giunto ieri da Papa Leone, un atto che comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione formale del Vaticano potrebbe esserci già in giornata o comunque nel giro di qualche giorno. Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito Tamer Hamouda per l'affidamento della figlia di 3 anni, il rilascio dopo un intervento ai massimi livelli dei nostri diplomatici e della Farnesina. L'uomo è stato condannato in Italia per maltrattamenti e altri reati. Sanremese, 27 anni, la donna è bloccata in Egitto in seguito ad una condanna per adulterio dopo la denuncia del marito. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso 11 giugno a Catania, in cui sono rimasti feriti 3 minori. Fermate 5 persone per tentato omicidio e altri reati. Una sesta è accusata di favoreggiamento. Il comando, a bordo di scooter, aveva aperto il fuoco contro un gruppo di ragazzi, provocando la reazione di 2 di loro. La spedizione sarebbe maturata nell'ambito di una lotta interna al clan Cappello Bonaccorsi, con disposizioni arrivate da un uomo in carcere. Ancora in crescita la pressione fiscale nel primo trimestre dell'anno, rende noto l'Istat, è salita dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, attestandosi al 37,6%. L'Istituto di Statistica rende noto inoltre che il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza la propensione al risparmio si è attestata all'8%, lo 0,2% in più rispetto al trimestre precedente, mentre il potere di acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto sempre al trimestre precedente dello 0,8. Tennis a Wimbledon, torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges, il via alle 14:30. In campo anche Cobolli nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per oscurità, con l'italiano in vantaggio 2-7-1. Sorride Berrettini, che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-7-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie break. Avanzano anche Sonego, Jasmin Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.

fuori si ricochi. E il tempo che mi gira d'intorno mi condanna al disarmo, ma mi rende più forte, forse solo più stronzo. Ah, forse sono più stronzo.

0: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma per un veicolo in avaria, rallentamenti tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta, e per un altro veicolo in avaria, rallentamenti tra Valdarno e Arezzo. Sulla A12 l'area di servizio di Castagnolo in direzione Genova è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla Fipilì, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Estate al Container Rosa. Dal 29 giugno al 1 luglio torna il Festival del Giardino di Via Allori a Novoli, a cura dell'Associazione Culturale Tribù, nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Lunedì 29 giugno alle 18.30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia. E dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla Carta Nascono i Fior. Martedì 30 alle 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Mercoledì 1 luglio alle 21 Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Ingresso gratuito. Info su Facebook e Instagram Associazione Culturale Tribù, via mail a info.tribo@gmail.com oppure via WhatsApp al 333 503 1757 oppure 392 9407 270.
1: Nova Radio, the best music in town.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Un incendio di vaste proporzioni ha devastato stamani un condominio di 10 piani ad Anversa, in Belgio, dove risiedono oltre 200 persone, almeno 5 vittime e numerosi feriti gravi. Ma il bilancio è provvisorio, le fiamme ancora non sono state domate del tutto. I vigili del fuoco continuano le operazioni di ricerca all'interno dell'edificio, dove secondo testimoni erano in corso lavori sulla scatola dei fusibili. Le operazioni di soccorso sono particolarmente complesse, alcuni residenti intrappolati dal fumo nei corridoi hanno cercato rifugio sui balconi, da cui sono stati tratti in salvo con scale aeree. Lieto fine, almeno per ora, sul caso della 27enne sanremese residente al Cairo e prelevata nella notte dalla polizia egiziana assieme alla figlia di 3 anni sulla base di una condanna in appello per adulterio a 6 mesi di lavori forzati. Poi l'intervento dell'ambasciatore palese, della console Denardis e dello stesso ministro degli esteri italiani che ne hanno ottenuto il rilascio, quindi il rientro nella loro abitazione. Sullo sfondo un braccio di ferro con l'ex marito egiziano per l'affidamento della piccola. Dopo 38 anni della precedente scomunica da parte di Papa Giovanni Paolo II e di un nuovo scisma nella Chiesa Cattolica, oggi a Econ in Svizzera la fraternità di San Pio X ha ordinato senza l'autorizzazione del Papa 4 nuovi vescovi. Fino a ieri Leone XIV ha tentato in tutti i modi di scongiurare l'ordinazione che avrebbe causato la scomunica automatica. Vi prego, tornate sui vostri passi, ha detto il pontefice inascoltato. Oggi la cerimonia in Svizzera, in diretta video e social in tutto il mondo davanti a 17.000 fedeli della congregazione degli ultratradizionalisti fondata da Monsignor Lefebvre nel 1970. In graduale diminuzione le temperature dopo la pesante ondata di caldo che ha investito l'Italia e tutta l'Europa.

0: giornata sicura per tutti.
1: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione Safe.

0: viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
1: This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
2: Sono le 15.14, torniamo in onda con Sputnik, nuova puntata in un giorno speciale, il giorno in cui inizia Stella Rossa, la festa di Arci Firenze, e noi come Nova Radio saremo in diretta dalla festa dalle ore 17. Proprio per questo non andremo in onda dalle 16 con il nostro Nova Radio News, che invece per quanto riguarda la parte culturale sarà comunque in onda domattina, quindi in programma come sempre dalle 8.30 gli approfondimenti culturali di oggi. Insomma, oggi parliamo anche di questo, di Stella Rossa che inizia con un concertone stasera in programma, l'appuntamento che vede sul palco i Nobraino, sul palco stasera dell'SMS di Rifredi salgono i Nobraino. La band si era presa un periodo di pausa abbastanza lungo, sono tornati insieme, 2 anni fa uscivano con Animali da palcoscenico, il loro disco da cui ci ascoltiamo un estratto. Il pezzo è Esperto di comunicazione, ecco i Nobraino.

casetta di mattoni fatti a mano, sto guardando un grattacielo e provo a emanciparmi dai retaggi delle vecchie architetture provinciali. Ma vado al bar dei camionisti che sta lungo la vecchissima statale e gioco a briscola vestito col vestito ricucito di mio padre. Aiuto, son confuso, mi son perso la mia vera identità.

0: Sono in Obraino, li troveremo sul palco di Stella Rossa, la festa di Arci Firenze stasera all'SMS di Rifredi. Il concerto inizierà puntuale, tenetevi pronti perché, come sapete, c'è la possibilità che in tarda serata, intorno forse a mezzanotte, arrivi un po' di acqua, e per evitarla sì, inizieremo veramente in orario, tutto in orario. Ci sarà anche un DJ set a seguire, ma non sarà l'unica cosa in programma stasera alla festa di Arci Firenze. Gli appuntamenti ve li abbiamo ricordati anche all'interno del nostro agenda, la nostra agenda Luci della Ribalta. Vi abbiamo ricordato cosa succede a Stella Rossa anche nel nostro spot, ve lo ricordo anche io adesso. Cosa succede? Ci sono anche dei dibattiti che hanno vari temi, e stasera è il turno dell'appuntamento dedicato ai complotti, il talk dedicato ai complotti che parte alle 18:30. Complotti, come la diffidenza è diventata teoria politica, con ospiti Jacopo Di Miceli e Leonardo Bianchi, modera Daniele Bianchini. Appuntamento molto interessante. Come Nuova Radio saremo in diretta dalle 17:00, e anche qua abbiamo un nostro programma in diretta dalla festa. Infatti si parte alle 17:00 con l'inaugurazione della festa, saluti anche da parte di chi la organizza, Stella Rossa, quindi tutta l'Arci di Firenze, e poi subito dopo alle 17:30 in onda una puntata speciale di Noi Non Ci Saremo. Alle 18:30 spazio comune con la puntata speciale di fine stagione, alle 19:30 la svolta, alle 20:30 invece base Luna chiama terra. Speriamo anche di poter ospitare in Obraino ai nostri microfoni per una rapida intervista e per appunto poter lanciare il concerto e scoprire qualcosa in più su quello che stiamo facendo ultimamente. Continuiamo a questo proposito però con la musica di oggi di Sputnik, perché di Stella Rossa insomma ne parleremo stasera, ne parliamo nelle prossime ore, sicuramente anche con la nostra diretta dalla festa. Quindi torniamo ad ascoltare il disco che è un po' diventato il nostro disco della settimana ormai di fatto. Il disco è quello di J. Jerome 87, il nome d'arte di uno degli Al-J che sta lavorando come solista, e soprattutto ha proposto come solista questo The Canyon, il nuovo lavoro. Dal disco ci ascoltiamo un estratto, il pezzo si chiama Track and Field e è la traccia numero 9 di questo nuovo lavoro firmato da J. Jerome 87.
1: Well, the good times were good if you loved, said a nine-field blue. Hear the field, feel the canyon, hear the fields in you. Baby Larry, I felt the same as I do now. So take

J.J. Rom con un estratto da quello che è il suo disco solista The Canyon, appena pubblicato, e lui appunto, vi dicevamo, è una parte degli Al J. Lo sentiamo bene, il suo modo di fare musica è molto Al J, al secolo Joe Newman. Continuiamo con gli ascolti di oggi e ci riascoltiamo i Pond con un estratto dal disco Terrestrials. Il pezzo che vi propongo oggi è Skyworks.

0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 direttissima in direzione Roma, 4 km di coda per un veicolo in avaria tra il Vivia 1 Variante e Firenzuola. Sulla A1 in direzione Roma, 1 km di coda per un veicolo in avaria tra Valdarno e Arezzo. Per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla A12 l'area di servizio di Castagnolo in direzione Genova è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impunita Greve in Chianti. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Salto indietro all'inizio degli anni 2000 con l'ascolto degli Olopo, band che appunto muoveva i suoi passi all'inizio intorno al 2003 con il primo disco e poi ha continuato ad andare avanti fino al 2014. Da lì si sono perse le tracce, non ne so niente, cosa vi devo dire. Questo pezzo si chiamava Velveteen, All Is Bright, è stato il nostro rientro in onda alle 15:35 qui all'interno di Sputnik, questo Sputnik pre-Stella Rossa. Andiamo avanti e ci ascoltiamo un estratto del disco dei B-Sides, dei Pixies, Complete B-Sides, 1988-1997, è uscito in questi giorni, anche se è una ristampa, perché l'album originale era già stato pubblicato nel 2001. I've Been Waiting For You, il brano che vi propongo oggi.

Eccoci in diretta con Sputnik, abbiamo ascoltato il B-side, uno dei B-side in questa enorme raccolta dei Pixies che si intitola appunto B-sides, Complete B-sides 1988-1997. Torniamo invece alle novità, a quelle vere, perché questo album, come dicevamo poco fa, è in realtà una ristampa di un disco che era già stato pubblicato nel 2001, quindi torniamo a parlare di cose nuove con un singolo di PJ Harvey che era rimasto da ascoltare ormai da qualche giorno. Usciva infatti il 24 di giugno. Il brano è segna il ritorno a 3 anni dall'uscita dell'album nominato ai Grammy Inside the Hold Here Dying, il brano che appunto segna il ritorno di PJ Harvey si chiama Voyager. Ce lo ascoltiamo.

Eccoci in onda, questa era PJ Harvey con il nuovo singolo che si intitolava Voyager. Ho scoperto che c'era anche tutta una serie di altre cose nuove arrivate proprio il 24 di giugno, che solo qua a Firenze più o meno era festa, e quindi avremo da recuperare un po' di ascolti nei prossimi giorni. Questa è una notizia ovviamente positiva, quindi siamo ben felici di poter avere tante cose nuove da ascoltare nei prossimi giorni qua a Sputnik. Quindi continuiamo e chiudiamo la puntata di oggi con un ultimo ascolto, i Queens of the Stone Age, che stanno un po' sempre bene su tutto. No One Knows il titolo del pezzo. Ci risentiamo tra poco dalle ore 17 in diretta da Stella Rossa, la festa di Arci Firenze, dall'SMS di Rifredi. Quindi rimanete con noi, a tra pochissimo ci risentiamo qua sulle frequenze di Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info per lo streaming e Nova Radio, ci seguite in DAB.

Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. La denuclearizzazione dell'Iran sta procedendo bene, ci sono stati incontri molto positivi e vedremo, lo ha affermato Donald Trump parlando ai giornalisti prima della partenza per il North Dakota per l'inaugurazione della biblioteca presidenziale dedicata a Roosevelt. Li abbiamo colpiti molto duramente per tre notti, ha aggiunto, ma ora siamo in ottimi rapporti, ha detto il presidente americano prima di salire a bordo per la prima volta del nuovo Air Force donato agli Stati Uniti dal governo del Qatar. E proprio in Qatar a Doha sono in corso i colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran. Gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, confermano l'impegno per i negoziati, anche se, secondo il Wall Street Journal, Trump ha valutato l'ipotesi di tornare alla guerra totale contro l'Iran, discutendone anche col segretario di difesa Exeth e il capo di Stato Maggiore Kane. Monito del Ministero degli Esteri iraniano, Trump tenga a bada i suoi cagnolini in Israele o ci sarà una risposta potente. Dramma in Belgio, un incendio di vaste proporzioni ha devastato stamani un condominio di 10 piani ad Anversa, dove risiedono oltre 200 persone, almeno 5 le vittime e numerosi feriti gravi, ma il bilancio è ancora provvisorio, le fiamme non sono state ancora domate, i vigili del fuoco continuano le operazioni di ricerca nell'edificio dove, secondo testimoni, erano in corso lavori sulla scatola dei fusibili. La questura di Roma rilancia l'appello ai cittadini a riferire alla polizia se avesse notizie o visto il 43enne Shahdat Hossain, il 43enne bengalese che lo scorso venerdì sera a Roma ha ucciso una coppia di connazionali e la loro figlia piccola. Più di 100 le segnalazioni giunte in proposito alle forze dell'ordine dopo la divulgazione dell'immagine dell'uomo, avvalorando l'ipotesi che possa ancora trovarsi sul territorio nazionale. Ieri sera a Casalotti, il quartiere delle vittime, centinaia di persone hanno sfilato in silenzio in loro memoria. Tennis: Flavio Cobolli batte l'argentino Navone al primo turno di Wimbledon. Nella prosecuzione del match sospeso ieri per oscurità, l'azzurro ha chiuso 6-1, 6-7, 6-3, 7-6, entrando la sua prima vittoria da top 10. Prossimo avversario domani l'australiano Duckworth. E adesso in campo il numero 1 Jannik Sinner, opposto al portoghese Borges. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

0: Fratelli in giro per la CAI.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna ci sono rallentamenti tra Calenzano e Barberino del Mugello. Sulla A12 l'area di servizio di Castagnolo in direzione Genova è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla Fipili fare attenzione per un incendio a bordo strada segnalato tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Pontedera Est e Pontedera Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Luci della ribalta.
4: L'agenda eventi di Nova Radio.
5: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. All'SMS di Rifredi si inaugura lo Stella Rossa Fest dalle 16, merenda offerta a tutti i bambini e le bambine che partecipano ai laboratori. Dalle 16.30 laboratorio con i fumettisti del Blif, dalle 17 laboratorio alla scoperta degli scacchi, dalle 18.30 il talk Complotti, come la diffidenza è diventata teoria politica, con Jacopo Di Miceli e Leonardo Bianchi, modera Daniele Bianchini. Alle 19.30 cena popolare a cura del Circolo Arci, la Costituzione di Quinto Basso. Dalle 20 Poetry Slam con Penne Lisce, dalle 22 concerto dei Nobraino e a seguire DJ set della Freddy LRG. Alle ore 21 all'Anfiteatro delle Cascine, Marco Castello live. Si chiude Estate al Container Rosa nel giardino di Via Allori a Novoli, la rassegna a cura dell'Associazione Culturale Tribù nell'estate fiorentina. Mercoledì 1 luglio l'ultimo appuntamento è alle 21 con una Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Alle ore 21.15 alla Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino il pranzo di Babette, uno spettacolo in scena con Ciro Masella. Al Teatro Romano di Fiesole alle ore 21.30 sul palco una serata dedicata al Dipartimento Jazz della Scuola di Musica di Fiesole con l'ensemble Interazione Creativa, con gli arrangiamenti e la direzione del maestro Pieri, ospite speciale Claudia Attellini. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 17 inizia la diretta dalla Festa Stella Rossa di Arci Firenze.
3: Luci della ribalta.
4: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Luci della ribalta.
4: L'agenda eventi di Nova Radio.
5: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. All'SMS di Rifredi si inaugura lo Stella Rossa Fest dalle 16, merenda offerta a tutti i bambini e le bambine che partecipano ai laboratori. Dalle 16.30 laboratorio con i fumettisti del Blif, dalle 17 il laboratorio alla scoperta degli scacchi aperto a tutti. Alle 17.30 un workshop dedicato ai temi della cittadinanza. Ci chiedono da dove veniamo, noi parliamo di dove stiamo andando. A seguire presentazione della mostra Legami che connettono il mondo. Alle 19.30 talk a cura di Lungarno con Lori Laco e Anabeli Canai. Alle 19.30 cena popolare a cura dell'SMS di Peretola insieme a Cucinorum e all'Associazione Senegalesi di Firenze Circondario. Dalle 21.30 concerto degli Studio Murena, in apertura Lazy Lazarus, a seguire il DJ set di Satia. Alle 21.45 in Piazza Pitti per l'Arena Estiva Apriti Cinema, alle 21.45 in proiezione per la selezione curata dal Festival dei Popoli Rewind and Play di Alain Gomis in versione originale con i sottotitoli in italiano. al Centro Culturale Canova alle ore 18.30. Fabbrica dei racconti e della memoria presenta Provate in periferia, monologo tragicomico con fideiussione obbligatoria di e con Giusy Salis, musiche originali dal vivo di Stefano Bartoli e Alessandro Geri. Dal 2 luglio al 20 settembre al MAD Murate Art District arriva Florence Calling, la rassegna ideata da Bruno Casini e Valentina Genzini per raccontare la Firenze degli anni Ottanta. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11.30 Psicoradio, dalle 17 Nova Radio in diretta dalla festa a Stella Rossa.
3: Luci della Ribalta.
4: L'agenda eventi di Nova Radio.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Buon pomeriggio, ben trovati. Siamo in diretta da Stella Rossa, la festa di Arci Firenze, all'SMS di Rifredi. State ascoltando ovviamente Nova Radio, io sono Martina Agnoletti e inauguriamo la nostra diretta dalla festa, puntuali alle 5. Incredibile, cioè, no, non che di solito non siamo puntuali, però alla festa c'è sempre qualche occasione di ritardo di pochi minuti. In questo caso siamo precisissimi, anche perché il nostro stand è bellissimo, super accogliente. Per questo abbiamo deciso di ospitare subito Marzia Frediani, la presidente di Arci Firenze, ovviamente Daniele Bianchini, direttore di Nova Radio, che non poteva mancare all'inaugurazione della diretta della festa Stella Rossa. Marzia, una bellissima area festa già allestita, pronta ad accogliere tutti quelli che verranno.
1: Sì, un'area molto ben allestita e, come hai detto te Martina, incredibilmente ce l'abbiamo fatta, è tutto pronto e in realtà il laboratorio, i laboratori per i bambini sono già partiti e lo spazio è accogliente, è bellissimo e come al solito è allestito con tutte le forze dell'Arci di Firenze e anche tanti e tante volontarie che da questo momento entrano e si impossessano di questo spazio.
0: Quest'anno sono veramente tantissimi volontari che faranno

0: aiuto.
1: Sì, questo è proprio vero, perché ci sono volontari e volontarie in ogni ambito della nostra festa, dalla ristorazione ai nostri bar, alla radio e a tutti gli spazi di cultura che animano la nostra festa, compresa appunto la parte di formazione e laboratorio per i più piccini. Quindi davvero in ogni ambito di questa festa li troviamo.
2: Faremo poi, come sempre, tireremo le somme alla fine della festa, che però inizia adesso, quindi no, ci penseremo domenica a tutti questi dettagli. Se ti lascerei, Marzia, ai tuoi compiti che iniziano oggi, in realtà sono iniziati 2 giorni fa, ricordiamo, in allestimento. Grazie mille e buona Stella Rossa.
1: Grazie, bene, che è bello che ci sia Nova Radio tutti i giorni con noi.
2: Assolutamente sì, sono d'accordo e ringrazio Marzia. Daniele, saremo in diretta qui tutti i giorni, si parte oggi, si finisce domenica, un calendario fittissimo di trasmissioni che si alterneranno qui negli spazi del nostro gabbiottino meraviglioso. Se non l'avete visto, venite a vederlo qui a Rifredi, vale la festa il gabbiotto.
3: Anche un allestimento non solo del gabbiottino, ma addirittura anche le suppellette di quest'anno nuove. Abbiamo delle bellissime poltroncine che, come abbiamo detto nelle storie sui social, vi accoglieranno nel salotto del dottor Patrizio, che vi aspetterà qua per accogliervi nel pomeriggio di Rifredi, anche per frescheggiare, visto che siamo sotto gli alberi. Tra l'altro un grande classico è il sottofondo ufficiale della, esatto, Stella Rossa, quello delle cicale, che ci accompagnano in tutti i podcast delle registrazioni delle nostre trasmissioni. Addirittura qualcuno ha avuto anche da ridire, invece noi rivendichiamo il nostro marchio di fabbrica della Stella Rossa, ovvero le cicale in
2: questo
3: sottofondo.
2: Questo pattern sonoro, lo potremmo
4: definire. Posso permettere, sì. Non è un pattern, è un sound design.
3: Esatto.
2: Voluto da Stefano Patrizio.
3: In realtà non ci sono le cicale.
4: Esatto, le ho aggiunte io in pre-produzione.
3: Il programma sarà fittissimo anche nel nostro palinsesto, diciamo, parallelo a quello della festa, perché davvero Nova Radio dalle 17 alle 22 tutti i giorni avrà qualcuno in conduzione delle nostre trasmissioni. Oggi nello specifico avremo una puntata speciale tra poco della trasmissione che abbiamo inaugurato qualche settimana fa proprio per i mondiali di calcio, per parlare di tutto quello che ruotava intorno alle storie, che ruotavano intorno al mondiale di calcio, che non ci vedeva protagoniste come nazionale italiana, ma che in realtà ci ha portato a conoscere tanti ospiti che ci hanno raccontato come l'avrebbero vissuto loro. E quindi oggi, insieme a Massimo Cervelli, apriremo questa nostra trasmissione, visto che poi tra l'altro Massimo qui a Rifredi è un po' di casa, non potevamo esimerci dal fare una sorta di punto della situazione a mondiale ormai ampiamente iniziato. Ci saranno poi gli spazi dedicate alle trasmissioni Spazio Comune, con uno speciale di fine stagione in diretta sulle nostre frequenze qua dalla festa, e poi dalle 19:30 la svolta con Samuele. Per quanto riguarda poi invece il gran finale della nostra, diciamo così, di trasmissione, sarà dalle 20:30 alle 22 con Basiluna Chiama Terra, anche se qui dobbiamo dire, in attesa di capire quello che accadrà anche con gli orari un po' del concerto dei No Brain stasera, perché le previsioni meteo, lo diciamo, sono un po' incerte, può darsi che il programma della serata subisca delle piccole variazioni di orario, e quindi da lì in poi ci muoveremo anche noi di conseguenza.
2: Assolutamente, ma lo vedrete. Come dicevamo, questo è il programma per la giornata di oggi. Altrettanto dense saranno le prossime giornate. Per quanto riguarda il resto della festa, oggi alle 18:30 inizia il primo appuntamento con i talk, dedicato in questo caso al tema complotti, come la diffidenza è diventata teoria politica. Potrebbe dire più Daniele, che modererà questo talk.
3: Speriamo. Ora vado a studiare.
2: Se sopravvive no. alla giornata di fatiche, di allestimento.
3: Sarà un talk sicuramente molto interessante. Avremo 2 ospiti, Leonardo Bianchi e Jacopo Di Miceli, che rappresentano, diciamo, 2 delle principali eccellenze a livello giornalistico, e non soltanto, dello studio sulle teorie dei complotti oggi in Italia. Leonardo Bianchi, tra l'altro, è autore di un podcast molto bello che sta uscendo su Internazionale a cadenza mensile, e che vi consigliamo di ascoltare, sulle varie teorie dei complotti più famose che ci sono a livello universale, mondiale, e ne parleremo di questo. Soprattutto cercheremo di capire con loro il passaggio di quando la teoria del complotto, da bizzarria totale sta diventando invece un qualcosa, addirittura va anche a mettere mano sull'ordine democratico dei paesi e su come riesce anche a influenzare elezioni in maniera abbastanza netta, campagna elettorale e quant'altro. Quindi sarà interessante capire da loro quello che ci racconteranno e quello che lo studio, che l'osservatorio sui complotti che Jacopo Di Miceli coordina sta portando avanti in questi anni, dalle 18.30 nell'Aria Talk.
2: Esatto, dalle 19.30 invece la cena popolare, oggi a cura del Circolo Arci, la costituzione di Quinto Basto di Sesto Fiorentino. Stavo ricercando il menù nel dettaglio, dopo lo illustrerò con dovizia.
3: Tra l'altro, Marzia, questa è una delle novità a Quinto Basto, giusto?
1: Esatto, sì, per la prima volta con noi alla festa.
3: Visto che cerchiamo di coinvolgere sempre più persone anche del territorio per farla essere davvero sempre di più la festa non soltanto dell'Arci di Firenze ma proprio di tutti anche i circoli, non solo la Sagra, un po' in generale.
1: Certo, diciamo ci sono dei grandi classici che accompagnano un po' la programmazione della Stella Rossa, ma quando troviamo la disponibilità di altri circoli ci fa piacere ospitarli e variare e provare insieme insomma questa dimensione di festa.
2: Lo ricordo il menù? Ci siamo? Va bene. Farro alle zucchine con dressing di menta e limone, parmigiana estiva con insalata di finocchi, cipolle e agrumi e il dessert immancabile a cura di San Montana. 20 euro. Promozione più promozione così, non so cosa fare. Dalle 19.30. Prima tutto il resto della festa, ora mandiamo un po' di musica e poi torniamo in onda per raccontarvi cosa succede qui in via Vittorio Emanuele II.
3: Ciao.

0: Sono le 17.30, torniamo in diretta dalla Stella Rossa, la nostra diretta della festa dell'Arci con Nova Radio protagonista nel cuore dell'area della festa, del concerto che ci sarà stasera dei Nobraino. Ma allora, per quanto riguarda il nostro palinsesto, inizia con quella che è stata l'ultima delle trasmissioni nate, se vogliamo, perché legata all'avvicinamento al mondiale avevamo inaugurato questa trasmissione che abbiamo chiamato Noi non ci saremo, chiaramente ricordando il fatto che l'Italia ai mondiali non ci sarebbe stata, il mondiale degli altri, perché appunto abbiamo voluto raccontare un po' quello che è questo grande evento che sta chiaramente ancora continuando, ha rappresentato un po' per le altre comunità straniere anche della nostra città, che si divertono a guardare le partite. Chi sicuramente anche senza una squadra, diciamo, da tifare, ha guardato tutte le partite, Massimo Cervelli, che è qua oggi insieme a noi. Ciao Massimo.
1: Ciao Daniele. Tutte non ce la fa, meno male, però quantomeno gli highlight di tutte le partite sono garantite. Ieri poi, però volevo fare un passaggio territoriale prima, no? Perché si trasmette dall'SMS di Rifredi, dal giardino, quello è il giardino dei bambini, sarebbe. È via Vittorio Emanuele II e la toponomastica testimonia sulla storia di un paese molto, perché il primo re d'Italia era secondo. No, cioè che sì, dice, ma te cosa te ne frega, no? Ma è come se il vincitore della Milano Sanremo fosse il secondo del Giro delle Fiandre, no? Il primo re d'Italia, Vittorio Emanuele, era più legato alla dinastia Savoiarda o Sabauda, che dir si voglia, che al nascente Regno d'Italia, no? Perché, cioè, siccome in questo mondo di dissolvenza dei valori, degli ideali, anche il monarchico, no, sembra riprendere fiato, va ricordato che il Regno d'Italia era così tenuto dai Savoia che non cambiavano nemmeno i numeri, no?
0: Ti svelo una cosa: ieri, quando stavamo allestendo l'area, abbiamo messo questo striscione che si rifà ad una delle campagne dell'ultimo anno, no? Il movimento No Kings, che appunto rispetto un po' all'idea dei re, che oggi magari non sono per forza re, ma dal re si muovono nel mondo, ha portato a questo movimento trasversale a livello internazionale di protesta. L'avevamo messo proprio qui accanto alla nostra postazione ed era bellissimo, perché veniva No Kings, scritto sopra Vittorio Emanuele II,
1: che è
0: la fermata della tranvia. Invece poi abbiamo detto vabbè, abbiamo dato spazio a Marroni.
1: No, ma questo è meglio, però è significativo, perché poi si parla del mondiale.
0: No, ma
1: io quando crescevo, io che sono vecchio, lo ribadisco sempre, avendo passato i 70 anni, quando avevo 13, 14, 15 anni, era pacifico che nel futuro sarebbero rimasti 4 re, quelli del mazzo delle carte, no? Cioè, ma lo diceva gente accesa politicamente, cioè proprio l'evoluzione sembrava consegnare la monarchia alla soffitta della storia, no? E invece oggi ancora, cioè, dobbiamo subire. Poi c'è tutti quelli che si oppongano allo stravolgimento della toponomastica, che difendano Reginaldo Giuliani,
0: esatto,
1: cappellano militare, cioè, quindi tutti, cioè, i nomi e le strade andrebbero, quantomeno la toponomastica andrebbe cambiata, cioè non...
0: All'interno dell'SMS di Rifredi ci sono tantissimi spazi che ricordano invece in qualche modo anche un'altra storia, quella più del quartiere, certo, di Rifredi, della nostra città. Quindi da questo punto di vista, dove ci si può mettere le mani, si cerca di essere,
1: no, ma figurati,
0: di essere legati.
1: No Hinks è la parola d'ordine giusta, ed è un No Hinks che arriva anche sul mondiale, no? Perché abbiamo una narrazione, te lo pongo, ti fo la domanda io. Abbiamo questa narrazione delle emittenti che ci vogliono far credere che il mondiale sia ancora quello di Ronaldo, Messi, Mbappé, no? Haaland, mentre ci sono dei risultati geocalcistici più che geopolitici che ti dicono che su 10 squadre africane che partecipavano al mondiale, 9 si sono qualificate ai sedicesimi, una percentuale, mentre delle 16 europee sono arrivate in 13, no?
0: Sì, sì.
1: Poi nei sedicesimi si vede già eliminazioni importanti come quella dell'Olanda e della Germania. E il calcio sta diventando globale e non ci possano raccontare che è solo il calcio dei campioni, no? Del calcio attore, cioè di quello che è diventato un grossissimo personaggio.
0: Devo dire anche da questo punto di vista, visto che lo hai citato te, questo è un ragionamento che riprende un po' alcune delle cose, gli argomenti che avevamo toccato nella nostra trasmissione in avvicinamento al mondiale, ovvero quando dicevamo insomma che ci sembrava un po' uno scandalo il fatto che fosse stata penalizzata, diciamo così, l'Europa rispetto agli altri continenti nell'allargamento del mondiale, no? Che era stata data molti più posti da altre federazioni rispetto alla nostra, diciamo che i risultati in qualche modo stanno forse un po' giustificando certi tipi di scelte, al di là del fatto che non avvengono per queste logiche, l'abbiamo detto più volte, però sicuramente anche l'Europa del calcio deve un po' probabilmente iniziare a scendere da questo gradino che si è posto nei secoli. L'Italia deve farlo assolutamente perché siamo al terzo mondiale che non partecipiamo, ma in generale un po' il movimento mondiale del calcio ci sta dicendo, ci sono alcune nazionali, e qui arriva la domanda che ti voglio fare, che stanno sorprendendo ma non sono più neanche troppo sorprese, e qui dobbiamo iniziare davvero a vederla da questo punto di vista. Qual è stata la nazionale fino a questo momento ti è piaciuta di più o comunque ti ha sorpreso in positivo?
1: Il Marocco, anche se chi ci ascolta non era una sorpresa. La Costa d'Avorio mi è piaciuta tantissimo, ieri ho sofferto perché è uscita malissimo contro la Norvegia, perché non e questo ti fa vedere proprio, cioè, la dissoluzione dell'eurocentrismo, perché i giocatori migliori, cioè, ragioniamo un attimo, i tre paesi organizzatori eravamo stati facili profeti a dire USA, Messico e Canada tutti andavano avanti e giocano bene perché si sono preparati a questa cosa qua. Oltretutto c'è questo bellissimo rapporto fra la fortezza Stati Uniti, i non accoglimenti, i permessi, le cauzioni fino a $15,000 per i tifosi che vengono da paesi poveri, e il Messico delle feste popolari, ma anche delle grosse contestazioni che avvengono attorno al mondiale, questa differenza. E il dato di fatto è che l'Europa aveva e ha un know-how sul gioco del calcio, sull'innovazione calcistica, e questo know-how viene riportato nei paesi che vengono spogliati dai loro talenti per portarli nei campionati europei maggiori. La Premier League è il campionato più rappresentato in tutto il mondiale, le squadre nazionali che hanno giocatori della Premier League giocano, non si capisce più, non esiste più il calcio di una nazione ormai da tempo, e non ci sono più i confini, cioè ci sono comunità calcistiche, e dentro queste comunità calcistiche sicuramente i paesi che sono in una gerarchia inferiore hanno più senso d'appartenenza.
0: Lo dicevamo anche con Paolo Serena, che è stato uno dei nostri ospiti, si vede la mano infatti anche di un gioco diverso, meno da nazionale e più da club, proprio perché appunto si punta su quanto questa organizzazione del gioco arrivi da esperienze che questi giocatori fanno in alcune comunità, come dicevi te, come ad esempio che diventano campionati e si ritrovano a condividere ritmi e posizioni che diventano più automatiche da riportare in un'organizzazione come quella di un mondiale. Dicevi tra l'altro di un aspetto non banale che avevamo già toccato, eravamo stati forse anche un po' ottimisti perché avevamo detto sul discorso dell'Iran che poi alla fine la questione si sarebbe risolta. Si è risolta nel senso che l'Iran ha effettivamente potuto svolgere regolarmente le sue partite, ma quanto regolarmente, se si pensa che buona parte del suo staff non ha potuto raggiungere ad esempio gli impianti di gioco, quanto comunque questi giocatori fossero quasi come in costante trasferta perché dovevano comunque tornare sempre a Tijuana dove dormivano, quindi in Messico, e varcare il confine di volta in volta. Questo sicuramente ha penalizzato una nazionale che forse è quella che da questo primo turno del mondiale ne esce più penalizzata da questo punto di vista, anche a livello sportivo, ma per una questione che nasce fuori dallo sport.
1: Esatto Daniele, l'Iran è la prima delle terze non ripescate, e sulla vicenda sportiva dell'Iran Ci sono tantissime riflessioni da fare. La prima è che è stata penalizzata, secondo me, nella prima partita, perché poi gli iraniani hanno fatto diventare un elemento di forza questo aspetto qua. Hanno conquistato le comunità iraniane che vivono all'estero, perché l'abbiamo visto chiaramente a Los Angeles quando c'era tutto il tifo per l'Iran, e abbiamo rivisto le parole delle nostre due ospiti quando abbiamo parlato dell'Iran, cioè dicendo che il regime è il regime, però la nazionale, no, il senso è difficile per un iraniano, non ritenere patrimonio comune la propria nazionale di calcio, di pallavolo, e quindi sostenerla. E questa è stata una bellissima prova, ma anche figure molto dignitose e anche discorsi non da calciatori, cioè come quello, l'intervista di Taremi, che spiegava nettamente questa cosa qua. No, ma questo mondiale, cioè, poi il problema è che noi abbiamo i media che hanno un livello basso di attenzione a alcune questioni, ma che per la prima volta un'organizzazione fatta da più paesi, in questo caso tre, si sia dissolta clamorosamente, cioè Messico e Canada da una parte e Stati Uniti di Trump dall'altra, e che non venga enfatizzata, anzi, cioè, si voglia dare un'immagine rassicurante, cioè questo è brutto, cioè, no? Come, ma sì, d'altronde sì.
0: No, comunque anche l'uniformità, diciamo, del format è difficile da percepire, perché è vero che quando poi uno guarda un campo da calcio sembra sempre tutto uguale, ma invece il fatto quando si gioca in Messico rispetto agli Stati Uniti o in Canada la differenza un pochino anche visiva si percepisce, e anche del clima che c'è intorno a queste partite. Volevo chiederti un'altra cosa rispetto a un'altra nazionale che abbiamo dibattuto nella nostra trasmissione, che sarà protagonista tra meno di un quarto d'ora. Te patirai per non poter vedere l'inizio di questa partita, ma ti libereremo per vedere Inghilterra-Congo, perché intanto, piccola nota di colore, ho visto dei video oggi bellissimi da Dublino con tantissimi tifosi irlandesi, tifosi più o meno irlandesi, con le bandiere del Congo a fare la spesa.
1: Hanno ragione, bellissimo. Hanno ragione.
0: Tanto per dire di quanto appunto la politica o comunque i rapporti internazionali e coloniali rimangono ancora vivi all'interno di una nazionale, di una competizione come il mondiale. Ti volevo chiedere però di questo Congo, che te ne avevi parlato tanto bene dicendo occhio perché non è una sorpresa. In
1: te
0: realtà,
1: pensavi che fosse, no, che no, ti facevo il paraculo rispetto all'ospite antropologo.
0: No, ma io ho la fiducia nei tuoi confronti, pazzesca.
1: Ma noi giochiamo, scherziamo ovviamente. No, il Congo gioca bene, cioè, ma gioca molto bene anche l'Inghilterra, e quindi l'Inghilterra è favorita perché ha preso, nella dissoluzione di ogni resto di impero coloniale, la nazionale inglese è affidata a un tedesco, no? Ricordiamoci che questi sono anche aspetti simbolici significativi, ed è una nazionale meticcia quella dell'Inghilterra, come è meticcia la nazionale francese, come era meticcia la nazionale olandese, però
2: inserisco anche quella tedesca, cioè, lo era quella tedesca, è andata in un'altra maniera quest'anno.
1: Io credo che la Germania abbia avuto anche particolarmente sfortuna, perché uno dei problemi di questa prima fase sono gli arbitraggi. Siccome gli arbitri sono sempre cervellotici, il motto di Collina, che noi conosciamo perché è stato il più importante arbitro italiano recente, era quello di evitare i blocchi sui calci d'angolo. Ma te non lo puoi fare dopo una stagione in cui tutti i maggiori campionati, Premier League a partire, vengono decisi dai blocchi sui calci d'angolo. Per cui qualsiasi arbitro oggi fischia qualsiasi blocco.
0: Quell'episodio lì,
1: io penso che il gol della Germania era assolutamente regolare. Poi quando Musiala ha preso delle botte, cioè che se Messi prendeva il primo intervento che ha preso Musiala, il Paraguay era in 10 subito. Cioè, per me la Germania conta che non è più una potenza, Sì, cioè, qui questo andrebbe fatto un ragionamento importante, ma io.
0: Ma conta il discorso anche del campionato, di un discorso, cioè di una Bundesliga che magari un discorso di federazione, di una nazionale che
1: io
0: ha avuto.
1: Penso la federazione, perché il, se noi pensiamo, cioè astraendosi un attimo dal calcio.
0: Quindi anche il governo?
1: Il governo tedesco è un governo ridicolo, cioè noi non lo possiamo. No, no, nel
0: iniziamo
1: senso,
0: subito la festa, no, ma perché, con il titolo.
1: Ma scusa, ma te passi dalla Merkel, no? A uno che sta nella stessa formazione politica della Merkel, quindi non ci dovrebbe essere nemmeno troppa differenza, che non dice nulla. E poi soprattutto c'è questo grosso fatto: i giornali italiani sono sempre giornali che critichiamo questo aspetto qua. Ci viene rappresentata una Germania alla canna del gas, no? In Germania si sta ancora meglio che in Italia, no? Non hanno le organizzazioni criminali che controllano l'economia come abbiamo noi, mafia, 'ndrangheta, camorra, sacra corona, no? E tutta questa cosa qua. Ma quello che è successo è che la Germania non è più una grande potenza da quando è cominciata la guerra in Ucraina, perché o in Ucraina, io sì, sono un disabile fonetico, cioè no, per cui gli accenti li sbaglio tutti.
0: L'importante è capirsi.
1: Anche quelli dei acciatori.
0: Non lo so neanche così.
1: Però, quando hai tolto il gas alla Germania, hai scelto che la Germania non era più una potenza. E questa riduzione di Stato, cioè che è stata condivisa dalla classe dirigente della Germania, crea il fatto che la Germania è in Serie B da questo punto di vista, non ha forza politica, cioè guardate, cioè sono bischerate, però,
0: però è vero, sì sì.
1: Un mondiale di 20 anni fa, la Germania o il Paraguay, la partita sarebbe finita con il Paraguay in 10 e con un calcio di rigore per la Germania nei 90 minuti e lì finiva la partita, no? E al medesimo livello, per cui qualcosa cambia.
0: È un segnale.
1: Per esempio, ieri sera Norvegia-Congo, la Norvegia non sarà una grossa. Norvegia-Costa d'Avorio.
0: Sì, sì.
1: Norvegia-Costa d'Avorio, cioè arbitraggio, un arbitro venezuelano che oggettivamente ha sfavorito la Costa d'Avorio. Ma perché, com'è normale? Perché più l'arbitro è incerto, più ha meno esperienza internazionale, più viene da paesi meno competitivi e più tende a dare forza al forte, no? Perché io, è per questo io sono per il drone, cioè io ricordo la mia tesi, io penso, cioè, che il calcio sarà molto più bello quando l'algoritmo fatto per bene dall'intelligenza artificiale darà la possibilità a un drone di arbitrare e quindi di decidere sulla base, no, ma per questo, perché questo è il progresso, no? Perché quale dice, ma te sei per la sostituzione degli esseri umani? Al di là del fatto che anche su questo apriamo un dibattito, perché quando si doveva sostituire i lavoratori gli andava bene a tutti la tecnologia, no? Quando si deve sostituire i manager con l'intelligenza artificiale già non va bene, c'è questo aspetto qua, però quello che ti dà la tecnologia è il sapere oggettivato. Se questo sapere lo oggettivi bene, non c'è più il condizionamento.
0: Per quanto riguarda Massimo, invece, un'altra cosa che mi veniva in mente, riprendo un po' quelli erano i temi che avevamo toccato, perché poi sennò, insomma, è bello anche poterci tornare sopra, anche per dire magari avevamo sbagliato, per amor del cielo, le previsioni. Però, per esempio, su quanto avevamo raccontato con Paolo Serena sul Brasile, è una nazionale che non è costantissima, però il suo risultato lo ha comunque per il momento tirato fuori. All'interno delle partite non entusiasma per tantissimo, però probabilmente la mano dell'allenatore italiano o la fortuna di Ancelotti in questo momento sta portando avanti questa squadra. E però volevo dirti questo aspetto: c'è un modo di vivere il mondiale, e i brasiliani in questo ce lo insegnano da sempre, un po' in generale l'America Latina, molto diverso a seconda di chi sono i tifosi che seguono le squadre. Ora è vero che probabilmente con il mondiale giocato lì tutti quelli dell'America Latina lo vivono in maniera ancora più, forse con un significato un po' diverso, però ci sono queste esplosioni di gioia, a volte un po', ti dico la verità, a me un po' mi mancano, anche da, non sono mai stato un grande appassionato della nazionale, però effettivamente quel momento catartico, collettivo un po' mi manca, quando vedo brasiliani capisco cosa mi manca.
1: O la festa nazionale in Paraguay, perché
0: ad esempio
1: hai conquistato l'ottavo di finale, no? Questa sono, no, è un entusiasmo, c'è anche un senso di rivalsa molto grosso da parte del Sud, di tutti i sudamericani.
0: E sul Brasile cosa ne pensi invece, calcisticamente parlando?
1: Non piace, l'ho detto fin dall'inizio. Poi il problema, noi italiani siamo specialisti, abbiamo vinto un mondiale nell'82 dove le prime tre partite riuscimmo a pareggiare con il Perù, con la Polonia e con il Camerun. Ci qualificammo alla fase successiva perché a parità di differenza reti con il Camerun avevamo un gol in più, e poi dopo

0: che, come dicevi te, questo mondiale molto lungo potrebbe andare un po' a influire anche su questi risultati. Per quanto riguarda le varie nazioni, abbiamo toccato sulle vicende, le varie storie, ne abbiamo toccate tante. C'è qualcosa che magari non eravamo riusciti a raccontare? La puntata sul Maghreb è rimasta un po' lì sospesa, ma
1: l'Algeria,
0: in realtà
1: l'Algeria, non abbiamo parlato dell'Algeria che è andata avanti,
0: ci sono tante storie su quel, da quel punto di vista. Marocco l'ha già detto, ma ormai
1: l'Egitto è andata avanti e che c'ha un sedicesimo di finale abbordabile, Australia-Egitto.
0: Sono storie quelle della, del Nord Africa, del calcio del Nord Africa, ormai che va un po' sconfinato in quello che è il ragionamento, dicevamo prima. Bisogna abituarsi a vederle come squadre effettivamente, e paesi evidentemente contano forse anche più di noi.
1: E poi distruggere tutti gli stereotipi di quelli che dicono: io non sono razzista, però il giocatore nero nel corso della partita ha momenti di indolenza, il difensore nero si distrae, no?
0: Ci sono state citazioni davvero di questo tipo,
1: sì,
0: eh?
1: Sì,
0: ma è
1: continuo.
2: Poi non ho mai visto Aldair distrarsi.
0: Bravissimo. Però purtroppo sono robe che arrivano anche da persone, diciamo, non li voglio citare, ma insomma persone autorevoli, se così si vuole, progressiste, mondo.
1: Poi che si schiera
0: anche progressiste,
1: progressiste, cioè, per cui tutto questo campionario va liquidato assolutamente. E poi i portieri sono veramente forti sotto ogni latitudine. L'Asia ancora non è in grado di competere, cioè questo è il significato, cioè il Giappone, la Corea del Sud che si è suicidata perché aveva 2 risultati su 3, chiaramente quando uno pensa che gli basta il pareggio poi perde la partita decisiva e vola fuori.
0: È vero, questo anche il Giappone è stato un po' una delusione, anche se aveva giocato benissimo alcune partite, il Brasile l'esordio era stata sicuramente una grande prestazione, però effettivamente il mercato, diciamo, del calcio asiatico, che aveva provato negli anni a dare è stato uno dei primi mercati degli anni 90, diciamo così, a provare ad emergere a livello internazionale, però si è un po' fermato lì, evidentemente
1: si è fermato lì.
0: Hanno puntato su altro, sicuramente, perché non mi sembra se la passino malissimo
1: i giapponesi.
0: No, mi sembra.
1: Però il Giappone si riarma e questo significa che è un problema per tutta l'Asia, perché storicamente quando il Giappone si riarma è un problema, perché non si riarma per fare le parate militari nelle feste nazionali, ma nemmeno l'Italia si riarma per far fare bella figura il 2 giugno a Crosetto.
0: Certo.
1: Cioè si riarma perché c'è una parte del capitalismo di quel contemporaneo che pensa che la guerra o comunque la spesa militare sia il motore più semplice, l'autobus da prendere per fare nuovi margini di profitto cambiando poco all'organizzazione.
0: Avevamo detto che una delle parole chiave era Donald Trump di questo mondiale. In realtà finora non credo abbia visto neanche una partita, o non mi sbaglio?
1: Ma si addormenta, se lui
0: si addormenta, bene, perfetto. Quindi è per quello che non va a vedere le partite, che si addormenta Donald Trump a vedere le partite. Ottimo. Però comunque sarà sicuramente uno degli argomenti massimo quando ci avvicineremo verso l'evento finale, perché immagino che, come è stato per gli altri grandi eventi dello sport americano, Super Bowl, finale NBA, ci aspettiamo tutti, e poi Donald Trump.
1: Ma io mi aspetto gli Stati Uniti possano arrivare anche a medaglia, cioè possano arrivare anche al terzo posto, clamorosamente, no? Perché in quel caso credo ci sarà anche un rifiuto di una parte significativa di quella nazionale di Trump.
0: Anche da parte dei giocatori,
1: anche
0: pensi?
1: Anche da parte dei calciatori. Poi chiaramente dipenderà da com'è il meccanismo.
2: Mi inserisco di nuovo, in quanto avendo doppia cittadinanza, avendo vissuto negli Stati Uniti, posso rappresentare l'ospite americano. Specifico che
0: questo
2: ci sarà.
0: Questo è polemia perché non ti avevamo coinvolto come rappresentante della comunità americana.
2: Tutti gli americani ci sono affidati.
0: Ma io ti voglio bene, non ti volevo considerare stato.
2: In realtà, e questa è una cosa che ho potuto verificare a Boston, ci sarà un rifiuto da parte di una parte della nazionale, ma tutta la parte che in realtà ha ancestors che sono europei veri, quindi i tedeschi, gli inglesi e gli italiani, loro invece non lo rifiuteranno per niente Trump, perché loro lo appoggiano. Quindi ci sarà sicuramente all'interno della nazionale una parte, una componente che magari ha antenati che vengono

0: da tutto il Sud America, dall'Africa e da altre zone, per esempio d'Irlanda, che invece rifiutano e sono espressamente contrari, e invece una parte di nazionale che lo vorrà.
1: Quindi non solo una frattura sulla linea del colore, ma proprio una frattura sulla posizione delle comunità all'interno del...
0: Certamente, io questa è una cosa che mi hanno già comunicato che ci sarà, ecco.
2: Diciamo il laboratorio Stati Uniti da questo punto di vista su quello che c'è, cioè, dietro la formazione antropologica di tutto quello che rappresenta gli Stati Uniti è chiaramente sempre molto complesso, e quindi non può non esserlo adesso con una situazione, con un presidente del genere che forse anche certi schemi riesce a farli saltare. Però dice bene te, dal nostro punto di vista parliamo sempre molto di quella fascia che si oppone a Trump, ma se Trump è lì c'è una forte...
0: Se anche qualcuno l'ha votato.
2: Se, appunto, e quindi diciamo che sarà anche...
1: No, ma questa questione qua elettorale in Occidente, che l'Occidente vada a destra, bisogna opporsi ovviamente, strenuamente, ma bisogna anche farsi una ragione, perché la dissoluzione dell'impero fra virgolette porta sì che quelli che stavano apparentemente meglio pensano di difendersi con i soggetti più estremi, no? E renderanno solo più fragorosa la caduta, perché c'è poco da fare, il mondo non è più l'Occidente, o dialoghi con questo mondo, o se no resterai ai margini della nuova configurazione mondiale, cioè non sarà un problema, però andrebbe capito, cioè, questo discorso.
2: Senti Massimo, guardando invece in avanti, e poi arriviamo anche alla conclusione di questa nostra puntata speciale, mentre sentirete forse in sottofondo che è iniziato il soundcheck dei No Brain per il concerto di stasera, per quanto riguarda quello che succederà nei prossimi giorni, quali sono intanto le partite che attendi con più interesse?
1: Inghilterra Congo è già subito, ma soprattutto Belgio Senegal, perché il Senegal aveva fatto uno splendido primo tempo contro la Francia, e io spero vivamente che il Senegal elimini il Belgio, cioè che ci sia proprio un significato post-coloniale in questo sedicesimo, mentre credo che purtroppo il Congo non ce la farà a eliminare l'Inghilterra. Ma aspetto comunque una vincitrice europea del mondiale, no? Perché comunque in questa crisi ci sono sempre Francia, Spagna e Inghilterra che sono in grado di vincerlo il mondiale. Anche se dall'altro lato del tabellone, Argentina-Colombia nel quarto di finale può dire tanto su quella che esce fuori, perché se la Colombia batte l'Argentina viene proiettata in una dimensione che piace a Manfredi,
2: esatto,
1: no? A Manfredi,
2: esatto,
1: e ai colombiani,
2: esatto.
1: Ma se invece l'Argentina passa, l'Argentina ci crede davvero di poter fare questa cosa qua, che è difficilissima, di vincere due volte di fila il mondiale.
2: Allora, noi chiaramente li seguiremo, poi torneremo a ritagliarci dei momenti anche a Nova Radio per continuare a parlare di quelle che sono le storie intorno a questo campionato del mondo, che quando finisce, Massimo?
1: Finisce il 19 luglio,
2: pensate te quanti ancora.
1: Però noi siamo una trasmissione biodegradabile.
2: Assolutamente.
1: Perché ci estinguiamo alla fine del mondiale, per cui...
2: Qualche giorno dopo, prendiamoci almeno una volta per fare almeno un bilancio di quello,
1: no,
2: che
1: e risentire quelli che sono stati i nostri ospiti,
2: per capire come lo hanno vissuto davvero questo mondiale. Alcuni di questi ospiti, tra l'altro, verranno sicuramente a trovarci anche qui nella nostra festa alla Stella Rossa, che ricordiamolo va avanti da oggi fino a domenica, all'SMS di Rifredi. Tutto il programma lo trovate sul nostro sito, sui social di Stella Rossa, Nova Radio, Arci Firenze. E chiaramente poi, insomma, torneremo a parlarne costantemente, quindi basta sentire Nuova Radio per sapere cosa accade minuto per minuto qua alla Stella Rossa. Io ringrazio Massimo Cervelli.
1: No, è sempre un piacere.
2: E poi oggi siete ospiti, ma in realtà essendo all'SMS Ripresa siamo un po' noi ospiti.
1: No, vabbè. Insomma, siamo tutti ospiti dell'SMS.
2: Siamo tutti ospiti dell'SMS Ripresa. Grazie mille, un po' di musica adesso Stefano e poi tra poco torniamo con altri contributi alle nostre trasmissioni.

0: Sempre diretta dall'SMS di Rifredi, dalla Stella Rossa Fest. Un saluto anche da Riccardo Pinzauti. Siamo nei prodromi della Stella Rossa Fest, che pure comunque è già iniziata con i primi laboratori, l'accoglienza per i bambini, e oltre ai bambini abbiamo accogliamo anche un po' meno bambini, anzi una persona importante per la Stella Rossa, per la cultura a Firenze, l'assessore alla cultura del comune, Giovanni Bettarini, che è venuto a salutarci, anche portare il saluto dell'amministrazione comunale. Con noi anche Daniele Bianchini, direttore di Nova Radio. Ciao Daniele, assessore, buongiorno, ben arrivato alla Stella Rossa.
1: Ciao, grazie, buongiorno a tutti.
2: Ciao Giovanni, allora intanto grazie di essere venuto a salutarci. L'inizio di questa festa in questo spazio, che nell'estate così calda davvero diventa un luogo magico per tutto il quartiere di Rifredi. Nell'estate fiorentina la volontà da diversi anni di valorizzare luoghi come questo c'è assolutamente, quindi diciamo che questa è una festa che da questo punto di vista cerca di coprire un po' tutte quelle linee guida che l'estate fiorentina vuol dare.
1: Sì, esatto, l'estate fiorentina è questo, è voler portare spazi di dibattito, cultura, musica. Sentite in sottofondo, ci abbiamo il Nobraino che stanno facendo il sound check, e popolare degli spazi come questo. SMS di Rifredi è sicuramente un pezzo di città importante. Qualche sera fa eravamo qui con Stefano Massini per la presentazione della nuova stagione teatrale del prossimo anno, ovviamente della stagione in particolare che verrà proprio qui a Rifredi Scena Aperta, al Teatro di Rifredi, e c'erano centinaia di persone che avevano voglia di parlare di teatro, di capire, di sapere e anche di partecipare, perché poi hanno anche comprato tanti abbonamenti. Lo Stella Rossa è un festival fatto di musica, di incontri. Ho visto, ci sono dei dibattiti con personaggi come Leonardo Bianchi, che ha scritto delle cose molto interessanti sul tema dei complotti, complotti come struttura culturale del discorso politico pubblico, che è una cosa molto interessante. C'è Jabba Shego, che è anche lei un'artista veramente molto, sempre molto lucida, che parla di sradicamento. Lei ha origini etiopi e ha sempre scritto su questi temi, lo fa in maniera veramente molto, molto profonda, ma tante altre cose, insieme a artisti e musicisti, da Eno Breno a Flavio Giurato, a Apollineo e Cassandra Fiorentini, insomma tante realtà culturali che soprattutto si trovano e scambiano idee e che danno l'occasione ai nostri cittadini e nostre cittadine di avere dei momenti, penso, anche di crescita, oltre che di svago, perché ci vuole anche quello.
2: Ne ha citati tantissimi di questi nomi. Diciamo che la cosa che fa più piacere credo sia proprio quella anche di aver messo insieme appunto artisti di un livello nazionale come Nobraino, ad esempio, stasera, o nomi come quello di Leonardo Bianchi, che negli ultimi tempi ha fatto anche questo bellissimo podcast per Internazionale che citavi, con però tanta scena della cultura anche locale fiorentina. Hai detto di Cassandra, Pollineo, insomma sono tutti artisti che negli ultimi anni si sono comunque ritagliati il loro spazio. C'è effettivamente una scena fiorentina, visto che parliamo tanto degli anni Ottanta, e anche in questa estate fiorentina c'è una sua parte. Poi c'è Vincenzo Striano dietro di te, che mi
1: non l'avevo visto.
2: No, neanch'io l'ho visto, però mi ha ispirato questa roba. Però diciamo c'è il tentativo anche di ricostruire una scena fiorentina che a livello culturale, musicale, non soltanto possa riprendere un po' in maniera ovviamente diversa, come giusto che sia, 40 anni dopo quello che è successo in quegli anni nella nostra città.
1: Sì, assolutamente, ma si può fare. Allora, quello fu un periodo, ti riferivi a una mostra che è aperta da domani, che è al MAD, alle Murate, che andrà avanti fino al 20 settembre, che non sarà solo una mostra, ma anche in quel caso molti eventi, tocca una cosa interessante, perché in quegli anni Firenze è stato il fulcro nazionale e anche internazionale, New Wave, dalla moda soprattutto la scena musicale, artistica, alla poesia, alla letteratura, tante cose. E in altri luoghi c'erano i paninari che dominavano, e da noi invece c'era qualcosa di molto diverso. Dal Tenax al Crisco si sviluppava una scena che era culturale, sociale, e che può ancora parlarci in maniera, secondo me, molto interessante. Soprattutto ci dice una cosa, che Firenze ha questa capacità storicamente di essere luogo di produzione culturale. I gruppi che citavi, gli artisti, compongono una scena artistica che è ancora molto vivace, fortunatamente, penso che uno degli aspetti molto importanti dell'estate fiorentina è quello, e questo Stella Rossa e l'Arci lo fanno benissimo, è quello di offrire dei palchi importanti. Si cresce anche artisticamente per chi ha bisogno di esibirsi in pubblico, mettendosi alla prova, e come dire, perché poi palchi come questi ti chiedono di avere una proposta artistica e culturale compiuta, dunque che possa reggere queste circostanze, e quello è un meccanismo di crescita sicuramente serio.
2: Per questo, insomma, per continuare a costruire ci vogliono gli investimenti anche che il Comune di Firenze mette in campo ogni anno con l'estate fiorentina e questo cartellone, e non solo, perché anche l'autunno fiorentino è una bellissima esperienza che dobbiamo citare negli ultimi anni per quanto riguarda dare continuità durante l'anno a tutta l'attività culturale. Penso che sia, insomma, un'idea forte che portate avanti anche come amministrazione.
1: Sì, noi cerchiamo anche quest'anno, sono quasi 2 milioni di euro, sono 1,9 milioni. Dunque un investimento importante che poi proseguirà con l'autunno fiorentino. L'idea è, abbiamo visto che la cosa importante è dare occasioni di continuità a molte realtà fiorentine, artistiche di tanti tipi. Stasera parte anche il Florence Dance Festival, ci sono davvero cose molto interessanti, per esempio danza contemporanea, musica classica, jazz, Florence Jazz, ci sono davvero delle realtà che crescono e che si consolidano anche attraverso manifestazioni come questa. Poi l'altro aspetto molto importante delle spazio ai giovani, sia per manifestazioni organizzate da loro, sia che questi spazi diano occasioni di essere presenti. Ribadisco che, come dicevi te, da Firenze stanno partendo tante cose interessanti, ci sono, guardiamole, diamole spazio, questo è importantissimo.
2: Grazie mille allora.
1: Grazie a voi.
2: All'assessore alla cultura del Comune di Firenze Giovanni Bettarini, grazie a te anche Riccardo, ti lascio in conduzione, tra poco ci saranno appunto Vincenzo Stiano, Francesca Chiavacci con i loro ospiti per una puntata speciale di Spazio Comune.
0: E noi fra qualche istante, dopo un po' di musica, ritorniamo a parlare dalla Stella Rossa. Rimanete con noi su Nova Radio.

0: Sentite le cicale che significano la ripresa della diretta dalla Stella Rossa. Ancora Riccardo Pezzaluti, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano. Il programma della festa va avanti. Fra poco per Nova Radio ci sarà la puntata speciale di Spazio Comune, la trasmissione con Vincenzo Striano e Francesca Chiavacci, ma live invece 18:30 nello spazio dibattiti alla sinistra di chi entra nel giardino SMS di Fredi, il primo dei programma dei talk dedicato a il tema dei complotti, come la diffidenza è diventata teoria politica. Ci saranno ospiti Leonardo Bianchi, giornalista e saggista, che ha incentrato parte del suo lavoro sulle analisi delle teorie della cospirazione, è anche autore del saggio Complotti. Ci sarà anche Jacopo Di Miceli, curatore dell'Osservatorio sul complottismo, che salutiamo. Ciao, ben arrivato qui a Nova Radio, alla Stella Rossa. Buongiorno, ben trovato.
1: Ciao, grazie.
0: Il complottismo, le teorie cospirazioniste, beh, diciamo, dalla parte dei radical chic intellettuali, come certe volte ci bollano da queste parti, potremmo liquidarlo tutto come delle baggianate da di minoranza. In realtà è un problema, nel senso è un tema che va capito, perché è importante anche nella costruzione della politica contemporanea, giusto?
1: Sì, la reazione istintiva è proprio quella di trattare le teorie del complotto come forma di paranoia tipica dei matti, degli alienati, di chi crede nella teoria della piatta. Insomma, queste teorie del complotto molto stereotipate di cui assistiamo sui social media in particolare, ma anche ormai in televisione e nei mezzi di comunicazione di massa, in realtà l'analisi politica e sociologica le ha rivalutate culturalmente e poi anche politicamente come delle narrazioni significative che non afferiscono soltanto alle minoranze marginalizzate o radicalizzate, ma anche persone estremamente comuni che incontriamo tutti i giorni, il cui grado di radicalismo può variare a seconda appunto della teoria del complotto in cui credono. Ci sono teorie del complotto assolutamente innocue, ma ormai la stragrande maggioranza delle persone utilizza il complottismo come una vera e propria ideologia politica, quindi come forma di opposizione al sistema e al mainstream. Quindi questo è il grande fascino e la grande attualità delle teorie del complotto.
0: Ed è importante capirlo, studiarle e informarsi ora in questo periodo storico, perché queste teorie, parte di queste teorie, informano, alimentano, costruiscono quell'immaginario che ha fortissimi riflessi politici, perché fa parte del cosiddetto mondo MAGA, della destra non solo trampiana ma anche in parte europea, e quindi hanno conseguenze, no? Dirette su tutti noi.
1: Sì, io penso che ce ne siamo resi conto abbastanza bene durante la pandemia, quando le teorie del complotto sulla salute, sui vaccini hanno impattato le nostre vite quotidiane, con la decisione di alcune persone di non vaccinarsi, quindi tutta una serie di politiche che poi i governi hanno dovuto implementare per sopperire a questo tipo di comportamenti. Ma poi negli ultimi anni quella minoranza radicalizzata con la pandemia non è sparita, perché possono sparire le teorie del complotto, ma la gente in cui che crede alle teorie del complotto purtroppo non sparisce se queste forme di disillusione nella società non vengono, non dico curate, ma comunque affrontate politicamente, risolte anche attraverso politiche di benessere della società. E quindi oggi ci ritroviamo un bel pezzo di società che utilizza le teorie del complotto, ormai soprattutto quelle di estrema destra, come forma di legittimazione politiche, quindi per affermarsi sia nelle istituzioni sia nella società.
0: Complotti, come la diffidenza è diventata teoria politica, fra qualche istante nella spazio dibattiti alla Stella Rossa con Jacopo Di Miceli, che ha appena parlato con noi, e Leonardo Bianchi a coordinare Daniele Bianchini. Quindi tutti coloro che insomma sono qui intorno alla festa sono invitati a dirigersi nell'area palco dibattiti. Grazie Jacopo Di Miceli, ti lasciamo al dibattito, grazie mille. E noi ora lasciamo invece la linea anche del nostro studio di Nova Radio a due conduttori familiari, a chi ascolta le nostre frequenze, Vincenzo Striano e Francesca Chiavacci, con la loro puntata speciale di Spazio Comune. Quindi a fra pochissimo, sempre in diretta dalla Stella Rossa Fest alla SMS di Rifredi.

0: buon pomeriggio a tutti. Inaspettatamente, invece, buongiorno, abbiamo la trasmissione Spazio Comuni di Francesca Chiavacci. E di pomeriggio, non di mattina, in continuità con tutto ciò che avete ascoltato fino adesso, direttamente dalla festa dell'Arci, Stella Rossa, all'SMS di Fredi, ma noi imperterriti abbiamo voluto comunque fare un'ultima puntata con un ospite graditissimo che avevamo peraltro già ospitato. Vincenzo lo presenterà come sempre, come la mattina uguale il pomeriggio. E non vi preoccupate se sentite qualche rumore di sottofondo, noi lo sentiamo fortissimo, ma sappiamo che voi lo sentite molto meno. Quindi do, come faccio la mattina, la parola al mio co-conduttore.
1: Grazie Francesca. Allora racconto un po' questa puntata pomeridiana. Dovevamo decidere nella festa dell'Arci che argomento ci sembrava, si può dire all'inizio, questa è la puntata della stagione,
0: se con no, questa vi salutiamo, cominciate a piangere ora
1: perché... No, però poi ripigliamo, vabbè, insomma, comunque è l'ultima della stagione e abbiamo molto discusso come si poteva chiudere questa puntata e volevamo un argomento che fosse all'altezza del nostro ragionamento,
0: perché nell'ultima ve lo possiamo dire, noi discutiamo molto su chi invitare nella nostra tradizione.
1: Allora l'idea è stata quella degli ospiti che avevamo avuto di scegliere un argomento significativo per la città e abbiamo scelto Fuori Binario e l'ospite è Cristiano Lucchi. Ciao Cristiano.
2: Grazie di questo invito e un saluto a chi ci ascolta.
1: Tu hai lavorato anche a Nova Radio, vero?
2: Io facevo una trasmissione a Nova Radio nel lontano 1996-97, si chiamava L'altra città.
0: Quando è nato il mio bambino.
2: E derivava dal giornale delle piagge che facevamo appunto alla comunità di Alessandro Santoro.
0: Infatti, come vedete, Cristiano non ha problemi tecnici, va come le schegge nonostante noi qui sotto.
2: Ma poi con la musica dei No Breno è fantastica questa puntata.
0: Siamo sommersi.
1: Anzi, invitiamo, perché queste sono le prove, il concerto c'è stasera.
2: Alle 10, dunque, venite.
1: Invitiamo tutti. Ma dicevo, volevamo in questa città dove prevale una discussione sul turismo, sul B&B, su cose di questo genere, scegliere una categoria che sono cittadini di questa città, sono spesso cittadini dimenticati senza fissa dimora. E diciamo, l'altra cosa che a noi piace è che tutto questo lavorare intorno ai senza fissa dimora si fa da diversi anni con un giornale, cioè con la cultura, Fuori Binario. Io sono un abbonato, anche qui facciamo l'invito a tutti ad abbonarsi e a comprare anche il giornale. Intanto chiedo, noi tra l'altro sentiamo una musica fortissima, chi lo... Vabbè, chiedo a Cristiano intanto quanti anni è che c'è Fuori Binario.
2: Allora, intanto se volete andare a curiosare andate su fuoribinario.org mentre c'è questa puntata, così potete insomma capire un po' meglio il nostro progetto. E noi siamo a Firenze dal 1994, nacque questo giornale anche come una reazione non solo al biennio delle stragi ma anche e soprattutto alla vittoria elettorale di Silvio Berlusconi e di quello che si poteva rivelare insomma un dramma per l'Italia, come è stato il trentennio liberista che è seguito. E il giornale Senza Dimora nasce a Firenze da un gruppo di operatori dell'albergo popolare che vedevano delle cose che non gli piacevano, come venivano trattati senza dimora, come venivano accolti, come venivano trattati in città, e quindi decisero di fondare questo giornale sulla scorta del Big Issue, che era un giornale nato a Londra l'anno prima, che serviva a fare due cose sostanzialmente: controinformazione da una parte, quindi raccontare le cause della povertà e delle motivazioni per cui si può finire in strada da un momento all'altro, chiunque di noi può finire in strada da un momento all'altro, e dall'altra però, tramite la vendita del giornale in strada, dare un reddito molto semplice, molto diretto a coloro che senza dimora vendevano il giornale in strada e vendono tuttora.
1: Quest'idea che la cultura possa finanziare.
2: La cultura si mangia fuori binario.
1: La cultura si mangia, ecco.
0: È tutto di qualità, ricordiamolo, è per chi non lo conoscesse, non è, è un giornale con tutti i crismi, diciamo.
1: Cartaceo.
2: Sì, è un nostro orgoglio quello, cerchiamo di fare giornalismo anche nel nostro piccolo, siamo tutti attivisti, volontari e senza dimora che vivono in strada e che si impegnano alla costruzione di questo giornale. Tra l'altro qui durante la festa ci sono Cesare e Francesco, che sono due dei senza dimora che vendono in strada nelle piazze a Firenze il giornale, e Francesco 2 mesi fa è diventato giornalista pubblicista proprio grazie all'impegno presso Fuori Binario, curando piccole inchieste, scrivendo articoli e autorappresentando la realtà dei senza dimora a Firenze. Siamo orgogliosi di questo risultato perché è la prima volta nella storia di ultra trentennale di Fuori Binario.
1: Ma quanti sono in Italia quelle esperienze come queste? Mi ricordo qualche altra cosa c'era al giro.
2: Senti, attualmente sono rimasti 4 giornali, ce n'erano molti di più, sono rimasti Piazza Grande a Bologna, Scarp de Tennis a Milano, che insieme a Fuori Binario sono i 3 giornali storici italiani, tutti con tagli diversi ma tutti con lo stesso spirito di restituire dignità a chi vende il giornale, a chi lo scrive. E poi c'è Zebra a Bressanone Bolzano, e Zebra italiano tedesco, bianco e nero, eccetera eccetera. E poi 3 anni fa è nato per volontà di Papa Francesco un giornale, si chiama L'Osservatore di Strada a Roma, e viene distribuito durante l'Angelus la domenica in piazza.
1: E all'estero ci sono esperienze, dicevi che voi vi siete ispirati a un'esperienza inglese.
2: Tra l'altro noi aderiamo alla rete internazionale dei giornali di strada, dove ci sono decine e decine di giornali in tutto il mondo, ma il faro, il punto di riferimento è The Big Issue, che è nato a Londra, come dicevo, nel 92-93, che poi è espatriato anche a New York, in Australia, nel mondo anglofono, e che tira centinaia di migliaia di copie settimanali, cioè è una cosa incredibile.
0: Perché
2: ed è...
0: loro sono giovani, ma noi che siamo più anziani ce lo ricordiamo.
1: Lo
0: quando
1: sempre.
0: Andavamo a Londra, trovavamo questa cosa e dicevamo perché non la fanno anche in Italia? E
2: noi l'abbiamo fatto.
0: E loro l'hanno fatto.
2: Noi l'abbiamo fatto, e fra l'altro Fuori Binario ha avuto negli anni d'oro, che sono quelli per i movimenti fiorentini del Social Forum, insomma l'abbiamo fatto insieme, quindi,
1: assolutamente.
2: Quindi ce lo ricordiamo molto bene, non da reduci, ma praticando ancora quelle cose di cui parlavamo 25-30 anni fa. È arrivato a tirare 12-13 mila copie tutti i mesi, quindi insomma era
1: una cifra altissima
2: per Firenze.
1: Ma tra l'altro credo ci siano quotidiani nazionali che
2: non vendono questa cifra.
1: Che non vendono questa cifra. Sì, oramai è una debacle su.
0: Ora, l'ultima volta che ci siamo visti, sì, addio, siamo alla radio, ci siamo sentiti.
2: Però
0: fatto
2: io e te
0: la
2: ci siamo visti quel giorno.
0: Però noi ci siamo visti, mi ricordo che c'erano comunque delle questioni in corso col comune di Firenze, mi sbaglio, o sede, eccetera, eccetera. Era diverso tempo fa, approfittiamo per dire.
2: Erano circa 2 anni fa.
0: Esatto, che lo
2: stato. Avevamo avuto un aumento dell'affitto della nostra sede, che
0: esatto,
2: è in Piazza Tasso.
0: Esatto.
2: Era una cifra per noi improponibile, non riuscivamo a pagarla.
0: Perché sono vecchia, mi ricordo.
2: C'è stata una grossa. Un grosso movimento di solidarietà cittadino e anche una contrattazione rinnovata nel comune che ci ha abbattuto l'affitto, e quindi adesso è una cifra plausibile e stiamo andando avanti.
0: Quindi la battaglia è stata vinta.
2: La battaglia è stata vinta grazie al sostegno delle persone che hanno capito l'importanza di questo progetto, soprattutto per chi ne ricava dei benefici.
1: Io tra l'altro abito non lontano da Piazza Tasso e devo dire che è una piazza iconica da questo punto di vista, nel senso rappresenta un cuore davvero popolare in oltranno. E ho visto la sede di Fuori Binario, davvero una bella sede, complimenti. Il giorno che ci siamo visti, tra l'altro, si ricordava un avvenimento.
2: È una tragedia più che un avvenimento.
1: Una tragedia terribile.
2: Erano i primi di aprile dell'anno scorso, quando nella stessa notte 2 senza dimora sono morti a pochi metri di distanza l'uno dall'altro, e a più di un anno di distanza, quasi 1 anno e mezzo, non sappiamo ancora il perché non c'è ancora gli esiti dell'autopsia. E 2 morti contemporanee a pochi metri l'uno dall'altro, se non fossero stati dei senza dimora, io dico che
0: avrebbero avuto una maggiore
2: attenzione. Ci sarebbero state le copertine nazionali, ma insomma.
0: Indubbiamente. Anzi, di questi tempi c'è anche da sospettare male, ma insomma.
2: Esatto.
0: Tempi brutti, immagino.
2: Si chiamavano Marco e Ciro e fra l'altro il 3 febbraio scorso noi abbiamo avuto un altro lutto. Stefano era uno che abitava l'albergo popolare e che era impegnato come volontario presso Fuori Binario, che purtroppo si è tolto la vita per una vicenda che dobbiamo ancora un po' chiarire, ma uno dei motivi principali che lo angosciava era il non poter ricevere dall'albergo popolare la possibilità di fare gli arresti domiciliari per un residuo di pena di un anno. E quindi la notte prima della sentenza, dell'udienza, lui si è tolto la vita. E questo è stato un colpo fortissimo, perché ti mostra come la poca cura nelle relazioni, come la poca attenzione burocratica nei confronti degli ultimi poi possa portare a delle tragedie immani.
1: Ma io tra l'altro voglio anche dire una cosa positiva, che quando abbiamo ricordato questa tragedia, c'è stata una piccolo, diciamo, organizzato con dei fiori, abbiamo messo sotto un albero, Cristiano è stato bravissimo, e poi ho visto la sede ed era davvero qualcosa di interessante, ma si può andare a vederla.
2: Sì, la sede di Fuori Binario è aperta 3 volte a settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì pomeriggio dalle 3 alle 6, ed è un luogo dove ogni giorno c'è storie diverse, sono giorni sempre diversi l'uno dall'altro. E le attività nostre fondamentali, oltre a quella della produzione del giornale e quindi anche della cura editoriale, della spedizione agli abbonati, delle etichette, tutta questa roba qui, della scrittura, e noi facciamo anche la distribuzione alimentare, offriamo il servizio di residenza fittizia a 32 persone che non hanno casa e quindi non hanno una residenza da nessuna parte se non da noi. E quindi è una serie dove si mescolano storie, dove si mescolano esperienze di vita, e ripeto, è una cosa molto interessante perché un giorno non è mai uguale al giorno prima e si impara davvero tantissime cose.
1: Ma io mi ricordo quel giorno e sono venuto, che dopo, diciamo, ricordare questa tragedia ci sarebbe stata la presentazione di un libro e anche una piccola attività di pasto comune, e questa sede ha un bellissimo terrazzone.
2: Sono
1: molto...
2: 300 metri quadri, è un nostro vanto, vogliamo organizzare sempre più cose. Quel libro è un libro molto particolare perché la storia della vita di Mihai è un rom rumeno che vende il giornale da ormai un decennio in piazza Santissima Annunziata, e che lavora al cimitero degli inglesi a piazzale Donatello, fa il giardiniere, vende Fuori Binario e ha raccontato la storia della sua vita e vendendo il libro autofinanzia progetti di solidarietà, non si tiene i soldi per lui ma finanzia, pensate, dei progetti che via via lui coglie in città.
1: Ma sì, perché poi le storie sono così, che alla fine chi è fragile nelle volte
2: è anche
1: riesce,
2: più generoso.
1: È anche più generoso, mentre invece, che ne so, l'enorme massa di... non saprei come definire, cos'è l'opposto di fragile? Gli arroganti, ecco.
2: Quelli che competono in questa società liberista, mi verrebbe da dire, ma forse è troppo ideologico.
1: Ma io no,
0: posso...
1: qui lo puoi dire.
0: Dito nella fiaga, no, non di Fuori Binario. Questa città, a parte Fuori Binario, è comunque organizzata per il freddo, per il caldo, così ci dicono. Ecco la faccia, voi non la vedete, però così ogni tanto vi è, tipo questi giorni terrificanti, faccio un esempio, che sono comunque giorni in cui chi è più fragile avrebbe bisogno di un po' di fresco, diciamo. Poi si può auto-organizzare.
2: Comune di Firenze ha mappato quelli che chiama rifugi climatici e che spesso sono pezzettini di città di qualche metro quadro con qualche albero, una fontana. Però io inviterei tutti quanti, quando c'è 40 gradi alle 2, alle 3 del pomeriggio, andare in Piazza Tasso, ecco, che è un rifugio climatico, e stare lì fermi e aspettare il fresco.
0: Questo era un po', se c'erano delle misure,
2: esatto,
0: o no specifiche anche
2: io
0: per
2: credo...
0: chi, questo ovviamente è l'ultimo degli ultimi, perché non c'ha l'aria condizionata, non c'ha la casa, quindi diciamo...
2: Sì, anche perché molto spesso poi senza dimora sono allontanati, non so, dai supermercati, sono allontanati dai luoghi dove davvero c'è il fresco.
0: Esattamente.
2: E quindi questo, insomma, questo ripiego sulle piazze alberate, quando poi comunque il caldo è caldo ed è asfissiante lo stesso, in una città ipercementificata, tu Vincenzo prima parlavi di turismo, del turismo che sta ammazzando questa città, ma degli interessi dietro il turismo, direi.
3: Sì, perché soprattutto nei luoghi
2: i turisti
3: storici
2: non sono nemici di nessuno.
3: No, ci mancherebbe altro.
2: Tutti noi siamo anche turisti, no? Ma per come viene usata, per come si permette che venga usata questa città, tutti noi abbiamo sotto gli occhi quello che accade, ma uno degli effetti principali è quello che gli affitti o non si trovano o vanno alle stelle, e quindi ci sono delle persone che a causa di questo turismo speculativo, estrattivista, si ritrovano anch'esse senza dimora, senza una casa dove poter abitare.
3: Sì, io conosco storie di persone negli anni che, avendo perso, un tempo c'era l'equo canone, insomma, quello della casa diventava, perdere la casa significava poi in alcuni casi effettivamente finire in una spirale che poi si finiva per...
2: Tra l'altro mi piacerebbe riprendere un po' il tema del dialogo col Comune di Firenze, di cui parlava Francesca prima.
0: Noi
2: nell'ultimo numero abbiamo mappato, grazie a un accesso agli atti, le case popolari esistenti a Firenze ma non assegnate a nessuno. Ed è una cifra spaventosa, perché a Firenze in questo momento ci sono 844 case popolari, appartamenti vuoti, blindati con delle lastre d'acciaio, e blindarli costa 600.000 euro l'anno. Sono case popolari dismesse, 844. Tenete conto che a gennaio è stato fatto per la prima volta dall'Istat il censimento senza dimora, e sembrerebbero esserci, ma è un dato sottostimato, solo 400 senza dimora a Firenze. Quindi lo stock di case popolari
0: sarebbe
2: servirebbe bene a due volte.
3: Ma come
2: a ospitare.
3: Mai queste case sono non utilizzate?
2: Allora, la motivazione reale, ci dicono dal comune, da Casa Spa, è che queste case vanno ristrutturate. Molto spesso le ristrutturazioni si risolvono in rifare l'impianto elettrico, imbiancare, sistemare una porta, un infisso, quindi ristrutturazioni che potrebbero fare benissimo gli inquilini. Tra l'altro, negli anni passati c'è stato un bel progetto regionale che si chiamava...

0: Esatto, e quindi noi ci ritroviamo a... con un comune di Firenze che non riesce a finanziare in nessun modo questo stock di case popolari, ci ha messo dei soldi propri, questo va a suo merito, ma sono totalmente insufficienti. Non si può assistere allo schifo di 800 case vuote con tutte le persone che vivono, non solo senza dimora, ma ormai c'è la classe media, ci sono lavoratori poveri, gli studenti, addirittura i poliziotti vanno via da Firenze perché non trovano più una casa. E questo mi sembra un tema abbastanza fondante. Fra l'altro è stato ripreso nell'omelia di San Giovanni dall'arcivescovo di Firenze Gambelli, che ha fatto un attacco diretto alla politica cittadina che non sa più accogliere. Lui ha detto: la politica deve finire di essere autoreferenziale, di lavorare solo per la conservazione del potere, e deve muoversi, andare in direzione dei più fragili, deve mettersi in discussione, deve trovare soluzioni, eccetera eccetera. E a me, devo dire, è vero che è stato...
1: Ma poi questo sarebbe anche nella storia di questa città, cioè, voglio dire, questa è una città di Vasco Pratolini, cioè una città che non a caso, diciamo, c'ha una tradizione di sinistra forte, perché è una città operaia, una città popolare, e piano piano, diciamo, sta cambiando, lo vedono tutti, ma alla fine una città dove in centro ci sono solo il B&B, anche una città insicura, perché non c'è più un sistema sociale che regge, e non è solo... E allora qui, come spesso avviene, diciamo, gli ultimi sono quelli anche che ci segnalano, diciamo, un problema che è un problema di tutti, cioè, voglio dire, senza fissa dimora sono certamente i più fragili o fra i più fragili della città, ma segnalano un degrado che è di tutta questa città, che sta sempre meno, appartiene a chi ci abita, e sempre di più sembra... Beh, insomma, non voglio essere demagogico, capisco, come dicevi tu, che il turismo è anche una fonte di ricchezza, ma molto meno di quello che...
0: Solo circa il 10-15% del PIL cittadino, guardate che danni sta facendo. Mentre...
2: Tra l'altro, in questa città, seguito quello che dice Vincenzo, infatti, però lo chiedo perché magari è solo impressione mia, nei confronti di questa tipologia di cittadini, di persone, nei quartieri più periferici si può, io parlo per l'esperienza mia vissuta, diciamo, anche verificare perché c'è residenza, e quindi ci sono persone, ci sono parrocchie, ci sono case del popolo che possono aiutare. Il centro storico è deserto della residenza, e molto spesso invece questo li ritroviamo poi spesso nel centro storico, dove poi comunque le chiese ormai sono musei, quindi non sono più non sono parrocchie. Circoli,
1: qualcuno
2: purtroppo,
1: addirittura diventa una spa.
2: Qualcuno addirittura diventa, no, ma anche quelle, insomma, sono, lo dico, no, per esperienza star, diretta, no? Ed è difficile, la questi calza. Giorni di caldo è venuto in mente, no, anche ai francescani o ad altri, dire un tempo sarebbero le chiese più fresco di solito. Oggi non si può, perché anche la chiesa è diventata un museo. Quindi il centro storico è la devastazione di tutte queste categorie, uso questo termine con molte virgolette, che sono varie, non lo so se però è una mia impressione o se risulta, ma diciamo il non abitare, il non vivere la città fa sì che poi non ci sia nemmeno una rete così tra i cittadini di solidarietà, immaginando che una città come Firenze ancora questo, diciamo, un po' ce l'abbia, ecco.
0: Sì, io sento molta paura fra le persone in generale, quando parlano, quando si sentono, e credo che sia un mix fra ciò che vomita la televisione mainstream, eccetera, da una parte, ma
1: anche
0: i social che poi riprendono questi temi, queste dichiarazioni folli sulla sicurezza, e dall'altra parte però da un impoverimento reale del tessuto cittadino sociale, quello che tu dicevi e che rappresentavi molto bene, e che l'Arci rappresenta molto bene con le sue case del popolo, ad esempio, che sono, insomma, disseminate in tutto il territorio, e non è un caso che nel centro storico non ce ne sia nemmeno una, a parte San Niccolò. Perché appunto ci sono dei costi, immagino, inaccessibili per aprire un circolo e tenere su un circolo nel centro.
2: Perché non c'è proprio di Firenze.
0: E poi non ci sono
2: gli abitanti ormai.
0: Ecco, io credo che il ruolo della politica sia quello di

0: a me colpisce molto la classe politica per cui va sempre tutto bene e ciò che fa è sempre tutto giusto. Cioè non c'è mai la possibilità di aprire un dialogo conflittuale, ma non di amico nemico, ma ti dico di un dialogo conflittuale che per noi è il sale della democrazia. Quando noi difendiamo e portiamo avanti i temi senza dimora, in realtà difendiamo un po' tutti i cittadini, tutti i diritti, perché insomma la qualità di una democrazia poi la capisce, la vedi da come vengono trattati gli ultimi, naturalmente. E quindi questa politica per cui va sempre tutto bene, i comunicati stampa sono sempre elogiativi del proprio operato, sui social si parla sempre bene di se stessi e ogni tipo di conflitto viene ossedato ignorandolo, oppure ecco, voi non ci fate lavorare, voi siete cattivi, voi non capite. Ora, io credo che sia un degrado della democrazia questa cosa,
1: non c'è dubbio.
0: Che Vannacci o non Vannacci,
2: c'è la sindrome del Fortino, diciamo, io esatto. La chiamo un po' questo.
1: Beh, perché... le bolle, che lo diciamo
2: esatto,
1: lo
2: noi è la nostra trasmissione, infatti.
1: Ma poi ho visto, però si usa questo termine per dire dei posti chiusi, autoreferenziali.
0: Non a caso Gambelli parlava di autoreferenzialità della politica.
1: Sì, sì, ed è questo, e tra l'altro come la cosa che dice è giustissima, cioè vale un po' per tutte le cose, insomma, però in una vita di una città ancora più importante questa cosa, cioè la città potrebbe essere un luogo dove le persone si incontrano, si parlano, dove esiste uno spazio pubblico o come lo chiamiamo noi più affettuosamente spazio comune. Tra l'altro voglio dire, io non mi piacerebbe una volta vedere com'è l'albergo popolare dentro, immagino sia non sia un albergo di lusso, però immagino anche che in qualche maniera il fatto che si sia scelto che una parte, un edificio storico sia destinato ai senza fissa dimora, un significato poteva averlo. Oggi ancora sarebbe
0: possibile.
1: Fai bene
0: a usare un tempo passato, poteva averlo e l'ha avuto. Oggi le persone che noi conosciamo che passano dall'albergo popolare ci raccontano una struttura vecchia, una struttura

0: una vita difficile, perché appunto nelle camerate fra soggetti diversi, con storie diverse, con problemi diversi e non ultimo quello della salute mentale, non si può stare in 6-8 persone nella stessa stanza. Voi immaginatevi voi per un attimo a
1: poi
0: passare
1: ci sono
0: una
1: degli
0: notte.
1: Orari.
0: Poi
1: ci sono,
0: c'è una, c'è
1: poi
0: una classificazione degli accessi, quindi c'è chi può stare tutto il giorno e sono pochissimi, e chi può stare solo a dormire, quindi arriva la sera, ma la mattina che sia 40 gradi.

0: E qui sarebbe anche interessante capire perché lo stato sociale sta morendo in Italia, però vada affrontato seriamente, non autocelebrandosi e dicendo ok, abbiamo un problema, come diceva Don Milano, come ne sortiamo insieme, quali sono le risorse del territorio che ci possono aiutare a capire come sistemare queste cose. Noi fra l'altro dalle pagine Fuori Binario abbiamo chiesto di poter vedere entrare e capire come funziona l'albergo popolare nei suoi meandri, in tutti i suoi meandri. Naturalmente non c'è stata nessuna risposta. Cioè le visite che te puoi fare, prendi appuntamento, parli con la direttrice o con gli operatori in una stanza e ti raccontano loro cosa c'è oltre quella porta là.
1: Però vedi, io immagino anche che ci sono di sicuro le cose che dici, i limiti che dici in questa struttura, ma chissà se lo aprirebbero oggi una struttura a Firenze del 1400 con un antico chiosco, finirebbe in speculazione edilizia.
0: Assolutamente.
2: L'ultimo... questo tema, mi permetto, siccome come Arci negli anni, Vincenzo in primis, noi prima eravamo uno dei luoghi dove si prendeva la residenza, abbiamo avuto il progetto lì in Via del Leone per il reinserimento sociale, un po' ce ne siamo occupati come regionali, nell'ultima puntata ogni tanto anche noi diciamo le cose che abbiamo fatto. Probabilmente in quel momento, cioè è un po' scalare, come posso dire, più tutto si impoverisce, gli ultimi sono gli ultimi degli ultimi degli ultimi, perché tutta quella roba lì non viene più nemmeno chiesto né all'Arci né a nessuno di farla, perché ci sono i soldi per questi progetti, immagino, non solo l'attenzione, perché magari c'è comunque il tema che anche uno ha un reddito medio per avere uno, come ci dicono tutti i giorni e come noi sappiamo, per avere un'analisi, un esame medico deve aspettare mesi eccetera eccetera, però è un po' come se si creasse questa cosa di gradini, no? Che non ci dovrebbero essere, e in cui più tutto va male, più male va a chi gli va male. Non
0: però
2: so
0: secondo
2: come...
0: me, Francesca, ci sono due cause. Una...
2: non è che lo dico per dire
0: no,
2: che deve essere, però
0: questo
2: vedo
0: questo. Impoverimento ha due cause, secondo noi. Il primo è una causa esterna, cioè quello che sta accadendo nel mondo, la guerra, certo. Il riarmo, la spesa militare che poi taglia lo stato sociale, è una questione.
2: L'economia.
0: E poi c'è un fattore interno, tutto nostro, che sarebbe da affrontare anche psicologicamente ogni singolo italiano a partire da noi. Cioè i servizi, la vita comune, la vita condivisa, si paga con le tasse. In Italia è saltato il sistema progressivo costituzionale. In Italia c'è una fortissima evasione ed elusione fiscale. Pagano solo i dipendenti e i servizi sono quelli che sono. O tutti i partiti, non ce n'è uno che sta chiedendo di aumentare le tasse. Forse giustamente, a destra e a sinistra. È entrato il dibattito della patrimoniale, guai a toccare la patrimoniale, guai a togliere i soldi all'1% più ricco, e a me fa un po' specie vedere i poveri difendere i ricchi da questo punto di vista, e poi incazzarsi con il CUP perché non gli danno la visita, e poi arrabbiarsi perché l'autobus non passa, ma quei soldi là sono esattamente nelle mani dei più ricchi, che in Italia sono poche decine, e parliamo di decine di miliardi di euro
2: con chi è più povero di lui.
0: E poi arriva il capro espiatorio, esatto, agito soprattutto dai partiti di destra, ma non solo, a volte, che è quello che ha tutte le colpe del mondo. Quindi arriva uno da, che ne so, da 17 anni di guerra in Sudan, di una guerra voluta dalle potenze occidentali, riesce a sopravvivere al deserto, arriva in Libia, lo arrestano in Libia, lo mettono sottoterra, lo torturano, poi riesce a scappare, si imbarca per una barca verso l'Europa, affonda, viene miracolosamente salvato, arriva in Italia, è il colpevole di tutte le sfighe di questo mondo. A me mi sembra ci sia un cortocircuito psichiatrico.
2: Fatto
0: che noi dobbiamo risolvere.
2: E poi però se gli fa la badante gli va anche bene. Quindi
0: certo.
2: Ora ci vorrebbe un'altra puntata intera, perché c'è anche un fattore proprio culturale italiano, però quello che conosco io è bravo, tutti gli altri no. Certo. Siamo ancora, diciamo, in un paese di migranti, no? Anche noi, quindi però ora ci siamo un po' persi.
1: Sì, però no, siamo...
0: però di tutti questi temi noi parliamo tutti i mesi su Fuori Binario.
2: Esatto,
0: cioè,
2: bravo,
0: i diritti,
2: facciamo un po' di promozione.
0: È una cosa per noi, è una linea editoriale molto semplice. Noi abbiamo la prima parte della Costituzione dove si parla di diritti, e stiamo lì, il diritto all'abitare, il diritto alla salute, il diritto al lavoro, il diritto a delle pene carcerarie, fra l'altro nella Costituzione non c'è scritto carcere ma c'è scritto pene.
2: Pene,
0: e anche lì ci fossero i soldi, molte persone che sono dentro per delle bischerate le potrebbero passare altrove, non vedremmo questo scandalo della chiusura di Sollicciano perché è luogo di tortura, no? Cioè anche questa cosa qui a Firenze
1: sì, noi abbiamo affrontato in trasmissione a volte il tema dei carceri di Sollicciano in particolare, dove la sofferenza psichica è perfino maggiore di quella che viene dichiarata, cioè il caldo,
0: assolutamente. E da questo, noi
1: il
0: facciamo,
1: disagio è enorme.
0: Facciamo degli inserimenti mentale anche dal carcere, di persone che escono dal carcere e arrivano a fuori binario. E una delle cifre fondamentali quando si mescola appunto il disagio di venire dal carcere e la malattia mentale o comunque la sofferenza psicologica è quello di iniziare a costruire delle relazioni umane senza essere giudicati, senza essere in qualche modo colpiti dallo stigma di non si sa che cosa. E nulla, allora te ragioniamo, di che si parla, fa caldo, fa freddo, si inizia da lì e poi si arriva, io prendo sempre il caso di Francesco che ha una storia incredibile, ora è orgogliosamente giornalista pubblicista, tutti i mesi si impegna a scrivere un pezzo prendendo...
1: Si è trovato una dimensione attraverso
0: una dimensione,
1: la cultura.
0: Assolutamente,
1: però.
0: Noi abbiamo avuto un inserimento da un servizio psichiatrico finito con successo e questa persona ha scritto al suo educatore e ha detto ma io voglio rimanere fuori binario anche se è finito il progetto e ora è un volontario, fa parte del direttivo e lavora insieme a noi. Allora, quando si parla di sicurezza mi piacerebbe che le persone, si ritorna al discorso di prima, affrontassero il tema della relazione, di aprirsi verso gli altri, non di chiudersi, perché più io sono in grado di aprirmi verso l'altro e più sarò in grado di vedere accolte i miei bisogni, i miei problemi, le mie paure, le mie angosce. E
1: poi le solitudini dovute alla paura, perché questo poi è pieno di imprenditori della paura la nostra società, voglio dire, non è solo Salvini e compagnia, ma insomma soprattutto una parte della politica sa che se fa forza sul tema della paura riesce poi a trasformare i cittadini in persone meno capaci di
0: intendere, di volere
1: i propri diritti
2: anche se io l'ho già detto prima. C'è anche questa dimensione, visto che siamo in una radio, della comunicazione esterna, perché almeno a Firenze, ancora penso in tutta Italia, l'italiano medio, è questa assoluta disconnessione fra quello che pensa, che dice, perché lo vede alla televisione.

0: perché Vincenzo è, nel senso, è proprio un fattore culturale, però. Culturale, esatto. Vincenzo ormai nell'ultima puntata lo ribadiamo, però.
1: Anzi, di Torre Annunziata, che è un comune difficile.
0: Quindi la relazione, come dice bene Cristiano, uno dei compiti fondamentali, ovviamente no, dell'associazione, noi lo facciamo, ma anche delle istituzioni, sarebbe quello di creare appunto luoghi di relazione.
1: Però vi posso fare negli ultimi minuti una provocazione?
0: Scusate, perché ci sono anche quelli che fanno gli scemi qui davanti al nostro studio, che peraltro di lavoro fanno proprio questo, anche loro.
1: Allora, dicevo,
0: di salute mentale.
1: No, una provocazione. Alla fine però è giusto dare la colpa alle istituzioni e alla politica, però piccole colpe ce l'hanno anche ognuno di noi, cioè nel senso che essere pieni di paura, cioè alla fine
2: sfondi una porta aperta, ma infatti esatto. Credo la classe dirigente di questo paese sia lo specchio di un elettorato che sa produrre solo questo a tutti i livelli, dal
1: cioè,
2: comune al governo.
1: Di Vannacci. Dal peggio sì, ma, al peggio.
2: Ma non è che due anni fa, prima di Vannacci, fosse cioè, meglio, le cose fossero diverse. Io vi dico questa cosa. Poi si parla di paura. Cioè, il tema del fascismo è un tema affascinante, molto dibattuto, eccetera. Ma nella società in cui viviamo oggi, democratica fin quando vuoi, ci sono dei pezzi di società che subiscono politiche fasciste. Penso al carcere, penso ai migranti OCPR, penso a un
1: sfruttamento
2: alla repressione di chi manifesta, quindi se stai zitto non subisci il fascismo, ma se parli e dici qualcosa lo subisci. Quindi anche nel ventennio di Mussolini la maggioranza degli italiani era tranquilla, stava bene, non è che fosse tutto in galera, era in galera chi dissentiva politicamente, chi non la pensava come il Duce eccetera eccetera.
1: Beh, poi però è finita su una guerra drammatica dalla parte sbagliata della storia.
2: Ma già nel 22 il fascismo era fascismo, non è certo colpa della guerra.
1: No, certo.
2: La sua fine, insomma.
1: Certo. Quindi, però vorrei che ci fosse, non, cioè a me non piace l'autoassoluzione neanche del cittadino che giustamente si lamenta. Io vorrei che, ed è, guardate, un'associazione, il fatto che ricordava Francesca, i circoli, eccetera, erano anche luoghi dove le persone si assumevano una responsabilità.
2: Possiamo chiudere questa trasmissione invitando le persone a uscire di casa,
1: sì, certo.
2: E a venire all'Arci, alla Casa del Popolo, a Fuori Binario.
1: Si vive meglio,
2: qualsiasi
1: non è buonismo il nostro.
2: Che esista sul territorio, ma anche approcciandosi in maniera timida all'inizio, cioè non bisogna essere protagonisti, sa che venire, osservare, capire, non si verrà giudicati, si potranno mettere a disposizione le proprie competenze, la propria passione, quello che volete, ma questo è alla base di una rinascita che se no altrimenti non avrà luogo, cioè se noi si continua a stare chiusi in casa e sui social è assolutamente
0: esatto.
2: Finito questo paese.
0: C'è un mondo inventato.
1: Comfort zone.
0: Tra l'altro qui, mentre siamo qui, cioè, sta svolgendo questo dibattito sui complotti a cui diciamo non possiamo partecipare, ma che è molto interessante anche tutto questo tema di un'altra realtà, no? che però è molto diffusa, cioè, di terrapiattisti, non che altro.
1: Facciamo un po' di inviti a venire alla festa dell'Arci, che non c'è solo oggi, ma
0: sì.
1: dura fino
0: ai 5, comunque diciamo che da tutto il pomeriggio e lo fanno, lo facciamo anche noi. Vabbè, noi siamo qui a dimostrare che cose belle e intelligenti si possono fare.
1: E poi l'altra cosa, invitiamo anche a passare da Piazza Tasso e a fare una capatina, si può dire, alla sede di Fuori Binario. Cioè,
0: a comprare Fuori Binario.
2: Quando lo trovate in strada, forse troverete persone che non vi piacciono, che lo vendono. Ma buttate un po' giù di pregiudizi e aprite quel giornale, guardatelo, sfogliatelo, ed è un giornale che merita, non perché lo facciamo noi, ma perché comunque apre dei dibattiti, apre la testa, come ci piace dire a noi.
0: Non ci può fare le foto, però qui siamo circondati da venditori, quindi diciamo nonché giornalisti, giusto? Diffusori, nonché giornalisti, ci hanno detto.
1: L'ultimo minuto voglio salutare la co-conduttrice, perché siamo andati avanti.
0: Adesso all'ultimo minuto è quello lì come Barbara D'Urso, ci rivedremo.
1: No, niente cose patetiche. Diciamo che però è stato un anno dove ce l'abbiamo fatta anche quest'anno, Spazio Comune ha cercato di dare un punto di vista diverso, soprattutto Sì. Non a caso abbiamo
0: ringraziamo
1: chiuso.
0: Anche l'Arci, Nova Radio, che certo. ci dà questa possibilità. Noi pensiamo di portare però un piccolo contributo, giusto? Anche alla radio, no, alla qualità di Nova Radio, però se no, se ci buttano fuori, per ora diciamo sono 3 anni ormai che la facciamo. E io anch'io voglio ringraziare Vincenzo
1: e poi Cristiano, dai. Con cui abbiamo
0: stasera
1: scelto.
0: Cristiano, certo, ma in generale, perché sembra una sciocchezza, ma tutte le settimane trovare un ospite per chi non fa questo né di lavoro né tantomeno fa anche altre cose non è così semplice, quindi
1: però abbiamo la pretesa di aver raccontato un po' anche una città differente da quella che qui abbiamo stigmatizzato.
0: Esatto, e con questa pretesa ancora più faticoso, quindi qualche modo ci facciamo i complimenti e ringraziamo, insomma siamo molto contenti di chiudere con l'esperienza di Fuori Binario.
2: Grazie a voi.
0: Però
2: di
0: a differenza delle altre volte non ci sono io a fare la regia, a mettere le cose, la sigletta, che ci hanno tolto questa volta, veramente scandaloso. E quindi non so cosa succede, però ciao a tutti e l'anno prossimo.
1: No, l'anno prossimo, l'autunno.
0: Sì, vabbè, l'anno
1: lavorativo.
0: E si chiude in bellezza.
3: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nobraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
4: La sicurezza non va in vacanza. Ciao, sono Lapo Tasselli e quest'anno ho compiuto 50 anni. Per festeggiare il mezzo secolo mi sono regalato un viaggio a Santo Domingo. Meno di 2 mesi fa mi godevo con tutta la famiglia il mare caraibico, immerso nel relax del villaggio Viva Dominicus a Baia Ibe. Se avete seguito la cronaca di questi giorni, sapete che si tratta proprio della struttura rasa al suolo da un incendio. Riconoscere un luogo dove ti sei divertito, devastato dalle fiamme, è stato scioccante. Il primo pensiero va a Francesca Valentino, che purtroppo ha perso la vita a causa di un'insufficienza respiratoria. Sembra che l'innesco sia dovuto a dei lavori di saldatura. I tetti di paglia, il forte vento e il ritardo dei soccorsi hanno fatto il resto. Purtroppo non tutti i paesi hanno norme stringenti sulla sicurezza come l'Italia, ma la nostra vita non vale meno all'estero. Se doveste trovarvi coinvolti in un incendio come nel caso del Viva Dominicus, non andate a recuperare i vostri effetti personali. Allontanatevi dalle fiamme in direzione opposta rispetto a dove spira il vento. Andate sulla battigia, che generalmente non ha materiale infiammabile, e se le fiamme sono vicine, immergetevi nell'acqua. Proteggete le vie respiratorie con un panno bagnato. Portate la vostra sicurezza in vacanza con voi. 81 secondi, con noi, una giornata sicura per tutti.
5: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
3: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili in direzione Firenze per incendio, 1 chilometro di coda tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina. Per traffico intenso, code a tratti in entrambe le direzioni tra Scandicci e Lastra Assigna. In direzione mare, code in uscita a Lastra Assigna. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze, a partire da oggi via del Mulino e via Nuova del Mulino, sono chiuse per lavori di pavimentazione stradale. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Nova Radio, the best music in town.

0: rientriamo in diretta.
1: Si sente. Buonasera e bentrovati al circolo di Freddy, SMS per il Festival della Stella Rossa. E la svolta è tornata in diretta una settimana dopo, e non sono da solo stavolta, pazzesco.
0: Esatto, c'è un infiltrato. Io sono Stefano Patrizio, cioè mi occupo normalmente della regia tecnica.
1: Esatto, lui quindi non si sente, ma c'è sempre.
0: Esatto, sono, posso dirlo, un'eminenza grigia, il penombra. Sono il penombra.
1: Sì, immagino quella figura dietro al vetro che si osserva, è bellissimo.
0: Esatto.
1: E è partito il festival. Io anche l'anno scorso ero qui per il primo giorno e avevamo appena combattuto con una tempesta di pioggia, invece oggi la stiamo aspettando, che bello, però comunque dai, festival bagnato, festival fortunato. Esatto. So che per un tecnico che con tutti i cavi, tutti i mixer, non è la cosa migliore del mondo.
0: Abbiamo un piano d'azione, ma io conto che questo non servirà.
1: Vabbè, però comunque bisogna essere sempre pronti, e te immagino sei già...
0: Sono nato pronto.
1: Allora, come abbiamo detto, siamo qua in diretta sulle frequenze di Nova Radio, che si sono spostate quest'oggi, non sono nel suo canonico studio di Piazza dei Ciompi, nella sede dell'Arci, però si è mossa, perché siamo sempre in un Arci, perché comunque sempre qui siamo, e siamo al vento, che bello, si vede le foglie muovere, e il vento di questo periodo è una benedizione, perché anche se ci sono comunque 30 gradi, però almeno
0: siamo un po' d'aria.
1: Esatto.
0: Posso approfittare della tua presenza e di questo spazio che mi è stato concesso per fare un po' l'opposto di quello che normalmente fai tu. Cioè, io adesso farò la svolta e tu sarai l'ospite della
1: volentieri,
0: svolta.
1: Volentieri.
0: Perché è una trasmissione a cui noi vogliamo molto bene, un po' a tutte le nostre trasmissioni vogliamo bene, ma a questa in particolare. C'erano stati vari periodi di maggiore frequenza, minore frequenza, eccetera, ma sei ripartito.
1: Sì,
0: com'è stata questa stagione della svolta?
1: È stata interessante, perché abbiamo deciso, cioè personalmente mi sono ritrovato a condurre tutto da solo, quindi è stato un po' diverso, però abbiamo deciso di entrare, solitamente parlavamo di eventi e quello che ci circonda nella città di Firenze. Stavolta, quest'anno, siamo andati a cercare coloro che ravvivano proprio la città, quindi non solo il protagonista della serata in sé o dell'evento, ma chi lo crea, chi lo gestisce, come si fa a portare musica e cultura nella città di Firenze. Quindi abbiamo interpellato tante realtà, abbiamo conosciuto anche quest'anno, chiaramente, perché non mancano artisti. E è stato bello, intenso. Magari non andavamo in onda tutte le settimane, una volta ogni due, però ci ha portato comunque anche quest'anno a conoscere nuove persone, nuove realtà, e anche ritrovare vecchie realtà che abbiamo conosciuto in passato e che portano ancora eventi, e non solo, nella città di Firenze. Quindi bello.
0: Bene, nel frattempo io vedo che sta arrivando il nostro ospite, che da cui quindi lascerò la postazione d'onore, anche perché il mio compito qui è finito, per citare il personaggio di un famosissimo cartone animato. Quindi io mi riavvolgo nel mio mantello e lascio la parola a chi è giusto che l'abbia.
1: Allora, come abbiamo detto, siamo sempre qui e siamo alla festa SMS Stella Rossa del circolo di Rifredi per presentare la prima serata che ci sarà questa sera, la prima serata del festival, e lo facciamo con un protagonista che si esibirà su questo palco tra purtroppo poco tempo, perché ci sono state accorciate le tempistiche. Buonasera e ben trovato ai microfoni della radio, Nestor, ciao.
2: Buonasera, grazie a tutti. No, per fortuna anche.
1: No,
2: noi
1: certo,
2: ci suoniamo addosso, quindi
1: perfetto.
2: Siamo pronti.
1: Ok. Ecco, e indicazioni dalla regia. Allora, intanto ben trovato a Firenze.
2: Grazie.
1: E nella prima giornata di questo festival, com'è il clima prima dello spettacolo? Siete pronti? Siete carichi?
2: Sì, cioè è tutto nella norma, nel senso che è meglio non essere carichi, secondo
1: no,
2: me.
1: Bisogna, no, bisogna essere più rilassati.
2: Sì, neanche sorrisi, abbiamo già riso troppo.
1: No,
2: dobbiamo stare a non accettare provocazioni, stare tranquillissimi.
1: No, come è possibile? Il venire a vedere un vostro concerto è la musica ovviamente protagonista, ma anche ora non so, è abusato questo termine, ma siete animali da palco e lo fate vivere anche a chi è sotto, quindi mi aspettavo più enfasi, invece...
2: Ma no, poi dopo sul palco...
1: diciamo, si risparmia.
2: Sì, sì, di solito è così, perché poi dopo in realtà ci troviamo benissimo, anche il concerto precedente è andato molto bene, esatto, non vedevamo l'ora di farne un altro, e sono passati in realtà 10 giorni, esatto, una cosa del genere, e quindi siamo molto concentrati su questo, e può succedere il contrario, no? Che a volte troppa energia ti blocca.
1: Allora, quindi è partito il vostro nuovo tour e...
2: Buonasera. Lui è il mio avvocato, nonché...
1: Importante in queste situazioni, sempre utile averlo sott'occhio. Abbiamo detto, è ripartito il vostro tour e siete già venuti 2 volte a Firenze. Com'è questa... com'è la città?
2: Ma guarda, è bellissimo. Sì, poi ci sono dei posti in Sicilia, sono 10 anni, mi pare, o 11, che non riusciamo andare, a tornare, ed eravamo sempre lì, eravamo tra la Calabria e la Sicilia. Abbiamo fatto delle residenze nella nostra lunga gavetta per tanti anni. E poi succede così, e invece adesso ha preso bene la wave fiorentina, ma assolutamente ci stiamo bene.
1: Quindi con tanti dei vecchi chiaramente successi che porterete, ma anche nuove realizzazioni, ecco, come sono nate, come cosa...
2: Allora, il concerto che portiamo in giro quest'anno si chiama appunto Best on Novraino, cioè il meglio, best of,
1: certo, un great hits.
2: Sì, perché cioè, abbiamo scoperto guardando Wikipedia, perché non ci ricordavamo quando era stata fondata la nostra band, ed è stata fondata apparentemente nel 1996, quindi sono 30 anni. In realtà era nel 1994, alla fine del 94, ma non ci chiamavamo Novraino. E quindi è corretto quello che dice. Sì, eravamo sempre noi.
1: Alcune volte Wikipedia si ricorda meglio, riesce a...
2: Sì. E allora viene fuori che sono 30 anni e il nostro primo album, che si chiama Best Of, perché era comunque il meglio di quello che potevamo aver composto in quel periodo, è del 2006, quindi sono 20 anni, quindi ho detto, andiamo a festeggiare. E come festeggiamo? Abbiamo ripreso le vecchie canzoni, perché comunque noi siamo sempre tesi verso, a parte il Vix, che è un conservatore reazionario, anche se è comunista totale, ma in realtà non il batterista. Sì. Siamo sempre tesi a fare qualcosa, a fare album nuovi, e i nostri fan vengono a concerto e si devono sorbire, okay. Che è un po' un lutto quando esce il nuovo disco dei Novraino. I nostri fan vanno un po' in lutto.
1: È una fanbase basata sulle origini proprio.
2: Sì, perché dai, comunque forse è normale che siano così le cose. E invece stavolta abbiamo detto no, basta, non facciamo, prendiamo il meglio veramente degli ultimi album, dall'inizio, anzi proprio dai primi demo. Il primo demo è della fine degli anni 90, ed è venuto fuori una scaletta bella ricca, dove però comunque c'è spazio ampio per il nuovo album Animali da palcoscenico. Ci sono 4 brani che abbiamo deciso di tenere.
1: Che è proprio lì che volevo arrivare, perché comunque è un nome che vi rincarna pienamente per chi magari ancora non ha avuto l'occasione di vedervi live, anche se diciamo in 30 anni forse c'era stata l'occasione. Stasera ci può essere qui al Circolo di Rifredi, allo Stellario Starfest, e quindi ci saranno Animali da palco.
2: Ma sì, è stata forse tutta la carriera è stata così, nel senso che abbiamo iniziato a suonare nel 1994 insieme, ma anche proprio gli strumenti abbiamo iniziato a suonare, si è partiti, quindi qualcosa devi imparare a fare. Abbiamo deciso di concentrarci fin da subito a fare degli spettacoli dove ci dedicavamo più al live che alla composizione, all'arrangiamento e alla produzione discografica. Quindi, questa cosa ci ha segnato.
1: Nascono magari in studio, ma nascono con l'idea di proprio di live. Sono canzoni che nascono più per farle, per poi suonare,
2: sì,
1: live.
2: Sicuramente
1: che...
2: sì.
1: E cambia questo nella produzione di un...
2: Poi la produzione abbiamo imparato, cioè, negli anni, dai.
1: Ma l'approccio, diciamo,
2: spero qualcosa di buono di aver fatto anche in studio. come scusa non ho
1: capito. L'approccio poi sulla produzione, considerando che magari venisse da questa mentalità che da realizzarla proprio per poi donarla alle persone che vengono ad ascoltare, se è differente, visto che magari anche nel corso degli anni.
2: Sì, sono due cose differenti. Secondo me sono due cose totalmente differenti. Proprio il disco è finzione totale, ma non è, cioè non è, non come parolaccia finzione, è proprio dove ci si inventa qualcosa e si fa credere che in qualche modo sia così, mentre la musica che facciamo quando la componiamo, la arrangiamo in sala prove, e dipende anche dalle pareti della sala prove, certo. C'è una risonanza, dici mi dà fastidio o la uso sta risonanza, è lì per fare qualcosa. Lì è un modo prettamente live di comporre e di scrivere e di arrangiare. Nei dischi è molto difficile riportarlo, devi trovare dei produttori bravissimi, però ogni tanto ci si riesce, qualcosa abbiamo imparato dai facendo dischi, certo. Però è molto difficile riportare sul disco la parte live, molto spesso, da sempre ce lo dicono, che non si riesce a
1: trasmetterlo.
2: Sì, cioè ho ascoltato questo disco, ma avevo visto il concerto, è tutta un'altra cosa.
1: Vabbè,
2: guarda,
1: più o meno c'è una barriera abbastanza definita, cioè comunque anche il fatto semplicemente di vedervi live, come anche animali da parco in questo caso, che comunque scaldate anche le persone che sono sotto, immagino è sicuramente differente magari ascoltarselo anche col migliore impianto del mondo, però a casa con le cuffie o con uno stereo, credo, non lo so, poi l'emozione.
2: Allora, in qualche modo, almeno per la mia parte chitarristica, nell'ultimo disco ho cercato di mettere cose molto che si possono scoprire anche al decimo, al quindicesimo ascolto, quindi dove senti che c'è qualcosa, magari il brano non sai ancora se ti piace o non ti piace, ma ti intriga, lo riascolti, dopo un po' capisci e ti piace, e magari spero che sia
1: per quello, certo.
2: Almeno sono cose che succedono a me, quindi ho provato a seguire questo modo di produzione.
1: Quindi c'è, cioè, anche nel senso che nel riascoltare si possono trovare ancora maggiori magari dettagli, sì, a livello proprio musicale.
2: Sì, l'idea è quella lì, che io ho pensato per le mie parti di chitarra, mentre c'è il Vix qui davanti, lui ha la parte di batteria, se la chiara era quella,
1: e non
2: dritto.
1: E invece ora non so, magari a livello di testi lo scrivete, vi accordate un po' tutti insieme? Come
2: i testi? I testi li scrive Kruger, okay. Il cantante, scrive praticamente tutti lui da solo. E arriva già col testo, okay. Non è uno che scrive in sala prova. In sala prova al massimo gli arriva qualche.
1: Si fa un po' condizionare, no?
2: Gli arriva qualche idea. Mediamente sono tutte belle quelle che gli arrivano in sala prova. Quindi. Però di base no, scrive lui e arriva già con i testi pronti.
1: Okay. E vi è, visto che comunque è anche considerato. Ora, non so se magari a proposito dei testi, vi è capitato di pensare una canzone e essere percepita in maniera differente da quello che avevate pensato, perché anche magari c'è sempre anche un po' di ironia in quello che dite, però non da prendere non seriamente, quindi magari c'è qualcuno, non so, non ti ho offeso, però magari l'ha percepita in maniera differente o una reazione un po' particolare.
2: Allora, dopo tutti questi anni di carriera di cui abbiamo parlato, abbiamo capito che i Novrai non sono un po' una band che viene mal interpretata.
1: Esatto. Quindi c'è stato
2: credo che ormai sia una cifra stilistica, siamo ancora qui, non ci hanno.
1: Quindi è un vanto, una stella.
2: Arrestato. E quindi, ma sì, così ci sentiamo liberi di farlo. Del resto, non è che abbiamo bazzicato, ogni tanto bazzichiamo mainstream, però comunque siamo indipendenti, nel senso che possiamo fare.
1: Certo.
2: Pubblicare i nostri dischi come vogliamo noi. È chiaro che arriva sempre l'etichetta e dice: oh, fai un altro brano come Bigamionista, un altro uguale a questa. È normale,
1: ecco, sì.
2: Che Sì, cioè, te capi, come fai a farci, esatto, provi, per poi non viene mai, guarda, cioè, viene un'altra roba e...
1: che magari in quel momento era, doveva comunque venire così e
2: sì,
1: quindi...
2: sì, no, questa cosa è bella, dai, ci sono dei lati positivi, è chiaro che sì, magari si guadagna di meno, si incassano quello... meno soldi, però, però riusciamo, è possibile, ecco, se ci sono band all'ascolto giovani, è possibile fare musica indipendente e suonare veramente quello che si sente anche senza compromessi. Non dico che noi non l'abbiamo fatti, ma se l'abbiamo fatti, cioè abbiamo avuto un, anche se perché siamo una band, quindi prende decisioni spesso irrazionali, infatti ci chiamiamo il No Brain apposta. Però si può fare, quindi coraggio a tutte le band,
1: e quindi c'è questo,
2: rischiate, fate, perché ci si può vivere.
1: E comunque sicuramente questo è un distintivo di autenticità, perché comunque se non ci sono grosse influenze, infatti ora come mi hai detto alcune volte, ma se c'è una grande parte di indipendenza nella vostra scelta musicale dei testi, sicuramente c'è quello che volete trasmettere a livello musicale, anche a livello di, cioè, più vero, ma immagino, poi magari senza compromessi.
2: Sì,
1: nel senso,
2: sì, se adesso non voglio fare, insieme, capito, il Savonarola,
1: cioè, no,
2: che
1: può anche, non se l'è passata benissimo.
2: Sì, appunto, quindi non voglio essere troppo rigido, perché poi siamo indipendenti, ma siamo anche dipendenti tra di noi, nel, certo, senso che se uno di noi si mette di traverso è inutile quel brano, così non si fa, quindi il compromesso lo devi fare.
1: No, vabbè, però io intendevo al di fuori di voi, nel senso,
2: sì, se noi siamo compatti possiamo essere indipendenti e dire non accettiamo nessun tipo di compromesso, se siamo compatti, però è un attimo,
1: certo.
2: E comunque due o tre di noi c'hanno magari mi ci metto anch'io su certe fisse, certe cose non mi piacciono così, le voglio fare cos'ha, e quindi bisogna, allora poi alla fine secondo me non si arriva a un vero compromesso dentro di noi anche, ma col tempo, suonando il brano in un certo modo come lo vuol fare uno e poi come vuol fare l'altro,
1: si lima.
2: E registrando, okay, sempre con un microfono tipo questi che usiamo noi,
1: okay,
2: ma basta uno in mezzo alla sala prove più o meno, dove si sente tutto, e registrare quello lì, magari mettere una puntina di compressore, perché io ho sta malattia del compressore, sul master, e registrare le varie versioni e poi lasciar passare magari qualche settimana, mese, e poi riascoltare. Dopodiché l'orgoglio o tutte le tensioni che si erano create dentro la sala prove svaniscono, perché magari te le dimentichi e se li dimenticano anche gli altri, ed è la versione migliore, quella che suona meglio, dici guarda questa suona meglio,
1: che ha limato,
2: che magari è quella che ha arrangiato un altro o ha scritto un altro, però è evidente, quindi molte cose si semplificano così.
1: Quindi abbiamo detto che questa è una delle prime date del tour, che vi porterà in giro per tutta l'estate e non solo, mi sembra, ho visto se non sbaglio, e visto da 30 anni ora avete qualche altro progetto, cos'è, una nuova avete intenzione di fare una nuova ripartenza o...
2: Ci stiamo pensando, intanto, cioè abbiamo pubblicato il disco nuovo nel 2024, però coi tempi della discografia di adesso e e l'attenzione che dà la gente, ci è sembrato un po', cioè abbiamo avuto 3 settimane di come si dice, hype,
1: sì, sì,
2: più,
1: certo,
2: o meno, ma hai fatto un disco intero, 13 brani, 13, insomma, con diverse tracce,
1: mesi di lavoro,
2: cioè. Sì, sì, poi per la scrittura alcune vengono anche da lontano, riarrangiate, scornamenti, sala prove, tutto quanto, eppure la durata è veramente bassa, non... Cioè la questione discografica adesso è un po' strana, quindi non abbiamo intenzione, abbiamo diversi brani su cui stiamo lavorando, okay, e due o tre mi piacciono parecchio a me personalmente, però non credo che li faremo uscire come album al momento,
1: okay, quindi più
2: sì.
1: Tipo
2: stasera ne presentiamo uno che si chiama
1: bellissimo,
2: che si chiama, sì, non è anteprima, però insomma di queste ultimissime date, no,
1: vabbè,
2: adesso non voglio dire,
1: no,
2: perché
1: ci mancherebbe, però, okay,
2: però sì, praticamente è un'anteprima, perché non è inedito e lo facciamo da pochissimo, e si chiama 8 miliardi, ed è un brano che è pacifista. È strano perché i Nobrani avevano solo un brano pacifista pubblicato nel 2011 che comunque ha creato contestazioni adesso, però, perché adesso sono scoppiate delle guerre che sinceramente
1: perché comunque quello
2: non
1: ci aspettavamo. Quello che ci circonda condiziona quello che facciamo, quindi immagino che ci sarà anche quell'esigenza forse di trasmettere il vostro pensiero sulla situazione attuale, no? Credo, non
2: sì,
1: so.
2: c'è anche il nostro pensiero dentro, non è che vogliamo essere dogmatici, moralisti, diamo il nostro punto di vista, ecco, questo è sicuro.
1: Meglio che magari però, come ha detto un cantante, che non bisogna esporsi di questo periodo.
2: Ecco, questo è quello di De Gregori, vero? Sì. Che dice, ma io non ho seguito bene la questione.
1: Semplicemente detto che gli artisti, no, non c'è tutto questo bisogno di esporsi.
2: Sì, secondo me
1: non ho riportato gli esatti termini,
2: cioè bisogna anche capire come gli è stato chiesto, non vorrei, è chiaro che detto così, ma no, così ti schieri contro De Gregori, ma non mi pare il caso, nel senso che comunque lui è una persona molto intelligente, fine ovviamente, al di là delle canzoni bellissime sue, però potrebbe essere che lui ha detto non voglio essere tirato per la giacca da qualcuno, perché poi se ti esponi certo, bene tra virgolette,
1: sì, sempre...
2: allora bravo, perché hai fatto contento quello lì. Se ti esponi invece perché tu ti vuoi esporre e noi l'abbiamo fatto comunque in passato, ti arriva addosso una marea di cose poco belle, quindi non lo so, forse io starei con De Gregori anche se non ho studiato bene la questione.
1: Invece, visto che si parla di una carriera trentennale solamente perché ha attraversato tanti metodi, come mi hai un po' accennato in questo momento, anche di distribuzione, quindi cioè, questo passaggio dal CD, dall'attesa dell'uscita all'album, a invece le piattaforme, così, cioè come cambia, come si percepisce il modo di fare musica, come influisce nella carriera di un artista che non è nato con queste piattaforme, quindi magari si è ritrovato.
2: Adesso, come ragionano i giovani, non lo so, è tutta una cosa molto veloce adesso, quindi non saprei, però so che il disco comunque ha un senso. Perché? Perché io me li vado ad ascoltare, io sono di un'altra generazione, sono del 77, e tutti siamo del 77, in a parte la Barbuda che è più giovane, e siamo tutti...
1: compagni di classe,
2: Sì, lo siamo anche stati. E quindi la fruizione è diversa, perché comunque vado su Spotify, sulle varie piattaforme, vado a cercarmi un album, anche quelli moderni. Adesso mi piace molto... mi piacciono dei due fratelli chitarristi, insomma, sono molto bravi, colombiani mi sembra, e Meridian Brothers, sono vabbè di nicchia ma veramente spaccano. Io mi vado ad ascoltare i dischi loro, perché ogni disco è un mondo, si capisce che loro c'erano rimuginato, ci hanno lavorato tanto e poi alla fine hanno detto guarda il disco è questo e l'hanno fatto. Poi a un certo punto il disco devi chiuderlo, ma non è mai finito il disco, potresti non finirlo mai in tutta la vita. E quindi questa cosa qui ha un senso artistico e anche piacevole, al di là dei singoli brani. Adesso noi vabbè usciremo con i singoli brani, proviamo forse questa strada, ma perché comunque stiamo pensando a lavorare a qualcosa che possa essere un disco, ed è un lavoro veramente profondo, pesante. Adesso anche magari con siamo più maturi, lo vogliamo fare meglio come questa cosa. Secondo me ecco, questo modello di fruizione non è poi così, non so, non conosco i numeri in realtà,
1: no, ma io
2: però
1: io
2: so che
1: proprio...
2: c'è molta gente che lo fa,
1: cioè nel senso, ma anche voi nella produzione non è che vi ha influito nel modo di produrre, diciamo, sapendo che la gente sì, perché chiaramente immagino una persona quando fa un album vuole esprimere un concetto con tutte le canzoni, cioè un momento della vita, della carriera.
2: No, vabbè, ci sono tanti modi che abbiamo attraversato. Noi, quando poi ci diciamo una cosa, facciamo l'esatto contrario, quindi diciamo, oh basta. Cioè, abbiamo voluto fare un singolo per piacere alle radio, e le radio non hanno passato, e però è rimasto quel singolo che fa cacare, perché noi l'abbiamo fatto per. Non facciamo più questo errore, e poi l'abbiamo rifatto. cioè non è che ci finisci sempre dentro delle scelte irrazionali, comunque, vabbè, comunque noi l'abbiamo detto come si chiamava, quindi.
1: Però vi hanno portato comunque a 30 anni di carriera, un altro tour, e quindi sicuramente a poter far divertire, ho visto foltissimo, quindi tantissime parti d'Italia. Ce l'avete fatta quest'anno a raggiungere la Sicilia?
2: Sì, okay. Sì, ce la faremo, anzi lo annunciamo adesso, c'è qualche amico siciliano o che sarà in vacanza a fine agosto a Catania sicuramente, e poi ci sarà, vabbè, Reggio Calabria anche, e fine agosto, non mi ricordo esattamente, mi pare 25, okay. 26, quindi
1: e tornerete anche nelle vostre terre, com'è l'accoglienza quando fate i concerti nella vostra zona?
2: In Romagna?
1: Sì.
2: In Romagna c'è Imola, che formalmente è Emilia, però culturalmente è Romagna. Okay. È l'unica data estiva che facciamo da quelle parti, sì. Quindi non molte, devo dire, okay. In questo momento. Suoniamo, Firenze è la migliore.
1: Vabbè, questa
2: è la seconda tappa.
1: L'affezione c'è,
2: una al mese bisogna.
1: Vi aspettiamo allora anche per il mese di agosto. Allora, immagino che tanto ormai voi, so che dovete cominciare per almeno, sì, di un'oretta, quindi io ti lascio andare, ti ringrazio per essere stato ai microfoni di Nova Radio, averci raccontato quello che è stato la vostra, in pochi minuti, la vostra carriera, quello che sarà questa serata. Grazie mille di essere stato qui.
2: Grazie a voi.
1: Vi ringrazio a tutti, anche gli altri componenti della band, che sono a prepararsi. E merda.
2: Yeah, grazie.
1: Ciao. Ciao. E allora noi lasciamo le frequenze alla musica, e ora poi tornerà a brevissimo in onda i programmi di Nova Radio con una nuova trasmissione con Luna chiama Terra, giusto? Esattamente, quindi ora andiamo con la musica e poi i prossimi collegamenti.

0: E buonasera, buonasera, buonasera a tutte e tutti. Questa è la diretta speciale di Baseluna chiama Terra, in diretta da Stella Rossa.
1: Stella Rossa, siamo qui per l'ennesima volta, Alessio. Guarda, è la settima volta, sesta volta.
0: Sì, le abbiamo fatte tutte.
1: Le abbiamo fatte tutte in questo bellissimo posto che è la casa del popolo di Rifredi, SMS di Rifredi. E anche stasera sperando che il tempo ci voglia bene, perché purtroppo sembra che si stia scatenando l'inferno qua. Vento, nuvole, ma noi saremo qui lo stesso a presentarvi quella che sarà per noi l'ultima puntata di questa meravigliosa stagione di Baseluna chiama Terra.
0: Anzi, abbiamo bisogno di voi, perché insomma le cose belle si fanno insieme, come insieme passeremo stasera. Ci sentiremo in Obraino dopo live,
1: bellissimo concerto dopo,
0: e insomma scacciamo anche un po' la pioggia che le abbiamo chiamata in tanti dopo tanti giorni di caldo. Il caldo bestia,
1: no, diciamo di aspettare almeno tre ore almeno, aspettiamo la mezzanotte e mezzo e poi si può scatenare quello che vuole.
0: Ma non aspettiamo ancora, Paride, insomma, cosa ne pensi di questa stagione che è passata a Nova Radio?
1: Nova Radio bellissima, profumata, colorata come sempre, ci ha dato la possibilità di trasmettere la nostra musica, ricordiamo il nostro psychedelic sound, ovvero tutta la musica psichedelica e non solo, che abbiamo selezionato e ci siamo divertiti, e spero anche voi vi siate divertiti ad ascoltarla con noi in questa stagione che è iniziata il 2 gennaio, mi sembra, sì.
0: Eh sì,
1: prima puntata 2 gennaio, e adesso che siamo al primo di luglio chiudiamo, vi salutiamo, chiudiamo. Vi abbracciamo tutti uno per uno,
0: ma non ancora, abbiamo la diretta di stasera. Voi ci sentite poco parlare, perché a noi piace farvi sentire un po' di musica, farvi sentire,
1: esatto,
0: playlist, le cose, insomma, le chicche un po' più
1: particolari,
0: underground, ricercate
1: tutto ciò che non è mainstream, tra l'altro. Cerchiamo sempre di uscire dal canone classico della musica che trovate ovunque, e noi cerchiamo nel nostro piccolo di farvela ascoltare e farvi piacere queste nuove sensazioni che vi proponiamo.
0: Vi proponiamo anche dei video.
1: È vero. Quest'anno la prima volta abbiamo fatto un video. Infatti,
0: te l'hai ricordato, eh?
1: Sì, uno dei tanti video che abbiamo fatto. Allora, è successo che quest'anno la nostra musa ispiratrice, la Martina, che è Agnoletti, che è qui davanti a noi, ma adesso fa finta di non seguirci, ma è qui davanti a noi, ha fatto una cosa molto bella, che vi invito a seguire sui social di Nova Radio. Vale a dire, ha fatto dei video di presentazione di tutte le trasmissioni, di tutti i volontari che sono usciti in questa stagione su Nova Radio. E uno dei video usciti era proprio il nostro. E la cosa bella è riuscita a mettere di sottofondo una bellissima canzone di un gruppo a noi molto caro, vero Alessio? Ti ricordi?
0: Eh sì, anzi, io non me lo ricordo. Qual è?
1: Sono il Calibro 35, che abbiamo visto anche insieme in concerto una volta, ti ricordi, a Pistoia?
0: Eh sì.
1: Quindi arriva direttamente da Cortina, 1976, il Calibro 35.
0: Oh yeah!

0: Purtroppo, amici, si è scatenato veramente un diluvio impressionante. Come direbbero gli inglesi, it's raining cats and dog. Più che altro cats, mi sembra, perché abbiamo spostato veramente di tutto in 5 minuti. Però dovrebbe smettere, perché non può piovere per sempre.
1: Ehi tu, che ci stai ascoltando alla radio, da casa, in macchina.
0: Al fresco, insomma, all'umido.
1: Qua troverai la vera esperienza di Woodstock.
0: È vero, vero. Potrai buttarti nel fango, fare le scivolate qua all'SMS di Rifredi. Questa è Base Luna, chiama Terra.

0: Hanno proprio ragione i Singapore Sling. Life is killing my rock and roll.
1: Specialmente stasera.
0: Sì, ma ora si riprende, anzi ha già smesso di piovere.
1: Sta smettendo.
0: Le persone si stanno già riposizionando a prendere una bella birretta fresca. E,
1: sì, quantomeno si sta un po' meglio, è un po' più fresco.
0: Questo aspetto meteorologico di Baseluna ci mancava, diciamo.
1: Sì,
0: la
1: sì, sì. Baseluna sotto la pioggia, ancora mancava, sì, sì.
0: Beh, Paride, insomma, diciamo che di concerti ne abbiamo visti quest'anno.
1: Sì, è stata una stagione, diciamo, molto, molto intensa, quest'estate specialmente. Anche se, ora, senza fare una polemica, però, concerti stanno diventando veramente tanti e molto, molto costosi. Vero, Alessio? Gli ultimi concerti che abbiamo visto, i biglietti arrivavano e superavano spesso i 100 euro, che sinceramente... specialmente in una situazione come quella di stasera, dove abbiamo un bellissimo concerto dopo gratis, e ricordo tutti stasera i No Braino saranno gratis all'SMS di Rifredi, quindi se siete in zona venite perché ne vale veramente la pena. Oltretutto i locali, specialmente qua a Firenze, che ultimamente stanno facendo concerti gratis o a un costo, diciamo così, abbordabile, non voglio dire popolare, però abbordabile, sono un po' nell'occhio del ciclone perché vengono sistematicamente controllati dalle guardie che vanno a controllare la sicurezza, il numero delle persone dentro, vero Alessio? Che ne pensi tu
0: sì,
1: di questa?
0: Allora, diciamo, la sicurezza è una delle cose più importanti, però ecco, l'estremizzazione e la, diciamo, catalogazione della sicurezza secondo dei canoni a volte non neanche troppo ragionevoli.
1: È un po' una scusa, forse.
0: È un po' una scusa. È un
1: giustamente,
0: po' una scusa.
1: Non si può nascondere. Però,
0: quando la sicurezza è usata come scusa, insomma, è un'arma brutta da vedere applicata.
1: Sì, perché la musica è fondamentalmente cultura. E la cultura, secondo me, per come la vedo io, ma poi ovviamente ognuno la vede in modo diverso, non dovrebbe avere un prezzo troppo esclusivo. Io non voglio dire gratis forse no, ma un prezzo, diciamo così, abbordabile per tutti, almeno io la penso così.
0: Sì, assolutamente, ma ecco, dal punto di vista musicale, qual è stato il concerto o il festival che ti è piaciuto di più quest'anno?
1: Allora,
0: a parte Stella Rossa, chiaramente.
1: A parte Stella Rossa,
0: perché
1: guarda,
0: ancora non è iniziata, quindi sta iniziando adesso.
1: È la prima serata stasera. Allora, è un concerto che abbiamo forse visto insieme, Ale, non so se ti ricordi. Eravamo all'Ex Fila, altro posto magnifico qua a Firenze, gestito dall'Arci, sì. E Place to Bury Strangers. E per la prima mia volta in 52 anni di carriera di concerti ho dovuto ascoltare un concerto con i tappi nelle orecchie perché avevano un volume esagerato.
0: E questo era il bello, anzi i tappi che avevi te li avevo prestati io perché avevo già un po' annusato che insomma sarebbe stato molto rumoroso. Loro un gruppo fantastico, suonano da tantissimi anni, hanno cambiato formazione.
1: Sì.
0: Ecco, sono arrivati a dei livelli di distruzione di chitarre, praticamente tre ogni sera, fanno tantissimi live, sviluppano gli effetti per la chitarra, le distorsioni,
1: fanno strumenti loro addirittura,
0: fanno strumenti loro, le curano. Ho capito che le chitarre vengono comunque poi ricostruite la sera stessa, quindi ecco, è uno show che vale la pena di vedere, non solo di sentire, perché sicuramente lo sentirete, ecco.
1: Sicuramente. E l'altro concerto, se mi permetti al volo, siamo stati a vedere la prima estate festival a Lido di Camaiore e The Hives, visti insieme a mia figlia, il primo concerto di mia figlia quindicenne, ho visto mia figlia pogare come una matta, veramente, quindi è stato molto molto coinvolgente.
0: Beh, allora ci aggiungo anch'io.
1: Dai, dici cosa.
0: Ci aggiungo
1: cosa,
0: anch'io la prima estate.
1: Prezzo del biglietto esorbitante, torniamo lì purtroppo, però ne vale la pena, dai.
0: Ne vale la pena anche perché comunque i festival hanno un suo perché comunque non vai a vedere un unico artista,
1: no,
0: e quindi
1: vero.
0: Ti permette anche di
1: 4-5 performance,
0: scoprire
1: tutti
0: anche
1: in una sera.
0: Qualcosa che non hai mai sentito e che mai sentiresti se proprio quella sera non suonasse la band in un festival.
1: Sì, è vero, è vero.
0: Quindi a questo punto facciamo partire la prossima canzone con una dedica speciale a tutti voi.
1: Oh yeah. I need you.
2: Help me along from 1 to 2.
0: non era quella.
2: Hello, you fucking hippies, attention, wake up. This is Buzz Malone, Kiev, Terra. Yeah.

0: E siamo arrivati nuovamente in diretta qui, amici, dalla SMS dei Rifreddi. E finalmente, buone notizie, ha smesso di piovere. Non piove più, quindi vi invitiamo a raggiungerci qua al nostro festival Stella Rossa per una bellissima serata. Stasera abbiamo un concerto, abbiamo il No Braino, ovviamente gratuito, abbiamo da bere, abbiamo buon cibo, bellissima gente con noi stasera.
1: Anzi, ringraziamo di nuovo tutte le volontarie e tutti i volontari che sono il cuore e l'anima, ma anche le braccia
0: veramente, che rendono veramente questa festa unica, gratuita. Torno a dirlo ancora: musica, mangiare, bere, stare insieme, connessioni. Ci sono talk, ci sono fumetti, ci sono libri, ci sono bancarelle. C'è tanto da vedere. Quindi, se siete in zona, abbiamo la fermata della tranvia qui dietro. Vi invitiamo calorosamente a raggiungerci, visto che stasera adesso si sta anche bene fresco, finalmente ha smesso di piovere. Quindi è il momento giusto per uscire.
1: Ci sono anche i gadget nuovi di Baseluna
0: Chiamaterra.
1: Contentissimi di averli portati qua.
0: Una bellissima fotografa davanti a noi con la nostra spilletta, abbiamo omaggiato chiunque, quindi se venite qua e volete un gadget basta chiederlo, ve lo diamo più che volentieri.
1: Ma non a tutti.
0: No, specialmente chi ci porta una birra gliene diamo due.
1: Due gratis.
0: Esatto, due vanno sempre bene.
1: Sì, a questo punto andiamo avanti con la nostra musica,
0: Psychedelic Sound. E il prossimo gruppo, anche questo è un gruppo italiano. Stasera passiamo un sacco di gruppi italiani, anzi sono due gruppi insieme che hanno fatto un brano insieme. L'hanno presentato tra l'altro ancora all'ex fila di Firenze. Sono le nostre amiche Cleopatras e gli Animo Formidable, che sono un duo di Torino che hanno deciso di fare questa canzone e mettersi insieme e unire la potenza che hanno insieme per tirare fuori qualcosa di veramente veramente bello. E vi invitiamo adesso all'ascolto. Loro sono le Cleopatras, gli Animaux Formidables.

0: E siamo arrivati in fondo a questo bellissimo Dark Water. Sì. Bombardone finale, è molto psico, molto psico.
1: Sì. Devo dire, padre, questa l'hai scelta te, l'hai trovata tra mille canzoni.
0: È vero.
1: Hai scelto proprio questa ed è perfetta.
0: Perfetta per la serata, infatti. Ma è una delle cose belle che possiamo fare trasmettendo il nostro psychedelic sound, ovvero ascoltare quintali e quintali di musica per poter scegliere. E non è facile, perché alle volte trovi sempre qualcosa di interessante, però non è adatto alla trasmissione.
1: Sì, poi a noi la musica cosiddetta commerciale
0: no,
1: ci fa schifo.
0: Schifissimo. Siamo schifati.
1: E vi invitiamo a insorgere verso questa situazione.
0: Contro il mainstream. Sì. Comunque nel frattempo ha smesso di piovere veramente anche qua. E quindi venite a trovarci, vi prego, venite. Portateci una birra perché iniziamo ad avere sete, tanta sete. È difficile parlare con la gola secca, vero Ale?
1: Sì. Noi proviamo a dirlo anche alla radio, ma...
0: Aiuto, abbiamo sete.
1: Base Luna chiama terra.
0: Base Luna ha tanta sete. Ma nessuno recepisce il
1: messaggio. Qualcuno ha recepito.
0: Grazie, troppo buoni.
1: Bene,
0: troppo
1: ma
0: buoni.
1: Ecco, abbiamo detto del passato.
0: Sì.
1: Parliamo anche del...
0: Ok, del futuro.
1: Del futuro.
0: Della prossima stagione di Base Luna che... Se tutto va bene dovrebbe iniziare i primi dell'anno 2027 e essere la dodicesima stagione. E per adesso abbiamo in mente un sacco di cose, qualche rubrica nuova.
1: Eh sì, qualche idea nuova.
0: E forse torneranno gli ospiti, perché questa stagione, l'undicesima, abbiamo deciso di non portare gli ospiti in studio. No, perché non...
1: Perché a noi la musica piace, piace ascoltarla dal vivo... piace anche passarla alla radio, quindi
0: sì,
1: per
0: sì,
1: questo
0: sì.
1: Insomma,
0: quindi
1: ecco.
0: È stata una stagione solo musica e basta, mentre l'anno prossimo stiamo già progettando e qualcosa abbiamo già in mente, quasi pronto diciamo così, per portare degli ospiti, ovviamente ancora non vi possiamo dire chi
1: no.
0: E quando, un paio di pornostar mi sembrava di sì, l'avevo contattata, però ho detto vengono, però vediamo come. Sicuramente ci sarà qualche rubrica nuova dopo la rubrica di quest'anno, che ne parleremo al prossimo slot, come dicono quelli bravi. Parleremo della rubrica di quest'anno, che è stata Psy Cover, una rubrica sulle cover musicali,
1: ma ne parleremo più tardi.
0: Tanto mi sa che la serata sarà lunga.
1: Lunghissima. Intanto di nuovo devo dire che questo posto, l'SMS dei Rifredi, è qualcosa di eccezionale. Grazie anche a Stella Rossa si riesce a godere di questo giardino che altrimenti sarebbe un po' nascosto, ed è un peccato per...
0: Bellissimo, il Maracanà delle case del popolo. Abbiamo spazi, abbiamo posti bellissimi, vanno sfruttati. E invitiamo tutti a partecipare per sfruttare al massimo questa bellissima situazione.
1: Questa bellissima situazione, ecco, però, ecco, intanto vorrei dire che anche noi siamo volontari.
0: Sì, noi siamo volontari.
1: Quindi quando ringraziamo anche noi stessi.
0: Aspetta, ti do una pacca sulla spalla. Guarda, in questo
1: grazie,
0: momento.
1: Grazie.
0: Perché questa è la nostra passione, e per passione intendo proprio una passione
1: viscerale.
0: Cristiana, si soffre.
1: Si soffre perché io non ci vedo, e quindi diciamola, in radio non si vede che non ci vedo, grazie maestro Patrizio.
0: Maestro Patrizio.
1: Che ringraziamo che...
0: Ci ha portato la birra.
1: Ogni due settimane noi ci sentiamo ed è sempre veramente un piacere e anche un privilegio, insomma, non capita.
0: La birra è buona, ne puoi portare ancora, grazie.
1: Bene, allora, dicevo appunto, non ci vedo e quindi io sono anche quello che fa partire la musica.
0: Esatto.
1: Quindi
0: in bocca al lupo.
1: Grazie. Ecco, volevo tornare un attimo sull'argomento precedente.
0: Sì.
1: Festival. Ecco, io un festival bellissimo al quale cerco di partecipare in tutte le edizioni è il Fats Club Festival a Eindhoven.
0: Tu che puoi, fai bene andare fino in Olanda per ascoltare la musica.
1: Sì, devo dire che non potrei, ma insomma lo faccio lo stesso. È una piccola trasgressione che ogni tanto, insomma, fa sempre bene un po' trasgredire.
0: Beh, una volta l'anno ci sta, dai.
1: Ci sta. Abbiamo sentito band fantastiche, con alcune delle quali le conosciamo, le abbiamo conosciute a forza di vederle performare, vederle anche crescere ed evolversi. perché ecco, il festival non è soltanto musica, ma è anche visual e anche conoscenza, interazione con le band, con altre persone che vanno a vedere i festival e si
0: connessioni, fare amicizia, trovarsi, stare insieme.
1: La parola giusta. Quindi farei partire il prossimo pacchetto di canzoni,
0: sì,
1: appunto.
0: Abbiamo selezionato stasera per voi un sacco di bella musica e ve la facciamo ascoltare tutta, quindi preparatevi a stare con noi ancora per molto molto molto tempo. Questa è Base Luna, chiama Terra.
2: Hi, this is John Paul from Helicon in Glasgow. Hello to everyone at Base Luna and all you beautiful freaks listening in. Thank you for spinning a tune from our latest album, which is out now on Fuzz Club Records and available to stream and download in all the usual places. Stay safe, stay weird, and hopefully we will see you on the road soon. Cheers.

0: Questo Paride era un regalo per te, i Fire Friends.
1: Ti ringrazio.
0: Da Sao Paulo do Brasil.
1: Da Sao Paulo do Brasil. No, infatti loro mi piacciono molto, sono uno dei gruppi brasiliani che preferisco. Tra l'altro sono entrati da poco nella scuderia, se possiamo dire, della Fats Club Records, quindi hanno fatto un bel salto in avanti. Sono stati in Europa in tour quest'anno, ma non in Italia, ovviamente, perché noi paese dimenticato da Dio.
0: Nonostante tu abbia la maglietta.
1: Sì, bellissima maglietta. Me la metto sempre, c'è un cervello rosso bellissimo.
0: Infatti anche le immagini che si trovano nelle magliette, nei visual, nelle locandine.
1: Stasera abbiamo delle locandine bellissime, sì, venite già a trovarci, ne abbiamo attaccate un paio, qualcuna è veramente, anche se bagnata perché insomma ha piovuto e...
0: Una si è staccata, ma la rimetteremo.
1: La rimettiamo subito. Sì. Tra l'altro,
0: never give up.
1: Never
0: give up. Il tempo è clemente, si sta benissimo.
1: Non ci sono neanche le zanzare. Vedi ora quante ne arrivano tutte insieme. No, a parte gli scherzi. Si sta benissimo. Venite per favore a trovarci qua al SMS di Rifredi, Stella Rossa Fest. Questa è
0: Base Luna.
1: Chiama
0: Terra.
1: A voi.

0: e avete riconosciuto tutti Black Magic Woman, ma la versione originale, non quella di Santana. Infatti ci riallacciamo, Alessio.
1: Sì, mi ricorda qualcosa.
0: Che cosa ti ricorda?
1: Psycover,
0: la nostra rubrica sulle cover psichedeliche. Infatti questo brano originale è stato coverizzato da Santana, perché la prima uscita dei Fleetwood Mac era del 1967 e Santana arrivò solamente 2 anni dopo.

0: questi sono i Magic Castle.
1: Sono un gruppo fantastico, perfetti per un finale.
0: Sì, è vero, infatti, stiamo andando un po' ancora nel Real Side di Baseluna, chiama Terra, ci stiamo un po' dilatando tanto.
1: Sì, ma non è finita qua.
0: Assolutamente no, non siamo alla fine, anzi siamo solamente all'inizio, perché ho visto che stanno preparando il palco adesso per il concerto, stanno asciugando, dando il cencio, spolverando, finendo di sistemare tutto quanto. Senti Ale, io ti dico la verità, avrei voglia di sentire, so, qualcosa di elettronico, perché Baseluna chiama Terra, lo psychedelic sound di Baseluna chiama Terra, non è solo musica psichedelica come questa The Magic Castle, che è molto bella, ma anche un po' di elettronica, di garage, e in questo momento mi scappa proprio la voglia di sentire musica elettronica. Abbiamo
1: ce
0: niente?
1: Ce l'ho.
0: Dai, fammi stare bene, ragazzi.

0: senti qua come i Moog Modular sfarfallano.
1: Proprio quello che volevo, Ale, grazie. Ti lovo.
0: Perché la musica è anche correre liberi. Soul Walks.

0: Ma che bello, ma che bella la diretta da Stella Rossa.
1: Diretta infinita. Intanto ci hanno portato un'altra birra, quindi possiamo andare avanti fino a domani mattina tranquillamente,
0: tranquillamente,
1: senza problemi.
0: Forse
1: senza problemi.
0: Anche fino a domani sera.
1: Ma guarda, io sono... finché abbiamo birra andiamo avanti veramente. Comunque adesso, visto si sta un po' rianimando qui la situazione, sono arrivate tante persone, i tavolini sono pieni, c'è fila al bar, quindi bene, molto bene. Continuiamo questa bellissima serata, siamo in attesa del concerto, stanno ancora continuando.
0: E se l'anno scorso c'era il caldo bestia, quest'anno c'è il fresco bestia.
1: Il fresco bestia, stiamo benissimo, veramente bene, bene, bene. Adesso, visto che ci sono un po' più di persone, proviamo a farvi fare un viaggio nel tempo. Vi portiamo a fine degli anni 60, primi 70, quel periodo lì in Italia, un periodo bellissimo, specialmente per quanto riguarda i film, per quanto riguarda le colonne sonore dei film. Adesso vi faremo sentire una selezione musicale che abbiamo preparato apposta per stasera, un po' da sottofondo, diciamo così, per fare due chiacchiere, bere una birra, un Negroni, quello che volete, ci sta molto bene. Quindi preparatevi, rilassatevi, qualcuno se si ricorda i film tanto meglio. Ma anche questo è lo Psychedelic Sound di Baseluna, chiama Terra.

0: parola in codice Soundscape. Mi viene proprio voglia di farmi crescere i baffi.
1: Io ce li ho già veramente.

0: beh, il groove ora c'è.
1: C'è, quello giusto. Purtroppo nel frattempo ha iniziato a piovere. E come
0: ma
1: si dice
0: non
1: in questi...
0: è vero, non è vero, perché la radio dice sempre la verità.
1: Come si dice in questi casi, piove, governo ladro e fascista.

0: qui abbiamo intavolato una discussione.
1: Esatto.
0: All'inglese.
1: Per quanto riguarda l'organo Hammond.
0: Hammond.
1: Ci piace molto, molto, molto.
0: Ci piace molto e anche... ho un aneddoto, pari.
1: Raccontacelo, è il momento giusto per farlo. Dai, ravviviamo questa serata che finalmente ha smesso di piovere.
0: Finalmente ha smesso di piovere, ma non ha mai piovuto.
1: No.
0: L'Hammond è lo strumento che ha la cassa che ruota, ha due casse, diciamo, rotanti, concentriche, ruotanti. Stiamo passando selezione italiana, solo italiana.
1: Sono film italiani degli anni fine 60, primi 70, quindi è una colonna sonora bellissima per stasera. Se vi è piaciuta, venite qua a dircelo con un bicchiere di birra.
0: Con un bicchiere di birra, e se volete vi diamo anche un gadget.
1: Bellissimi gadget di stasera, se volete venire abbiamo spille, adesivi e una bellissima sorpresa, quindi venite qua da noi, vi accoglieremo a braccia aperte tutti qua.
0: Non soltanto su 101.5 MHz su Firenze,
1: ma anche gli 87.7 del Mugello, mi sono ricordato Mugello.
0: E in DAB Plus.
1: Plus.
0: Dicevamo Hammond.
1: Hammond, l'organo Hammond.
0: Questo strumento spettacolare, ecco bene, i gruppi italiani negli anni 70... dato che è uno strumento che comunque è anche impegnativo a livello economico da acquistare, da noleggiare,
1: bisogna saperlo suonare molto bene.
0: Ecco, loro, diciamo, questi gruppi, tra cui il Balletto di Bronzo,
1: bravissimi loro,
0: bravissimi, stratosferici, simulavano l'effetto Hammond ruotando dei cartoni intorno ad una cassa.
1: Ma dai, questa non la sapevo.
0: E il risultato è lo stesso.
1: Beh,
0: e noi italiani abbiamo sempre
1: il genio. Che cos'è il genio?

0: Stasera abbiamo un ospite a sorpresa, un grande ritorno per la radiofonia italiana. Dopo circa 30 anni che non fai radio,
1: bravo,
0: è con noi Marzianino.
1: Sì, dopo 30 anni e passa. È iniziato nel 77 a fare radio.
0: E ecco, cosa ti manca di più della radio e cosa è che invece avresti voluto fare negli anni 70?
1: No, quello che ho fatto è quello che avrei, che ho voluto fare. E mi manca oggi la radio di quegli anni, che non è più la stessa.
0: Noi ci proviamo a svilupparla, proviamo anche a ricreare quel sound.
1: Esatto, e tu prima parlavi dell'organo Hammond.
0: Sì.
1: Bisogna citare il più grande italiano che ha suonato l'organo Hammond, che è Flavio Premoli della PFM.
0: Ah, PFM, wow. Io l'ho vista l'anno scorso, 3 anni fa, a Prato.
1: Io l'ho vista all'ex tenda che faceva le canzoni di De André, meraviglioso.
0: Ah, wow, anch'io. Ho visto proprio quel concerto lì, favoloso. Sono dei musicisti tutti quanti, ecco, però Hammond è proprio il cuore pulsante del sound, della prog, della.
1: Esatto.
0: Anche nel rock.
1: Sì, poi è stato usato molto anche nel rock, anche in alcuni casi nel pop, scuola americana, tipo i Procolarum, che sono stati dei grandi maestri anche loro.
0: Bene, cosa ci consigli?
1: Di ascoltare Nova Radio.
0: Oh yeah!

0: Beh, che dire, insomma, abbiamo sentito una bellissima selezione, un bellissimo intervento di Marzarino che dopo 30-35 anni torna in radio, ma a questo punto andiamo verso il presente.
1: Ok, facciamo un salto in avanti nel tempo.
0: Ci facciamo anche un po' di pubblicità, perché sì, noi abbiamo una pagina Instagram che è Baseluna Chiamaterra, appunto.
1: Se siete più anzianotti e rissosi, andate su Facebook, ci trovate anche lì. Ormai è quello.
0: Ma passiamo anche una selezione parallela rispetto alle puntate. E ve la vogliamo far sentire?
1: Sì. Direttamente dai nostri Real Instagram.

0: Come va?
1: Molto bene, devo dire. Si è riempita la serata, vai.
0: Questo è un attrezzo micidiale che, se non lo tieni sotto controllo,
1: esplode.
0: Parte. Continuiamo con un po' di cose che abbiamo, musica che abbiamo passato.
1: Musica su, è bello, musica mi piace.
0: In esclusiva sulla nostra pagina Instagram, che ribadiamo essere Base Luna Chiama Terra, quindi se volete ci seguite. Se non volete seguirci e volete dei gadget,
1: vi seguiamo noi.
0: Siamo qua. Sentiamo un po' che viene, vai.
1: Dai, ok. Pronti, eh?

Allora signori, buonasera, grazie ancora di essere con noi in questa meravigliosa serata. Noi siamo Base Luna Chiama Terra, la trasmissione psichedelica sulla musica e il rock psichedelico in onda sempre sulle frequenze di Nova Radio Città Futura. Stasera la serata sta andando avanti, vedremo un po' se inizierà il concerto a breve. Nel frattempo vi proponiamo la nostra selezione musicale per intrattenervi e stare con noi. Iniziamo con Zombie Mandingo.

0: Siamo tornati in diretta ancora con voi e la SMS di Rifredi. E siamo pronti per portarvi avanti ancora per tutta la sera. Quindi rimanete con noi.
1: Gita Milano.

No. Allora, signore e signori, abbiamo delle bellissime notizie. A breve inizierà il concerto dei No Brain, ce l'abbiamo fatta, sono stati fatti salti mortali per farlo partire e vi chiedo solamente un po' di pazienza, qualche minuto e fra poco inizierà il concerto. Ancora stiamo cercando di riuscire a trasmetterlo anche via radio, non lo sappiamo ancora se ce la facciamo, ma faremo il possibile per farlo. Stasera abbiamo fatto miracoli. A voi.

Allora, amiche e amici, è confermato il concerto, a breve inizierà, però purtroppo non riusciamo a trasmetterlo in radio. Quindi, se siete qua vicino, correte subito da noi a ascoltare i No Brain. Qualche minuto di pazienza e inizierà. Grazie ancora di stare con noi.

0: Beh, Nova Radio è la radio che amiamo.
1: La nostra
0: da
1: radio.
0: Da sempre la migliore radio che c'è, quantomeno in Toscana. Il concerto dei No Braino è iniziato.
2: Sta iniziando adesso.
0: Forse lo sentirete dai microfoni, questi bellissimi microfoni così, che ci hanno fatto compagnia insieme a tutti le volontarie, i volontari, tutti coloro che hanno reso possibile questa serata e le prossime serate. Purtroppo
2: vi dobbiamo lasciare dopo due ore e mezza di diretta, e devo essere sincero, l'ho detto prima, lo ripeto adesso, stasera è stata la cosa più divertente che ho fatto con i vestiti addosso.
0: Bene, noi vi ringraziamo con veramente le mani strette al cuore e vi salutiamo, e se volete sentire il No Braino potete venire qua
2: di corsa.
0: SMS aspettiamo. Di Fredi, vi aspettiamo.
2: Base Luna chiama Terra.
0: Ciao.
3: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi, dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco No Braino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze. Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi, dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco No Braino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
4: Casa Babylon. Suoni e musiche dal mondo su Nova Radio.

dolce. Mmm, look at you.

quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte, ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei, ma della nebbia ne spuntra altri sei. Bucla veste, Jack Bidone con i fratelli Bolivar, mentre sotto un lampione se la spassa per le car. Che botte quella notte, mi ricordo di Sima Gelerotte.

L'istinto, l'incontro, sono sei. Poi le rincontro perché non si sa mai. Ed intanto quella matta sta vicina, sai chi fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi se va. Che baci con la notte. Sono un duro ma facile le cotte.

but it ain't too late to start.

for you. Yeah, but the ocean's thick with garbage.